Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: Un po' come la vita, senza più sognare di esistenza e di ironia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: aroma, baby.
1: Radio G, la radio della tua città.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulia Nova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. A Giulia Nova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulia Nova, in via Trieste 79 e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulia Nova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulia Nova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulia Nova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014 rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulia Nova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline
1: giuliesi. Radio di notizie da Radio Giulia.
0: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: Da qui mi piace calcolare le distanze, da qui proiettarmi nello spazio siderale, da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone. Da qui ho conosciuto la

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora, che diciamo?
2: Vai a lettura del giornale, va.
1: Ma andiamo a lettura del giornale subito, così. Così? Marsilio.
2: Appunto,
1: e adesso parlo io.
2: E allora?
1: E pare che abbia battuto anche il pugno sulla scrivania.
2: Forse è uno che parla, Marsilio, mai ha parlato come in questo periodo, mai.
1: Parla, vabbè, ma c'è la lezione nazionale. Si deve, il presidente della regione Abruzzo rompe il silenzio dopo lo scontro con il sindaco di Pescara, che dice dice liberi di litigare, ma abbiamo fatto grandi opere.
2: È tornato sui suoi passi, cioè non è che adesso parlo io, ma non è per attaccare,
1: no.
2: Per fare pace.
1: Dice,
2: e invece quando si rompe questo titolo in genere
1: la gola profonda, cioè quello che l'ha raccontato al centro, è un ominicchio. Però intanto quella fatta è raccontata.
2: Chiunque vedremo dei titoloni, capiremo chi è.
1: Auricola, colpo da 4 milioni. Tu non sapevi, ma Auricola c'erano opere di Pablo Picasso che sono state rubate insieme ad opere di Manzù e al re del petrolio. Capito? Addio ad Emilio Pepe, morto a 94 anni, il signore del vino, sempre con la coppola.
2: E sempre con te il vino.
1: Bagno di folla ieri sera a Spoltore per Peric, che dice amo l'Italia, che è un celebre attore Peric. Pineto, l'impianto sulla statale 16 autovelox, prima serve altro, l'esperto, necessarie infrastrutture che limitino la velocità. Alba Adriatica, carnevale estivo, divieti e limitazioni per la sfilata.
2: Anche noi ce l'abbiamo. Ho pubblicato la pagina per tutti i divieti, le chiuse, Torino, Milano, da su a nord fino a sud.
1: Quando mi sta la casa,
2: ma
1: Teramo, sfruttamento sul lavoro, caporalato al bar, 3 indagati e scatta il controllo giudiziario. Poi tra religione e politica, un progetto di legge per la valorizzazione del Papa Marsicano. Val di Sangro, festa Ducato, 45 anni con 3,5 milioni di veicoli. Marsiglio dice liberi di litigare ma facciamo grandi cose. Il governatore Fratelli d'Italia rompe il silenzio sulla lite con il sindaco di Pescara.
2: Ha dato una lettera.
1: Sì, e dice che continuerà a lavorare insieme a Masci con il privilegio di discutere per sostenere le nostre idee.
2: E qual è la prima cosa positiva? Se ce l'hai nell'altra pagina.
1: La notte dei serpenti adesso si può salvare.
2: No, è andata. Quindi Carlo Alberto.
1: Allora, addio a Pepe, il signore del vino, in vigna sempre con la coppola. Facendoci il sole. E il caldo intanto anticipa la raccolta dell'uva.
2: I fichi non tutti le
1: piante.
2: I fichi non in tutte le piante.
1: Dipende. Quello dipende. Tra religione e politica, un progetto di legge per valorizzare per la valorizzazione del Papa Marsicano.
2: Che sarebbe?
1: L'iniziativa di Verrecchia, di Fratelli d'Italia, che evidentemente c'è pochi conoscono la storia di una figura chiave della Chiesa nel periodo medievale. Sì, ma quale chi è?
2: Il Papa Marsicano.
1: Chi era costui?
2: Famosissimo.
1: San Bonifacio IV.
2: Quindi non solo fu Papa, ma anche santo.
1: Anche santo, sì. Ed è stato testimone dell'identità storica dell'Abruzzo.
2: E noi quindi ci dobbiamo occupare di questo.
1: Sì, perché già abbiamo problemi attuali, contemporanei, e allora andiamo sul Medioevo. Il motore della Val di Sangro, festa Ducato, 45 anni di furgoni, prodotti 3,5 milioni di veicoli. La riforma elettorale in Abruzzo, la tattica dell'ostruzionismo per fermare il collegio unico. L'opposizione presenta centinaia di emendamenti al progetto di legge del presidente Marsilio. Un'ipotesi dannosa, pronti a una battaglia dura. Il centrodestra è ossessionato dalle poltrone. E intanto è pronta la manovra da 20 milioni dell'assessore Quaglieri. Assestamento di bilancio approvato senza patemi, l'aveva promesso, dice. Il report sulla costa a rischio, Abruzzo, troppo cemento, vista mare, analisi di Legambiente sulle spiagge, caldo record, mareggiata ed erosione, ora i comuni sono sempre più esposti, c'erano le montagne dietro.
2: C'erano
1: le montagne dietro.
2: D'Amico.
1: Consegna a giornali, ecco come la tua può farlo, la proposta del consigliere regionale. Voleva fare il consegna dei giornali ai pullman, perché se no li dico le chiudono, allora capito, in montagne li portano i pullman. La forza della bambina.
2: Un bar, qualcuno bisogna
1: portare. La forza della bambina di Guardia Grele, no, Noè.
2: Il problema è che il Papa marsicano mi affascina.
1: Noemi da 10 e lode celebrando i diritti, dice serve più ascolto. Poi sabato 1 agosto, 3 giorni. Festa del giornale, le prime pagine del centro in mostra a Torre dei Passeri.
2: A Rossiland dice anche.
1: Lo so.
2: Non lo ricordo.
1: Attualità, armamenti, maggioranza agitata, scontro sui fondi safe, Tajani annuncia l'uso dei prestiti in Unione Europea sul riarmo, poi si corregge. Lo abbiamo prenotato, forse ne utilizzeremo solo una parte.
2: Perché, fa
1: perché gli altri si sono arrabbiati?
2: Ma perché fa
1: ferocemente questo? Si sono arrabbiati gli altri e
2: fare ste figure.
1: E lui continua a fare figure, ma che vuoi fa?
2: Di lì la tua sorella però.
1: Lo so.
2: Lo vede. Ha fatto la foto con Diana e dice guarda per favore
1: l'altra regolata
2: a Giulianova si parla, non si parla altro che di te, dei droni, delle differenti finestre da chiudere,
1: veramente
2: come è andato oggi con i bombardamenti,
1: abbiamo altro di cui parlare, ma però vabbè,
2: cioè tutto stirato in un posto dove la gente muore, casca di bomba, scusi ma oggi come siamo andati, cioè quanto costa la, quanto sta la verdura,
1: ma poi è piovuto pressing dell'Unione Europea, c'è poco tempo, si fondi a Bruxelles attendono un segnale l'autunno come ultima deadline,
2: la Marina l'ha capito
1: chi è? Fratelli d'Italia e le intercettazioni, oggi deciderà la Russa. TAV chieste due misure cautelari, la decisione della procura per i ventenni tedeschi, gli identificati sono 3.300. Ancora le crisi internazionali, incontro Trump, Netanyahu, Teheran non avrà l'atomica. Protesta.
2: Sono tutti contenti. Protesta. È finita guerra.
1: No, è chiuso. Ieri hanno attaccato pure di là. Protesta di attivisti pro palla fuori dalla Casa Bianca contro il premier israeliano, criminale di guerra. Il presidente americano rimprovera Bibi per aver detto al mondo di avere nuove informazioni di intelligence. E così è.
2: Bibi lo chiama. Bibi. Ci dà la gente quel che chiama Bibi.
1: Parlo un uomo di Luca. A Washington c'è anche Zelensky, il presidente ucraino lavora per blindare gli aiuti americani a Kiev. Sollevante, scossa di magnitudo 7.1 in Giappone. Il sisma ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del paese. Un morto, in qualsiasi altra parte del mondo ce ne sarebbero state 5.000, decine di dispersi e 300.000 sfollati. Orrore in Francia, nelle scatole di cartone i corpi di 5 neonati. Roghi in Europa, gli incendi si placano ma si temono i venti. E poi è stata imbrattata la Madonna di Medjugorje. Teramo, andiamo al locale, sfruttamento del lavoro, la nuova inchiesta, lotta al caporalato, per l'impresa scatta il controllo giudiziario, paghe di 3 euro l'ora, 14 giorni senza riposo, controlli con telecamere e non autorizzate e minacce. Bar sotto accusa con 3 indagati, la procura ottiene al tribunale la nomina di un amministratore. La diatriba tra enti a Teramo, Palazzo della Sanità, l'ARPA, quell'edificio è solo nostro, se non le dico il palazzo.
2: Una vita politica.
1: Sentenza definitiva, acqua, Ruzzo, soddisfatti per l'epilogo del processo, il caso dei laboratori del Gran Sasso. Poi Villa Comunale scatta la diffida per l'acqua, il comune chiede all'ente che gestisce il servizio di alzare il livello nel laghetto che sarà ripulito.
2: Invece, Memmingen.
1: A Memmingen un gemellaggio è lungo 40 anni.
2: Quello con la
1: con Zion l'hanno
2: cambiato. La congelata con l'italiano ha fatto.
1: Si è fermato. Si è fermato su. Ha detto basta.
2: Ci è rimasto malissimo.
1: Ma come facciamo senza Teramo? Campli, il sindaco, buco da 6,6 milioni. Che, ma per ora niente commissario.
2: Una cosa importante, guardate.
1: Il primo cittadino annuncia la presentazione di un esposto alla Procura e alla Corte dei Conti. Le verifiche sono partite su nostra iniziativa, dice il sindaco, avviato un percorso di riequilibrio finanziario.
2: Infatti.
1: Allora, ospedale va in pensione amoroso.
2: Perché peccato? Perché beh?
1: Non lo so, forse pure lui è rimasto male del, che hanno rotto il gemellaggio. Non lo so. Maltrattamenti in famiglia, espulso 51enne marocchino.
2: Poi, chi c'è che sottofondo? Chi
1: Castelli,
2: riesce,
1: Castelli, ogni Castelli. Tanto esce.
2: Chi lui... si occupa di case Aser, non
1: no,
2: della chiesa?
1: La chiesa, l'ennesima chiesa lesionata sia al progetto post-sisma a Crognaleto. Il commissario per la ricostruzione Castelli dà il via all'intervento di riparazioni a Frattoli. L'Aquilone, che probabilmente
2: è un borgo, frate.
1: Potete leggere.
2: Così così.
1: Potete leggere.
2: Poi andate a divertirvi ovunque.
1: Ecco, Martin Sicuro.
2: Ecco qua.
1: In Tunisia l'ultimo saluto ad Aladin, la salma del 29enne deceduto in un incidente venerdì, arriverà nel paese d'origine dei genitori, in tantissimi all'obitorio. A Montorio scontri tra auto in due incidenti e in quattro portati in ospedale. Ospedale. Opere a rilento a Mociano e occasioni perse, puntiamo a Mociano, dice nuova scuola a Natale e nessun piano per verde e strade. Cazziatone. A Corropoli, Palio delle Botti, trionfa Colle di Meiulano. Io scopro dei nomi misconosciuti proprio, cioè, tu sapevi che c'era un Colle di Meiulano? A Mondone? A Tortorella? Quello vabbè, quel famoso. Eventi al mare, Alba, divieti e limitazioni per il carnevale estivo, domenica, animazioni e giochi, lunedì la sfilata di carri e gruppi sul lungomare, niente bevande in lattine o vetro, deroga agli orari per la musica nei locali.
2: La notte, faccio che cazzo, che è? Esagerato.
1: Corropoli, dall'8 al 12 agosto c'è la sagra dei prodotti tipici con concerti, cibo. Boh, e mercatini. Dopo la ristrutturazione Nereto riapre. Non lo fa, era un a stomaco vuoto, è così. Mi fai leggere, santo. Tu non leggi niente.
2: Che pizza era quella?
1: Sarà piccante. Nereto riapre l'ufficio postale, nuovi servizi per gli utenti. Debito azzerato, sentenza chiara. Nereto, l'opposizione dice confermata la correttezza delle passate amministrazioni. Giulianova. Ecco, questo è tuo,
2: ospedale.
1: Tutto tuo.
2: Allora, dunque, è successo di tutto e di più. Abbiamo avuto ieri le notizie che non succederà niente.
1: Anzi, migliorerà.
2: Migliorerà, tutto sarà a posto, non ci sarà la settimana corta, anche se fai sul surgery, così chiamano.
1: Surgery.
2: E non c'è da preoccuparsi, insomma. È arrivata la notizia.
1: E sarà anche tre volte Natale.
2: Sarà tre volte Natale. È festa
1: da tutto,
2: tutto l'anno. Comunque è firmato da quattro consigli regionali, quindi dobbiamo prendere atto, però l'atto aziendale ancora non c'è, quindi l'atto aziendale deve essere modificato, perché nell'atto aziendale c'è ancora che c'è la settimana corta col surgery e tutte quelle cose là. Noi ci auguriamo che si possa fare, ma durante la trasmissione l'Amatone ha ricacciato l'argomento della commissione sanità, che è stata addirittura organizzata di farlo dal 2 luglio. E il sindaco aveva detto 13 giorni l'avremo, ma siamo al 29 luglio e non ci sono stati. Ci sono stati due volte 10 giorni.
1: E vabbè,
2: non si farà. Però,
1: questo
2: argomento che la Matone aveva detto avrebbe, ne avrebbe parlato in consiglio comunale, in serata, post trasmissione, è arrivato un documento del cittadino governante per dire che bisogna insistere sulla commissione sanità. Facciamo un minuto di raccoglimento.
1: Ma perché,
2: no, cioè, perché tre argomenti?
1: Tre comunicati su un argomento è diverso.
2: Ieri arrivati i comunicati dell'ordine, dunque, prima ha fatto la Matone, ha parlato giustamente quello che spiega. Poi i DEM l'hanno fatto ugualmente, nonostante la Matone avesse parlato. L'ha fatta di Massimo Antonio, l'ha fatta l'Ambi, ognuno per conto suo, è tutta a sinistra, e in serata è arrivata al Moretti. Ma ragazzi, ma veramente fate? Ripeto, se questi candidano, quel Neretto che balla là fuori in varie piazze, questi vincono.
1: Che poi è pure divertente, 5 anni, vedere uno che balla l'ufficio del sindaco. Risolviamo due problemi, quello non va sotto una macchina.
2: Ti prego, ma arriva Grimm e ci dirà se può essere candidato quello lì, ma verrà tra poco. Ragazzi, ma veramente? Ma non viene in mente che ci va. Che dice la gente? 5 argomenti, 5 comunicati?
1: Almeno sembrano separati, divisi. proprio il minimo sindacale proprio che pensa la gente, che sembrano divisi.
2: Allora, due volte sono andati divisi e due volte hanno perso. Vabbè, allora che cosa accade? Che arriva anche la rottamazione in consiglio, mica è una cosa.
1: Sì.
2: Che non ti commenti.
1: Devo commentare, io commento.
2: Devo commentare, spero, sentiremo poi domani, ma sappiamo com'è. È una mini
1: rottamazione. Non è una rottamazione, manca mini. Quindi dal 2000 al 2014, fra l'altro per le somme portate all'Agenzia delle Entrate, quindi sostanzialmente le multe stradali di sosta, che si presume debbano essere già state recuperate perché è passato 12 anni.
2: Perché ha suonato il clac sull'autista?
1: Per dietro di sosta.
2: Non puoi entrare, non puoi entrare. Tutte le mattine così. Mettete di quello che balla.
1: Fuori. E quindi niente, non è una rottamazione, stiamo parlando di
2: però
1: nulla.
2: Però se ne parla domani in consiglio comunale.
1: Inutilmente, aggiungo io.
2: Ma questa cosa stupenda che i bagni chimici bloccano le cinema.
1: Posizionati davanti all'ingresso, il proprietario dice presenterò una denuncia.
2: Perché non lo potete fare, anche se sta chiuso, perché io posso entrare in qualsiasi momento, non ce li potete mettere.
1: Vabbè, questo non c'è un'altra porta dietro. Il bagno.
2: È tutto occupato.
1: No, dico il bagno, non c'è un'altra porta dietro.
2: No, no. No, allora questo è come il locale senza...
1: Come era il locale senza...
2: No, come è senza questi, con questi qua davanti. E dice, vabbè, stasera c'è il concerto di social club, ma poi li togliamo. No, presento le nonne. Qualcuno ha detto che è peggio il locale senza bagno, perché si fa la gente, va a fare la pipì.
1: Beh, certo, che bello coperto la tenda.
2: È più lì di far fare la pipì.
1: Appunto.
2: E meno la fate dentro i bagni chimici.
1: Riparati.
2: Però quello di denuncia.
1: Va bene. Roseto, Santa Petronilla, servizi agli alunni, nuova mensa per le elementari, pronti i primi pasti da settembre. Ti fate invità?
2: Andiamo io e l'Albani.
1: Ah, a Roseto pure, in trasferta.
2: Cominciamo ad andare in trasferta.
1: Ho capito. Anche per vedere come fanno gli altri, se è meglio, se è peggio, se possiamo dare dei consigli, prendere dei suggerimenti, ho capito.
2: Possiamo riferire.
1: Ascensore fuori uso, parte l'intervento di sistemazione in Viale Marche. Qual è una giusta? Non fa pronto ascensore la stazione?
2: No.
1: Ma è il 31 luglio. No.
2: No, fine anno.
1: Ah, fine anno. Vogliamo rilanciare Cologna. Parla la Torre, presidente della nuova associazione, tanti progetti in cantiere.
2: Però ci sta, il bello resta.
1: A queste arti ed emozioni a Roseto, il bello resta. Grande partecipazione alla quarta edizione del concorso in memoria di Flavia.
2: Poi.
1: Andiamo avanti.
2: Andiamo,
1: qui siamo a Pineto.
2: Fondo sud.
1: La sicurezza stradale, autovelox alla Torre di Cerrano. L'esperto dice prima servono delle infrastrutture ed è il tecnico Giuseppe Di Giampietro. Necessaria segnaletica e impedimenti fisici all'alta velocità, altrimenti fa solo cassa con le multe.
2: Una cosa che stanno facendo in Via Nievo, questo esperimento di
1: fare
2: il lavoro sulle piante senza però
1: abbatterli
2: sui pini
1: e
2: le radici che invece di andare in superficie vengono praticamente sotterrate, una cosa di questo tipo. Si fa un esperimento in Via Nievo, se va bene poi si farà anche nel parcheggio dell'ospedale dove i pini sono molti di più. Eccolo qua, infatti, protezione delle pinete a Pineto e scontro in aula.
1: Intervento, l'opposizione dice intervento del parco del Cellano Cerrano solo il 24 luglio, comune inerte anche sui parcheggi. Inerte?
2: Inerte.
1: Ci si fa limire che gli inerti.
2: Inerme.
1: Staccionata rotta. Beh, inerte.
2: È andata lei.
1: Non lo so che è successo.
2: Inerte. Io so che si dice inerme. Vabbè, ma non lo utilizziamo.
1: Staccionata rotta, auto contro i pini.
2: Vabbè
1: frena. Però.
2: Uno frena.
1: Lions Club del Cerrano, Pettinella è la nuova presidente.
2: Ciambetà.
1: A Pineto.
2: Ciambetà Pettinella.
1: Pettinella la inviteremo.
2: Prima si è andata e poi una volta pettinellata entra.
1: Pescara.
2: Torniamo al problema.
1: Ma che problema che c'è?
2: Passata la notte dei serpenti, fatte pace, Marsiglio.
1: E Masci.
2: E arrivano i problemi di pescare.
1: Lo scalo insabbiato. Dragaggio.
2: Il lavoro slitta.
1: Potete continuare a fare le notti dei serpenti.
2: Masci, Marsiglio con Masci e quello ancora aumenta la sabbia, no?
1: Servono le verifiche ambientali, era di passaggio. L'autorità di sistema agli armatori.
2: Un po' come
1: prima la caratterizzazione dei sedimenti, poi gli interventi. Allora Colli fa esplodere il distributore e scappa. Un uomo lancia una bomba carta nell'erogatorio di una tabaccheria, poi fugge. Telecamere al vaglio.
2: Cioè non ha preso niente.
1: Il danno. paura ai colli a Pescara, ritorno di fiamma, grave. Grave, un 25enne. Il giovane stava facendo dei lavori con un cannello a gas.
2: Ma fuori passa di tutto, varie umanità, eh?
1: Bella, bella e varie umanità. L'Aquila, scuola della finanza, umiliato per il colore della pelle, denuncia shock, lettera a Mattarella.
2: Ma che succede là?
1: Quelle, pare che ci siano delle cose là dentro, molto poco chiare. La morte della 22enne fa uscire allo scoperto un allievo.
2: Passa varie umanità stamattina.
1: Presunte vessazioni e discriminazioni razziali, punito per 250 giorni in un anno, cioè 365, 90 giorni fatta fuori, 110 giorni fatta fuori. Estrema rigidità e approccio abrasivo degli approccio abrasivo degli istruttori a ogni minima mancanza.
2: Perché? Perché? La finanza, la
1: E c'è un'interrogazione per il ministro Giorgetti, che con la finanza è lui responsabile,
2: anche se ha molti problemi,
1: e tenta di arrestare me. L'onorevole Ascari, 5 Stelle, numerose segnalazioni fare luce su privazione di sonno e acqua potabile.
2: Ma intanto ieri la Unità ha annunciato a tutti che è tornato con 5 Stelle.
1: Ah.
2: Si chiama anche la Matona.
1: Sì. Come? Conte? Non c'è una reazione?
2: Non c'è reazione.
1: L'Aquila e Provincia, Oricola, ladri dal imprenditore Lilli, mega furto di opere d'arte del petroliere. L'annunnata morta era stata rimandata a casa a Balsorano, accuse al momento contro ignoti, ma ci sono molti dubbi, prime verità dall'autopsia. Gonfiabile di Velto, ricordate la notizia dei giorni scorsi, ora c'è la super perizia. Roccaraso, la bimba più grave sarà operata a Pescara, stabili gli altri due piccoli, il racconto, ho visto mio nipote volare. Questa è una soddisfazione.
2: È il sogno di tutti i bambini, ma non in quel modo.
1: Il raduno azzurro.
2: Oh, ecco qua, mister 6 milioni.
1: Castel di Sangro, febbre da Napoli, si prevedono 200.000 presenze.
2: Là,
1: tutto là. Quindi incasseranno 6 milioni e la regione ha speso 6 milioni.
2: A Pisende, no. Di mezzo, no?
1: Mango a colle quello Maiorano qua, no.
2: Là dove fa Rossi, quando sta pensando a quella torre di parte, non arriva niente, no, arriva tutto là. 6 milioni.
1: Sì. Vabbè, dal primo agosto
2: sempre questa posizione, quindi la manteniamo.
1: Aggredita a schiaffi e morsi da 5 bulle, Avezzano, una 12enne finisce in ospedale dopo le botte rimediate dalle coetanee.
2: Ha
1: aperto un fascicolo.
2: Che si organizzano, fare cose tremende.
1: Ma no. Allora,
2: solo cose da uomini, vedi?
1: Chieti. Università Chieti Alta, ecco dove sarà ospitata. Dove? Più studentati e lezioni da dislocare. Si valuta il semestre filtro di medicina.
2: Dove sarà ospitata?
1: Su in alto.
2: Vabbè, ma dove?
1: Su Corso Marroccino.
2: Non credo.
1: Vabbè, che butiamo. Teatro forse. Su Corso Marroccino torna il senso unico.
2: Ma senso unico?
1: Che ne sa? Non lo so. Al teatro, all'Auditorium Supercinema. Là va.
2: Ah, lo tolgono poi.
1: Non ci va al cinema. Ortona per il porto, maxi finanziamento da 42 milioni.
2: Vedi?
1: Perché è diventato nazionale.
2: Sì.
1: Porto. Solo Giulio 9, Tortoletta Rosetta.
2: Quindi dovremmo avere
1: tutti i soldi a regione.
2: Come si ti guarda da là?
1: Mamma mia. L'iniziativa sanitaria ambulatorio per fuori sede tra i medici e anche l'ex sindaco Ferrara.
2: Era un medico Ferrara,
1: no? È un medico, per quello era, non aveva la laurea.
2: Un Servi, un medico che faceva il sindaco. Come Cameli,
1: come piace a te da questa sala, il sindaco
2: fa il medico. Perfetto. Che mentre parla con la gente poi ti inizia nell'altra stanza e ti dica 33.
1: Fai le prime interviste e poi la visita. Preciso. La sanità pensi ai problemi reali, dice l'associazione teatina sul DEA di secondo livello.
2: L'ospedale c'è dal fondo di Paolucci.
1: L'ex assessore regionale, ora Marsiglio, si arrampica sugli specchi.
2: Sì, perché è scivolato.
1: Sì, perché pure Paolucci ha fatto i danni sugli ospedali quando stava là.
2: Sport!
1: Nazionale, torna Mancini e con lui c'è anche Ranieri. Il CT ritrova la panchina dopo l'esperienza del 2020. Sir Claudio scelto come direttore tecnico, ma la go su Maldini, con lui nessuno scontro, sono solo io. Arriverà anche un terzo dirigente.
2: Ma lei sa,
1: più dirigenti che giocatori. Italia, doppietta d'oro ai mondiali, trionfo nel maschile e femminile, parliamo di scherma e spada.
2: E questa per la fa. Siamo bravissimi.
1: Openda lascia la Juve e il Milan accoglie Diawara.
2: come lo trovo io tutto, tutto straniero, abbiamo continuato a prendere tutto.
1: Ma secondo me Pasquale stazione, che
2: dice? Pescara, Capellini.
1: Sondato, sondato, non l'hanno preso. Sondato Capellini. Il centrale interessa al Cluj. Il club romeno segue il difensore, in caso di partenza può tornare al Target.
2: Pineto, faremo rendi, puntiamo in alto, puntiamo in alto.
1: Brutto stop con la Scafatese, i biancazzurri crollano nel secondo tempo e perdono 4-1, la seconda amichevole.
2: È troppo pesante.
1: Però... meglio prenderli mo' i gol in amichevole, prenderli mo' che dopo in campionato.
2: Però rimedia, capisci che cosa che non va.
1: In Serie C,
2: il campionato alla grande.
1: Oggi il via al sorteggio per i gironi, domani sarà svelato il calendario della Serie C. La Serie D quando esce, direttore, lo sai?
2: Non lo sappiamo.
1: Non lo sappiamo. Serie D, Diachite si presenta, andremo lontano. Oggi il diavolo, di solito uno dice, si presenta, buongiorno, sono Diachite, poi dice andremo lontano, non direttamente andremo lontano. Oggi il diavolo di nuovo in campo per l'amichevole contro il Mociano, atteso il gruppo, in gruppo il ritorno del laterale Salustri.
2: Che non è,
1: non è, non è, non è, non è. L'Aquila Sdaigui e Curatolo a un passo. Prende forma la fondazione degli imprenditori, pronto un milione di capitale.
2: Senti?
1: Intanto il Chieti aspetta Russo e i soldi dall'Argentina. Che un po'
2: Don't cry for me, Argentina. Ecco.
1: Nero Verdi in attesa dei 200.000 euro arrivano, dice lui, e De Zotti chiede garanzie per restare.
2: Sta ancora là in attesa, non ho trovato la storia. Roseto.
1: Identità, il basket, identità, idee per rinascere, Roseto si affida a Gramenzi. Hai scritto niente tu ieri?
3: Giulianova?
1: No, niente. E quindi abbiamo terminato con il centro e adesso il direttore ci illustra il messaggero. Eccolo qua, prego, ecco.
2: Carsoli, comando di 10 persone, ruba statue di valori dagli uffici. Prese di mira la sede della Lilli Petroli, c'erano anche delle opere realizzate da Manzù. Picasso forse leggermente
1: più importante. Sì.
2: Poi a Pescara Vecchia, un'estate di crisi per i locali, si svuota Corso Mantonè. Per la tua felicità e quella dei nostri radioascoltatori, anche oggi c'è una notizia sulla famiglia Del Bosco. Che ha fatto Angolo?
1: No, non la legge, non la legge.
2: Ma no, ma veramente? Un recinto per la casa Del Bosco servirà a proteggere i bambini. Palmoli, sopralluogo dell'architetta per il nuovo alloggio.
1: Però c'è da dire che hanno fatto prima della nostra caserma a fare un recinto.
2: Questo sì, ma quello è diventato un caso nazionale. Internazionale. Pescara per accogliere i clochard, 24 posti letto. Poi la notizia di Noemi, abbiamo letto qua là, Noemi ce l'ha fatta, promossa con 10 e lode, meno male. Là quell'invitazione al Pala Japan, via i sopralluoghi. A Ortona arrivano 42 milioni per il porto. Il lutto, Emilio Pepe, qua non bevono, piccolino. Addio al patriarca del vino abruzzese, a Chieti, Legnini, grande lavoratore, punta a realizzare nuovi parcheggi. Tutti i problemi che abbiamo noi, lui li vuole realizzare. A Giulianova servono nuovi parcheggi.
1: Potete venire qua Legnini, tanto uguale. Ma
2: perché Legnini, dai. Ma come faceva l'uno? Secondo me ce l'ha Grimi.
1: Ma com'è non ce l'ha?
2: E chiamiamo Grimi Legnini, noi stiamo seguendo la Giulianova tutto il suo lavoro. Lei però ci deve dire come farà a fare nuovi parcheggi, perché qua siamo all'anno zero. E quello
1: non ci deve.
2: Se poi venisse
1: un consiglio, un stato commissario. Pescara spunta Montevago per il dopo Di Nardo, un altro nome nuovo che non c'entra niente con quelli di ieri. Domani sul
2: Cicerelli, fenete già.
1: Cicerelli già fenete. Lo spettacolo domani sul palco, lo special, le speciali, scusate, lezioni di fisica di Schettini. Sì, tu non ti vai perché folle. A te la fisica non piace.
2: Non mi piace. Ginnastica. Ma il ragazzo allora, il ragazzo
1: del liceo, quello del liceo,
2: fisica e matematica.
1: L'hanno costretto, pare.
2: Comando di 10 persone si nasconde negli uffici e porta via statue di valore, di valore. Regalo di valore. Poi vendemme l'Abruzzo, il caldo anticipa raccolta dei bianchi, quello dei
1: sempre
2: bianchi,
1: così da sempre.
2: A Cabri invece spunta un disavanzo record e il sindaco presenta un esposto ha risolto un espostone. Da Gaza appello per il bimbo autistico accoglietelo in Italia, all'Aquila, non ovunque. Pescara, estate di crisi per i locali, Pescara Vecchia in calo tra chiusura e degrado, il caffè letterario è bello, no? e alibi hanno cessato l'attività.
3: Altre sono state messe in vendita.

0: forse perché già c'era tanta gente ad aspettare di vederli, non lo so.
1: Condivide una polemica. Oh, De Martinis, che ha appena inaugurato la colonia, l'ex colonia
0: a Montesilvano, sì,
1: dice: tari il leggero calo e più agevolazione a famiglie anziane. Mm. Domani sentiremo l'assessore Giorgini che ci illustrerà sulla Sari. Buongiorno! Ma risponde sempre, sì, da lontano.
0: Una persona educatissima.
1: Stazione di posta, 24 letti per accogliere i senza tetto. Uccise un vicino per un materasso, in appello confermati, giustamente 14 anni e 4 mesi.
2: Ma dorme.
1: Come Roggero?
2: Più o meno. Sì.
1: Ma puoi dormire tranquillamente. Mac. L'Aquila! Scuola finanza, allieva deceduta, sentiti il genitore del 22enne, là mi pare che siano un po' avanti sulle cose che non vanno. Il paragiava, perché ha messo il paragiava? Fermo nel 2017, sono luoghi tecnici dopo l'infiltrazione d'acqua, bella struttura, grande, non lo utilizzano. Luculi a Rocca di Mezzo, di nuovo a fuoco, i due Canadair volano tra gli alianti in gara. È romantico.
0: Quasi po' romantico.
1: Sì. Giovani, imprese e territorio a confronto con le realtà istituzionali e aziendali. Poi incendiò una Fiat Panda, ora c'è l'ipotesi vendetta.
0: Saldo.
1: Secondo la procura, il 42enne voleva punire la coppia proprietaria del mezzo, i due avrebbero fatto arrestare l'uomo per detenzione di sostanze stupefacenti. È andata là per una cosa e ne hanno trovato un'altra. C'era solo qualcosina. Schiaffi e capelli strappati a una 12enne e due coetanee denunciate e indagate.
0: Succederono 5.
1: Neonata morta sola, la lettera della sindaca, calcio in auto e scatta la rissa, 4 giovani sotto inchiesta, nomine all'ospedale di Avezzano, la direttrice Francesca Di Donna, giustamente una bella ragazza pure. Dove si è che l'ha messa ad Avezzano?
0: Avezzano.
1: Cacchietti, ci sono due nuovi parcheggi. Legnini studia i progetti per accorciare i tempi. 5 milioni in ballo per la struttura con 260 posto
0: su 7 livelli.
1: Su 7 livelli
0: in via Ciampoli.
1: 7 livelli. E noi qua facciamo la rivoluzione per due.
0: Per uno, con quel piano terra l'altro.
1: Altra soluzione in piazza Carafa, c'è un'alternativa dello scalo. Previsti 200 stalli per dipendenti e attività.
0: Per residenti e attività.
1: Quindi 260 più 200, 460, 460 posti. No, qua manca 46.
0: Manco 4,6.
1: Tutto pieno, ma lo sai che ma girano?
0: Ma io penso di sì. Ma io penso di sì. Ma non credo che stiano chiusi in casa tutti i giorni.
1: Ho capito, ma come fanno a non vedere che alle 7:30 di mattina i parcheggi di Piazza Roma a pagamento sono tutti pieni?
0: Non lo so.
1: Ma poi la mia solidarietà ai colleghi scooteristi, la mia grande solidarietà che si vanno insaccando in tutti i posti più stretti dove è possibile parcheggiare uno scooter, perché come sapete ci sono solo 4 posti per gli scooter, come accadeva in Piazza Roma dal 1900.
0: Quando ci stavano i calessi.
1: Esatto, cioè non è cambiato niente da allora, cioè gli scooter sono quelli di allora, del 60, 3, 4, 5, ma sono 3.000, 4 posti.
0: Lo so.
1: Non ne venite?
0: Noemi, promossa con 10 e lode, ha saputo abbattere le barriere. La casa nel bosco recintata. Quindi si è passati al participio passato e quindi... Pronta per il ritorno dei bimbi. Palmoli, una staccionata per proteggere il rientro dei piccoli a visitare i loro animali. 1, 2, 3, 4, 5, 6...
2: Senti, quello che ha passato qua.
0: Per una staccionata. Lanciano al via i lavori per il restyling del palazzo del degrado a Santa Rita. Ortona, arrivano 42 milioni per il porto di Nardo, dice sviluppo per tutto l'Abruzzo.
1: Il calciatore?
0: No, quello sta ancora ballando col pescare. Via Verde, pattugliata nel weekend con defibrillatore e primo soccorso.
1: Esche avvelenato al San Salvo, uccisi un gatto e una volpe.
0: E Pinocchio?
1: La famosa canzone di Bennato. Ciao! Senti, ciao.
0: Ciao, era completamente disinteressato, quindi ce l'ha passata.
1: E come faceva a saperlo?
0: Movida in via Veneto, i locali chiudono la sera, pure a Teramo. Ormai è tutto deserto.
1: Venite sulla costa.
0: La pizza del sabato sera si è trasformata da rito settimanale a lusso occasionale. E i locali lavorano soltanto 2 giorni a settimana e negli altri ci si rimette. Oggi, dicono i commercianti a Teramo, tante persone preferiscono mangiare a casa. C'è chi ha paura di spendere e chi ha smesso di uscire. Ma non è che depressione, però, per me.

0: venite sulla costa, veramente il mare fa salute, aumenta la.
1: Io ieri sera in pizzeria abbiamo visto un sacco di teramani.
0: Dentro là stavano.
1: Ecco dove vanno.
0: Stavano tutti quanti in pizzeria i teramani.
1: E così, e poi l'abbiamo visto ieri mattina anche al Nova Vita, tanti teramani. Ma ori, non è che sta ningato.
0: È cent'anni che Teramo d'estate si svolge.
1: Ecco la Giulianova, dai, su. Uno che legge si.
0: Turni massacranti per 3 euro l'ora nel bar, 3 indagati per caporalato.
1: Poi articolone su Emilio Pepe.
0: Il viticoltore visionario.
1: Cioè?
0: Stiamo a livello di visionazione.
1: Non so, visionario. Torni indietro che no. Male.
0: Ma il tondino non è. Ecco, timballo Terramano, torna alla sagra. Dal 28 luglio al 3 agosto. A Floriano di Campli.
1: Bene. Calcio.
0: Lo sport, Pescara Bomber, spunta Montevago.
1: Ma non ti dà vago.
0: Vago. Pinetro, 4 schiaffi dalla Scafatese.
1: Ragazzi, però. Poi?
0: Poi abbiamo a Chieti. No, vabbè, no. Questa è la ginnastica ritmica.
1: Ma noi siamo lì, ci siamo un
0: po'. Eccellenza sul Mona, un pieno di entusiasmo, squadra ambiziosa e Di Marzio top.
1: Provasto, tristi di colpi, sabato a Montenero. Giocheranno. Eccola di là, quella ricetta il Brunetti, umiltà e lavoro, là però c'è qualche nome nuovo. Ma anche se è curato allora.
0: Giulianova. Staff confermato. Passando da Giulia, il nuovo staff tecnico di Mister Rosario Pergrisi è stato rinnovato con ingresso il vice allenatore Gian Guido Di Biase.
1: Poi?
0: E del preparatore tecnico Stefano Gammieri. Mentre sono stati confermati il preparatore dei portieri Stefano Visi, il mental coach Nicola Tesi e il team manager Matteo Bianchini.
1: Ci siamo un po' riuniti, è successo qualcosa, siamo partiti.
0: Sì, vabbè, però manco tu l'hai scritto, che vuoi? Beh, il pagina principale del Messaggero Nazionale. Questa è l'Italia di Malagò. Una media di 128 anni. Il presidente della FIGC ha scelto Mancini, torna a CT, Ranieri direttore tecnico. Tajani, difesa, chiederemo il safe all'Unione Europea. Stop subito della Lega e frenata anche di Fratelli d'Italia. Tajani, prima si indela, cioè, prima, oh, che dì, lo dico. Dai. Che faccio? Aspetto, lo dico. Non siete alleati, gli alleati dove si parla? Cantiere manovra, si parte dagli stipendi, contratto infermieri aumenti da 240 euro. Trump riceve Zelensky e Netanyahu, l'abbiamo detto, prezzi alti e crescita per la Fed di Walsh, il dilemma dei tassi, senza se li alza o li lascia uguale. Da Biagi a Ranucci, la parabola dei cronisti d'inchiesta, questo è un approfondimento del Messaggero.
1: C'è un bel articolo di fondo, tipo,
0: guardare oltre il cortile di casa?
1: Perché quelli ha fatto la recinzione.
0: Quelle. Dice, però quello secondo me l'hanno messe lasche.
1: Le reti di Sciarelli, chi l'ha visto sappiamo tutti chi è, finalmente Rossella Griggi.
0: Raffaella Griggi.
1: E quindi si occuperà del sindaco.
0: Però?
1: Lo dire di poco.
0: Ah, chi l'ha visto in quel senso?
1: Sì.
0: Poi si è già fatto l'inchiesta.
1: Intanto l'Eliseo riapre, si parla con lo show di Dylan Dog.
0: Dylan Dog.
1: Beh, famoso quello.
0: Che fumetto, famosissimo.
1: Posto. Non ricordo questo. Vabbè, ciao, l'Italia di Malagò con Mangini.
0: Abbiamo detto già. Allora, andiamo sui nostri amici e poi ci facciamo una sigaretta. Buongiorno a Rita Piccioni, buon mercoledì. Paolini Gaetano, buongiorno e buon lavoro.
1: Buon lavoro, Gaetano, è famosissimo atelier. Ci vuoi andare a vedere l'atelier?
0: Ci andremo.
1: Paolini, è bellissimo.
0: Sì, Andrea Leonio, buongiorno, direttore Gabriele. Buon lavoro e buona giornata. Silvani Gian Vittorio, buongiorno e buon mercoledì a tutti. A Freddy Federico, buongiorno. Paolo Cicconi, buongiorno. Buondì da Valentina Campeti.
1: Max Rastelli l'ha fatto.
0: Max Rastelli dice buongiorno a tutti, direttore Gabriele. Poi Rita Ranalli, buongiorno a tutto.
1: Andrea Serafini.
0: In sostanza, Giulianova niente a sinistra, a Roseto niente a destra. Poi dice che arriva il generale per forza.
1: Grande Andrea, ha ragione. Quasi capisci, se non ti capisci, Davannacci, buongiorno. Vediamo che fa qua. E così è.
0: Loredana Ciaffoni, buongiorno a tutti. Loredana Ciccioni, buongiorno a tutti. E Luigi Anni, buongiorno. E buon martedì, lui è mercoledì oggi, comincia a perdere uno, no. E buongiorno a tutti.
1: Passo qui a piedi e tra poco passerà con la bicicletta. Ma, devo andare a vedere.
0: Ma perché devi accementare la gente?
1: Dove ha messo la
0: metto la pubblicità come la metto io?
1: Sì.
2: sta andando verso i portici rovesci.
0: Beh, vabbè, ma quello lui lo salva, c'era la bicicletta, mi chiedevi da tu.
2: Sta camminando, ha girato e va nel cortiletto davanti al palazzo dove abitava Albino.
0: Quello là la chiude e poi se la riprende se per riparte.
2: Ma in genere è così, uno parte e lascia la bicicletta qua. Lui invece arriva e prende.
0: Si vede che viene da fuori, lascia la bicicletta giù di nuovo per andare a lavorare poi in bicicletta.
2: Perché una mattina a domani prima o poi.
0: Beh, lo immagino. Fallo il venerdì che non ci sto io, per favore. Pubblicità.
3: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
4: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amatori, gente che ama.
3: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Bracilab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070, email pierluigicasalena@burianservice.net.
0: E allora è proprio il momento di sentirlo Casalena, no direttore?
1: Avevamo sentato di vederlo, ma...
0: Allora chiamiamo subito il nostro Pierluigi, vediamo cosa ci racconta oggi. Ma già l'ha detto che fino al 10 c'è stato caldo amaro.
1: Ma
0: guarda
1: che bel posto, che sarà qua?
0: Non lo so. Vediamo che ci racconta.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno a te. Allora, cominciato il caldo amaro?
5: Cominciato, sarà un crescendo rossiniano, quindi insomma ci aspettiamo solo un peggioramento delle condizioni di vivibilità, non solo ovviamente qui a Giulianova, ma ovunque in Italia. Anzi, il settore tirrenico e il settore settentrionale saranno le zone più interessate dall'onda di calore, visto che insomma l'anticiclone ha una traiettoria abbastanza chiara che va dall'Africa verso le regioni del centro Europa, passando appunto per la pianura padana e le coste tirreniche, quindi saranno loro le più interessate dalla canicola. Lì si toccheranno i 40 gradi, qui da noi non ci si arriverà, però comunque sia farà molto caldo, sarà molta umidità, la situazione sarà insomma non buona dal punto di vista della visibilità, però questo è quello che ci aspetta nei prossimi giorni, ed è una cosa che ci trascineremo dietro, almeno secondo il mio punto di vista, fino al 10 del...
0: Quindi una situazione bloccata.
5: Se è bloccata, ripeto, gli spaghi arrivano fino al 12-13, siamo al 29, quindi 15 giorni, però insomma si vede che anche poco nei prossimi 10 giorni, quindi sicuramente fino al 7-8 non succederà niente, poi dopodiché non lo so, però... neanche dopo sembrano muoversi, poi quando c'è tanta distanza temporale può darsi pure che domani
0: cambino,
5: magari cambiano a 7-8 giorni, però non prima. La situazione è abbastanza bloccata, ci prepariamo forse la più lunga ondata di caldo. Siamo nel pieno dell'estate, qualcuno in giro ha detto l'estate è già finita, in realtà no, siamo nel cuore dell'estate, cioè nel periodo del soleone, quindi l'estate non è assolutamente finita neanche per il discorso delle ferie, delle vacanze, perché insomma
0: mo ci si va in verano,
5: mo arrivo, mo
0: un grande verde, classico mo, agosto,
5: quindi agosto è il classico, quindi non c'è niente di, non c'è da dire da nessuna parte che è stata finita, sono ancora diversi giorni di estate.
0: Va bene, niente, noi ci aggiorniamo a domattina.
5: Sì, e per il resto non c'è niente, adesso c'è anche un, dal punto di vista sportivo non
0: è... sì, ma la pausa estiva sì,
5: non abbiamo niente, quindi a parte Mangini come allenatore è abbastanza scandaloso,
0: vabbè, l'abbiamo detto, ormai la bomba c'è cascata e forse Salviare ricomincia il calcio in Italia. Va bene, buona giornata, ci aggiorniamo a domani mattina,
5: grazie,
0: ciao,
5: grazie.
0: Buon lavoro. Allora direttore, come andiamo avanti? Dimmi.
1: C'è Grimi,
0: lo so, alle 8:30, a che ora arriva Grimi?
1: Se arriva, se non viene malmenato, arriva alle 8:30.
0: No, ma non credo, ma pure stamattina così di botto. Buongiorno anche a Rossella Mattiucci. Allora,
1: regina dell'Annunziata.
0: Facciamo la pagina degli auguri. Decido io, tu traccheggi.
1: Tanti auguri.
0: Non c'è mai il caffè, scusa, perdonami.
1: Tanti giorni.
4: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
3: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Oggi la chiesa ricorda Santa Marta del primo secolo. Marta, sorella di Maria, corse incontro a Gesù quando venne per resuscitare il fratello Lazzaro, che essendo fratello di Marta e Maria era lo zio di Gesù, tutto in casa. Non si è ricordato qual era la parola per cui uno muore la morte apparente? Si chiama catalessi.
0: Quando te l'hai riscordato, che non stavi parlando con me?
1: E professò la sua fede col Cristo Signore. Io credo che tu sia Cristo, il figlio di Dio che deve venire al mondo. Accolse con premura nella sua casa di Betania il divino maestro che lo esortò a unire al servizio di ospitalità l'ascolto della sua parola. Tanti auguri a chi si chiama Marta.
0: Tanti auguri.
1: E festeggia oggi l'onomastico. Questa Marta era di classe, muore tranquillamente, era la sorella di Maria, quindi sicuramente non gli poteva succedere niente.
0: Bene.
1: Anzi, l'unica cosa grave che accadde in famiglia era Lazzaro, che morì
0: maturamente
1: e che venne risuscitato. Ecco. Perché, come sai, tu prima si seppellivano in poche ore gli morti, noi come morti.
0: Non lo so.
1: Che bisogna quindi capitava che qualcuno magari. Non è la morte apparente.
0: Stai dando la motivazione scientifica, l'interpretazione scientifica.
1: Quello che ho letto, sì.
0: Intanto
1: oggi è mercoledì 29 luglio e vogliamo fare l'augurio alla più bella sindacalista che noi conosciamo, almeno qua, e che litiga con Giorgini mentre Mastrilli e Frangioni scappano. È Natascia Innamorati.
0: Auguri, tanti auguri, buon compleanno anche ad Alfonso Caprioni.
1: Melania, grande ascoltatrice. Matteo Siri ci fa l'ico.
0: Flaviano
1: Montevero, il papà del delegato.
0: Auguri, Flaviano.
1: Poi Tonino Di Sante.
0: Auguri.
1: Nicola Coccia.
0: Auguri.
1: Maura Leone.
0: Auguri.
1: Francesco Giannitti.
0: Francesca Gianniti.
1: E poi Hernani Cittadini, che è di Giulianova, ha giocato anche di calcio, ha fatto il terzino, poi per un periodo si trasferì a Bellante, non ha resistito ed è tornato nella sua Giulianova.
0: Come è giusto che sia.
1: Auguri a tutti.
0: Auguri. Vi ricordiamo che per ricevere gli auguri da Radio G e vederli pubblicati su Piccola Città Online basta telefonare ai numeri 085 800 7010 e 085 800 33 66.
1: Allora ieri eravamo in radio, è venuta una signora che però non era da tempo, ha detto non veniva più nella zona della stazione, ha detto che è rimasta sconcertata di come è ridotta male la zona stazione, a cominciare dalla martoriata via Zola, dove il ristorante Beccacese è stato abbattuto. Sono state messe delle recinzioni per lavori che non sono stati mai fatti e stanno ancora là le recinzioni. Che si chiama la procura, che se la fa per farli togliere?
0: Esercito. Oppure più, quelli da Casa del Bosco si serve a finire il recinto.
1: Oppure provvisoriamente lo portiamo all'Annunziata.
0: Ma quello già sta recintato con i pannelli.
1: Un in più. Dove? Perché c'è la luce accesa di notte, come abbiamo
0: visto. Di giorno, di notte, di sera, tutte le ore.
1: Ciao!
0: Dai.
1: Perché nasconde?
0: Ma perché te la sponde? Che passa la gente, io saluto. È molestia, è stalking.
1: Non è vero, salute sì. È una cosa.
0: Ma non.
1: Alla vista molto male. Ha detto non bella. Poi tra l'altro, girando là, perché ha fatto via Zola, si è ritrovata.
0: Su via 24 maggio.
1: 24 maggio che è ridotta in condizioni.
0: Inondazione.
1: Non so, ma anche per andare a togliere quel tombino piegato, le pietre per terra, l'acqua.
0: Quello sta aperto apposta per far defluire l'acqua.
1: Le manifestazioni vanno bene, ma la manutenzione siete all'anno zero, non la curate per niente. Bisogna dirle queste cose, che poi la gente questo vede e quindi vi dovrebbe punire. curva di là. E la storia è sempre questa, e tornano precipitosamente di qua. Que, vi fa, eh? Io lo so che è così, io devo fare intervista al sindaco impostata così, è vero.
0: Prima la trovavo.
1: Ma come si chiama, la Griffi?
0: Chi è?
1: Fai la Griffi.
0: Ah, sì. Grigi.
1: E dici, mi trovi per favore il sindaco, visto che la Sciarelli non c'è riuscito. Sì. Buongiorno. Dove vi con l'infermiere? Scusa, con l'aiuta?
0: Allora, è il momento di fare qualche stacco pubblicitario.
1: Infermiere, tutti in bianco, dove va questo?
3: Il ristorante pizzeria Rouge Noir nasce da un'idea del proprio titolare, di creare un angolo gastronomico nella propria città, dove le varie generazioni si incontrino e ne facciano un punto di riferimento. Situata nelle vicinanze del lungomare di Giulianova, il locale è ormai diventato storico, dove il titolare, insieme al suo staff, porta avanti la passione per la buona cucina, con menù composti sia da carne che da pesce, e soprattutto con le celebri pizze di Marco. Il ristorante Rouge Noir si trova a Giulianova, in via Town de Revel 91. Per info e prenotazioni 085 800 0000.
6: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
7: È meraviglioso!
6: E parte di questa energia diventa movimento per tutti. ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
8: È meraviglioso!
6: E con il fotovoltaico ERA la tua energia la prendi direttamente dal sole.
8: È meraviglioso!
6: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
9: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
3: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.
1: Giovanni, questa era un giro?
0: Non lo so.
1: A vedere tutte le toppe che ci sono qua e là?
0: Non credo.
3: Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Gabriele, ci siamo o c'è un altro stacco?
0: C'è un altro stacco.
7: Yumami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yumami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yumami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yumami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yumami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yumami.it.
0: Allora, sì.
1: No, l'altro.
7: Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.
0: Allora, il momento dell'almanacco.
1: E oggi è la giornata del tigre.
0: È la giornata internazionale tiger. Della tigre.
1: Come si dice tigre?
0: Tiger.
1: Tiger.
0: Allora, poi abbiamo nel dettaglio, alle 7.43.
1: L'ho messo sotto i portici e quindi la sellino della Vespa è pieno d'acqua, proprio d'acqua, per l'umidità. Infatti quando è
0: 74%, la temperatura a 26,2 gradi, il clima caldo, il vento a 7 km/h, la massima sarà di 30. La qualità dell'aria ha un indice di 68 ed è considerata moderata.
1: Se 30, quindi quando percepiamo noi di più?
0: Dipende, non lo so, l'umidità non lo so. Il sole è sorto alle 5.41, tramonta alle 20.30, il culmine alle 13.11, la giorno è 14 ore 39 minuti.
1: Alle 20.30, prima venivano alle 20.45.
0: Eravamo arrivati a 15 ore e 30 minuti, quindi mo... è sceso di un'ora quasi già. La luna sorge alle 20.39 e tramonta alle 6.28 di domani. La fase lunare è piena, visibile al 99%. 29 luglio 1796, 230 anni fa, Walter Hunt, inventore della macchina per cucire spilla di sicurezza, quella balia. 25 luglio 1926, 100 anni fa, Franco Sensi, imprenditore e dirigente sportivo della AS Roma, dal 1993 al 2008.
1: Presidente.
0: 29 luglio 1946, 80 anni fa, Neil Doty, pianista americano, organista Hammond e suonatore di sintetizzatore Moog dei Rio Speedwagon.
1: Ascolteremo.
0: Can't fight this feeling. Non puoi combattere questo sentimento.
1: Non ti credo sulla parola,
0: Dai fatti nella storia. 29 luglio 1836, 190 anni fa,
1: voluto da Napoleone Bonaparte, si inaugura a Parigi l'Arco di Trionfo, che ancora c'è. La sua costruzione era stata commissionata nel 1806 dopo la vittoria di Austerlitz, con l'obiettivo di celebrare tutte le conquiste dell'esercito francese. Il monumento domina la piazza con le sue proporzioni imponenti: 50 metri d'altezza, 45 di larghezza e 22 di profondità. È arrivato il re di Vivo Grimi.
0: 29 luglio 1851, dall'osservatorio astronomico di Capodimonte a Napoli.
1: Sono famose le bomboniere di Capodimonte.
0: Sì. L'astronomo e matematico Annibale De Gasperis individua un nuovo asteroide dal diametro medio di circa 250 km. Lo classifica come oggetto di nona magnitudine e gli assegna il nome di 15 Eunomia, ispirato alla divinità greca delle ore che rappresenta la legalità. 29 luglio 1976, io, 50 anni fa.
1: La Democristiana Magara
0: ed
1: ex partigiana Tina Anselmi entra in questo giorno nella storia. Gli tenevamo, non mi fa dire i paragoni con le donne. Diventa la prima donna a ricoprire la carica di ministro della Repubblica Italiana. Era il 1976, è chiamata a guidare il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nel terzo governo Andreotti, che presterà giuramento il giorno successivo al Quirinale.
0: 29 luglio 2006, 20 anni fa, il Parlamento italiano approva l'indulto che riduce di 3 anni le pene detentive per i reati commessi fino al 2006. Restano escluse le violazioni più gravi, tra cui terrorismo, prostituzione minorile, pedopornografia, traffico di droga e associazione mafiosa. Frasi famose, questa dopo una sconfitta contro la Juventus nel gennaio 95: se la competizione fosse leale, lo scudetto andrebbe alla Roma, ma il campionato dipende dal clan di Torino.
8: Infatti, sembra piangere, sembra
1: piangere. Il famoso gol di Turone.
0: Quando piangete.
1: Tutto il mondo ne
0: Francesco parla. Sensi, detto Franco, nato
1: Vengo io perché mi stava molto simpatico. Francesco Senti, presidente della Roma, nato il 1926, è morto il 17 agosto, che calla, del 2008 a Roma. È stato un imprenditore, dirigente sportivo e politico italiano, anche operante nel settore petrolifero, nel turismo e nell'editoria. Fin dagli anni 50 dirigente della Roma, l'8 novembre del 93 ne divenne proprietario e presidente per 15 anni fino alla morte. Grazie Vincenzo, buona giornata.
0: E allora è il momento di inquadrare il nostro ospite, che è Gianluca Crimi.
1: Buongiorno.
10: Buongiorno, i microfoni sono microfonati?
0: No, adesso microfoniamo tutto, accendiamo la luce perché dobbiamo fare tutto, insomma.
1: Il dottor Crimi, e così le potrà parlare al mondo. Per raccontare tutte le sue peripezie, vuole farlo?
10: Sì, no, non prima di averti lasciato lo spazio per intervenire tecnicamente.
1: Ecco. Perfetto. Eccolo, senta cane, il cane dov'è? Il cane, ciao. Gianluca, abbiamo chiuso, adesso ci sei tu per evitare che qualcuno possa entrare, quindi noi...
10: Ritengo sia una questione di luce.
1: Abbiamo bisogno di chiudere per stare tutti tranquilli e farti stare tranquillo. Perché però è così scuro?
10: Perché c'è tanta luce dietro, però ad accendere quella sopra, ma non spegniamo la nostra, vediamo se la telecamera.
1: Vediamo che fa il tecnico. Parla lo cimitero proprio. Non va bene. Grime è scomparso.
10: Lo so, ma che devo fare?
1: Rimetti come prima. Ti sembra abbronzato, Steve. Puoi spostare ancora, tu che puoi.
10: Troppo a sinistra.
0: No, va bene così. Solo che questa.
1: Perché non si vede?
0: Perché la luce è troppo forte quella fuori, non riusciamo a compensarla. Ti lo dico.
10: Con la tenda.
0: Bravo. Fermo.
10: Vabbè, però vabbè, dai, si vede bene, però la figura si intravede.
0: No, si vede, solo che sei in chiaro scuro. Se...
10: Bianco nero.
1: Guarda un po' così. Quando sono bravo, prego, puoi parlare. Vai. Sì, è fatta.
10: Allora, io desidererei, con la tua licenza poetica o meno, toccare un argomento che secondo me sta passando un po' troppo sotto silenzio in provincia, non solo in città, introducendolo facendo alcune domande urbi e torbi a te e al popolo in generale, soprattutto giuliese. Allora, secondo voi i piani della protezione civile regionale come tengono in considerazione l'ospedale di Giulianova? Poi, chi si ricorda quello che è stato Giulianova nel 2009? Cioè, dove è stato messo il centro operativo intercomunale? Dove è stata messa la sede della protezione civile? Dove sono state fatte le operazioni di evacuazione e di accoglienza di tutti i terremotati del 2009? Dove è stata fatta questa operazione negli anni successivi, nel 2016 e nel 2017? Purtroppo ogni tanto questa terra non ci fa mancare qualche sussulto. quanto è valso il fatto che l'ospedale di Giulianova sia vicinissimo all'autostrada, quanto è valso il fatto che Giulianova sia sede di intermodalità con la stazione, dove sono andate a lavorare le squadre mandate dall'Enel da tutta Italia nel gennaio 2017 quando ci fu la nevicata, dove sono, qual è stato il campo sportivo in cui sono stati messi i generatori che hanno dato corrente, che hanno fatto ripartire la corrente in tutta la provincia di Teramo. Poi mi faccio questa domanda, ma il sistema sanitario che ha supportato tutta questa imponente macchina di protezione civile di livello internazionale dov'era? Mi pare a Giulianova. Ora, quando io vedo, sento e parlo di sento parlare di alcuni di sanità in modo tecnico, reparto più, reparto meno, mi chiedo se qualcuno, se qualche politico, se la protezione civile, se qualche santo si ponga queste domande, perché quando, non è un problema di se, è un problema di quando questa terra ci farà di nuovo sentire il suo ruggito, perché lo farà,
1: no,
10: perché lo, non domani, ma lo sappiamo tutti perché lo farà, quale sarà,
1: non lo faccia,
10: No, lo farà,
1: lo sappiamo
10: tutti che lo farà.
1: Cioè, metti un condizionale, metti lo potrebbe.
10: Si tratta di dire quando, potrebbe essere fra 100 anni, potrebbe essere fra
1: 100 anni.
10: Fra 100 anni, ma lo sappiamo che lo farà, perché è un problema di quando, no? Questo lo dicono gli scienziati, non lo dico io. L'ideale supporto logistico e sanitario di tutto questo che garantirà il perfetto funzionamento della macchina sanitaria, dove potrà essere immaginato se non a Giulianova?
1: A Giulianova?
10: Io questa è una domanda, poi dopo chi deve rispondere? Non mi rispondo io. Poi dopo togliamo pure la chirurgia, facciamoci guardare. Dalla sera alla mattina qualcuno ci spiegherà che tutto questo imponente sistema di protezione civile e magari potrebbe succedere, accadere questo quando avremo la costa piena di turisti, come è già successo, perché nell'agosto 2016 sono successe questo genere di cose, non ere geologiche fa, per cui girandosi indietro e guardando quello che questa terra ci ha insegnato, che la protezione civile ci ha mirabilmente insegnato, ringraziando tutti gli operatori sanitari che hanno operato a Giulianova, ringraziando le squadre dell'Enel da tutta Italia, ringraziando tutti i nostri albergatori e essendo grati anche a tutti coloro che abbiamo avuto come ospiti dalla protezione civile in poi, tutto questo io ricordo semplicemente, se qualcuno si fosse dimenticato, io non me lo sono dimenticato, perché né da operatore turistico, né da assessore, né da volontario di protezione civile non mi sono dimenticato di questo genere, e quando si parla di sanità desidererei, mi farebbe piacere che questo aspetto di insostituibilità logistica del nosocomio giuliese o di Giulianova stessa venga giustamente tenuto in considerazione. Mi taccio su questo.
1: Finora non è così.
10: Io non sono un esperto di sanità, non mi addentro a parlare di sanità perché non posso parlare di un qualcosa che non conosco, non capisco, se non da normale città. Capisco solo questo aspetto, io però da lì in poi non posso parlare, però è un aspetto, quello della logistica della sanità, che viene bypassato sostanzialmente, ma che la natura, gli eventi, e quando ci hanno ricordato spesso quello che io chiamo l'insostituibilità della città di Giulianova e delle sue infrastrutture, che sono l'autostrada, che per quanto chiamiamo è Giulianova, dove c'è l'interscambio modale, che sono la stazione che sta a Giulianova e che sono l'ospedale che fino a non molto fa almeno fisicamente sta ancora a Giulianova. Ospedale che nell'agosto 2016, non ere geologiche fa, ha dovuto far fronte a una costa strapiena di turisti, era agosto 2016, per cui e accogliere tutti quelli che purtroppo, parliamo di 300 morti in quella scorsa, cioè dell'agosto 2016, tutti quelli che dall'interno arrivavano, andavano accolti, andavano, ringraziamo gli albergatori, ringraziamo la protezione civile, ringraziamo tutto, e a questo punto posso ringraziare solamente Dio, perché i nostri politici non lo so, che c'era l'ospedale ancora a Giulianova. Se tutto questo fosse accaduto senza la piena operatività dell'ospedale giuliese, come gli avremmo messo mano? Chi è quel politico che mi va a dire che queste cose non le ha viste e non le conosce? Erga omnes, sinistra-destra.
1: Non ne parlano.
10: Ho finito di parlare di logistica sanitaria, io poi dopo di sanità non me ne intendo e non mi addentro.
1: Di chi vuoi parlare adesso?
10: Allora, dopo aver tentato di rottamare perfettamente bene la sanità, ci stiamo riuscendo abbastanza bene, ci stiamo riuscendo un po' meno bene con la rottamazione delle cartelle esattoriali.
1: Per domani in consiglio comunale.
11: Oggi.
10: Con la definizione la definizione delle cartelle esattoriali, che è una, vedo dalle carte, una, perlomeno lo vedremo domani, ma sembra una adesione più formale che sostanziale. Mi sembra di comprendere che trattasi dei ruoli fino all'anno 2014, stiamo parlando quindi di 13-14 anni fa, per cui sostanzialmente tutto già oggettivamente prescritto, per cui non più incassabile del comune, se non prescritto comunque ritengo oggettivamente, preventivamente non più incassabile dal comune, nessuno, qui stiamo parlando del nulla, e stiamo parlando degli anni, dell'annualità dal 21 al 23, cosa che si può affrontare normalmente tramite un semplice ravvedimento operoso con interesse al 2%, per cui quello che sta accadendo.
1: Quindi la ciccia è dal 2014 al 2021.
10: Sì. È una, diciamo così, che è una definizione, quella adesione che si prospetta, poi dopo magari vediamo cosa, fatta dal comune di Giulianova, è sostanzialmente di facciata e non contiene tecnicamente, oggettivamente.
1: Ma qualcuno già lo sa che non andranno in molde a fare.
10: Sì, vabbè, ma io sarò detto, lo dico ai cittadini, perché poi dopo uno legge gli
1: articoli. Non capite, ma sono persone intelligenti. L'Albani qui l'ha detto dopo 2 secondi, tu l'hai detto pure, cioè sono cose che uno che se ne intende poco sa come
10: funziona. Ho capito, però i cittadini poi dopo si dice che hanno poca fiducia nella politica, voglio dire.
1: Ho capito, ma
10: la politica deve dire
1: rottamazione, abbiamo fatto rottamazione.
10: Io questo. Tecnicamente si può dire si è aderito alla rottamazione, sostanzialmente in questa definizione del cartello esattoriale c'è nulla se non quello che c'era, cioè è un'adesione formale senza che porti nessunissima novità
1: per i commercianti, che tu tanto.
10: Io difendo la categoria dei commercianti, però la definizione del cartello esattoriale non riguarda i commercianti, riguarda la totalità dei cittadini. Non riguarda, correggo il verbo, avrebbe potuto riguardare la totalità dei cittadini, ma non riguarda.
1: È aumentata la sicurezza in piazza? Qualcosina?
10: Allora, la presenza delle forze dell'ordine in questi giorni è sicuramente aumentata, sono presenti pattuglie spesso anche al mattino, si sono viste anche delle pattuglie della polizia, oltre a quella della Polfer che già c'è, i carabinieri frequentano più spesso la stazione, proprio nel complesso diciamo che si percepisce questa maggiore presenza
1: delle
10: forze dell'ordine. Sull'aumento della sicurezza vediamo come, diciamo, allo stato attuale ancora non si percepisce questa netta svolta, perché è un discorso che ci vuole, bisogna portare avanti per un po' di tempo, per accadono ancora quotidianamente
1: delle
10: situazioni di
1: criticità
10: di disagio, di discussioni tra etnie, c'è questa occupazione del territorio manu militari da parte degli egiziani, che
1: manu militari
10: come arrivano le forze dello, quando arrivano i carabinieri scompaiono, non c'è nessuno, se proprio non è una,
1: ecco, presidente, non possono stare sempre là,
10: no,
1: però
10: no,
1: il
10: no,
1: fatto che dico quello che là, magari
10: però c'è questa situazione obiettivamente, però ringrazio nell'ordine la polizia ferroviaria che da sempre segue per ultima
1: la polizia ferroviaria perché esce sulla piazza, esce.
10: Diciamo che stanno facendo un lavoro buono, di ottimo per quanto attiene quella mia persona, esattamente. I carabinieri che hanno aumentato sostanzialmente il tutto, l'amministrazione comunale che con l'assessore Marco Di Carlo mi ha dimostrato tutta la solidarietà possibile.
1: Non me l'hai detto,
10: sì.
1: Non me l'hai detto.
10: È appena accaduto, io la...
1: No, perché lei mi ha detto che nessuno del centrodestra, almeno, con documenti.
10: No, senza documenti, con una telefonata privata l'assessore Marco Di Carlo, che ringrazio, mi ha presentato l'appoggio dell'amministrazione comunale, io ringrazio
1: ha mandato più volte i vigili?
10: Su quello che potrà fare con i vigili ha detto Marco che sostanzialmente poco, cioè non manderà più volte i vigili, ma i vigili hanno delle priorità stabilite dal prefetto in questo momento, che sono gli incidenti stradali e le scuole.
1: La scuola è agosto.
10: Mi intende stare le scuole e anche le non so, le manifestazioni.
1: Quindi,
10: ne abbiamo pochi di vigili, i vigili possono fare quello che
1: capito, ma pattuglie non hai visto i vigili?
10: Ogni tanto passano a dare le multe alla, come dici, mi pare alle 3, verso le 3 e le 4. Beh, non è che posso stare tutto il giorno a guardare cosa fanno, ogni tanto passano, però cercherà di fare il possibile. A me, guarda, già che ci sia la solidarietà, mi fa molto piacere. Ringrazio anche il gruppo politico del cittadino governante che mi ha espresso pubblicamente solidarietà. E
1: mezzo PD.
10: Parte del comitato leader del Partito Democratico che mi ha espresso solidarietà e tante altre persone, gli associatori che l'hanno fatto personalmente. Ringrazio in modo particolare Radio G e il quotidiano Il Centro, che ha sollevato, seguito e non demorde dal seguire questa situazione. E obiettivamente devo dire che personalmente ringrazio molto, non solo non per la notorietà, che in questo caso veramente interessa poco, uno ne farebbe volentieri a meno, però l'attenzione mediatica sul caso è essa stessa una protezione dalle minacce.
1: È vero.
10: Posso garantirlo, cioè il fatto che io sia stato messo al centro dell'attenzione, il fatto che io sia una persona che catalizza l'attenzione mediatica è oggettivamente una protezione fisica da parte di certi soggetti che diversamente si sentirebbero più liberi di
1: agire
10: negativamente nei confronti miei e nei confronti dei miei collaboratori, perché alla fine penso che tutti avranno capito che si tratta del fatto che diamo fastidio a attività di spaccio che si svolgono a pochi metri dalla piazza, diciamo, dove c'è la pensiera del comune o così, e la nostra attenta presenza dà fastidio a questo che è
1: considerato. Maurizio chiude il chiosco?
10: Non lo so, non ce la penso, però io ho parlato con Maurizio di questo circa un mese fa, lui mi ha detto che avrebbe venduto le edicole, che qualora non fosse riuscito a vendere comunque a settembre avrebbe chiuso. E questo è un problema, io sono perfettamente d'accordo con quanto annunciato lo giorno scorso da Evoluzione Sostenibile con il suo presidente Archimede Porcellese.
1: È una bella idea,
10: che secondo me quel chiosco andrebbe immediatamente ripreso, debba ritornare.
1: Cioè, noi ci auguriamo che non chiuda l'edicola, no, ovviamente. Però, se proprio dovesse accadere, non lo so.
10: Debba ritornare nella disponibilità dell'amministrazione comunale, perché,
1: perché
10: il punto è strategico.
1: Sulla piazza.
10: E io la vedo come punto di presenza dei vigili urbani, già solo che ci sia una moto, puoi anche trasferirci un mezzo ufficio lì, così che alcune pratiche possono essere fatte lì. Non devi sottrarre alcun vigile, per esempio, da altri compiti. Basta che invece di scrivere la macchina in caserma lo possa fare lì. Già c'è parcheggiata la moto fuori, si capisce.
1: Poi famoso ufficio di informazione,
10: mi pare che sia una ottimo punto per fare un ufficio informazione.
1: Invece di stare a angariare il povero Maurizio con gli orari dei pullman,
10: gli smistamenti,
1: ma lo vogliamo mettere questa cartella con gli orari?
10: Prima o poi accadrà, adesso non c'è, però se ci fosse il punto di informazione lì, così veramente avremmo fatto bingo. E aggiungerei,
1: quindi sei d'accordo su questa proposta?
10: Sono d'accordissimo, in più aggiungo anche un'altra cosa, aggiungerei che è già stato fatto in altri comuni, l'amministrazione comunale possa fare un bando per aiutare delle cooperative di giovani che possono prendere in gestione l'edicola, chiamiamo così, la vendita di giornali e libri, così questo genere, per questo si può fare.
1: Fare idee, tutti qua,
10: assolutamente, questo qua consentirebbe. Allora, se parliamo di soldi, se qualcuno alzerà la voce e dice l'amministrazione comunale non ha i soldi, a questo punto io dico no, non è un tema di soldi, perché tutto questo costerebbe un decimo di quanto potrebbe costare una grande manifestazione.
1: Aia,
11: 4 milioni e mezzo d'avanzo,
1: 4 milioni
10: d'avanzo di soldi, e io dico una volta tanto, sia amministrazione comunale di opposizione, pensateci, fate conto che non l'ha fatta Archimede, fate conto che non l'ho fatta io questa proposta, viene direttamente da Radio G, da qualcuno, dal nulla, fatevela vostra, ma il fatto di poter acquisire, e tecnicamente è possibile, si può, perché il comune sul proprio territorio è sovrano e può fare quello che deve fare, riacquisire la disponibilità di quel chiosco potrebbe aumentare in modo esponenziale la qualità degli servizi al cittadino e al turista di questa piazza. Assolutamente, proprio potrebbe anche evitare delle prospettive problematiche, perché noi adesso abbiamo un buonissimo gestore che è Maurizio, ma quello che sta accadendo con la nuova legge regionale sulle edicole, che non mi piace, mi piace per in parte ma non mi piace per niente, è che si dà dispossibilità alle edicole, è scritto nuova legge regionale, sì, di ampliare l'attività tenendo anche bevande, anche questo, di conseguenza io non devo spiegare nulla sul cosa potrebbe succedere a livello di ordine pubblico se qualcuno legittimamente volesse implementare questo tipo di attività lì dentro, e tecnicamente con la nuova legge regionale potrebbe farlo. Io, con il buon senso e con la diligenza del buon padre di famiglia, prenderei in considerazione di dare
1: l'alcolico, però
10: metti un piede, parte,
1: vabbè. Le idee ci sono, bisogna concretizzarle, però.
10: Questa è una idea progettuale che porterebbe sicuramente la città.
1: Intanto abbiamo fatto togliere il cartello azienda di soggiorno perché da 30 anni e più, ma che mancava.
10: Che porterebbe la città di Giulianova all'avanguardia nell'accoglienza turistica, nei servizi al cittadino, e probabilmente potrebbe essere copiata da svariate altre amministrazioni in Italia, potrebbe immediatamente a costo quasi zero diventare una buona prassi ripresa da tantissimi altri comuni in Italia.
1: Siamo nelle tue mani.
10: No, non credo, magari. No, non, siamo nelle mani di chi attualmente ci si amministra e ci governa, e chiediamo il loro intervento.
1: Quando salta il mare, gli uomini senza idee per primi vanno a fondo. Tengo. Grazie allora al bravo, grande, fate fa 8.000 articoli, mi fate.
10: Scusate, potrei anche risponderti per ti ho risolto il problema delle
0: di 20.000 aperture.
10: Per un po' di tempo.
1: L'autosicuro.

0: è un aperto un po' curioso questo.
1: Allora,
0: un concetto di aperto
1: allora adesso ascoltiamo Can't Fly This Feeling degli Rio Speedwagon.
2: Andiamo da capo, eh? Dai, chiuso, no?

0: Siamo giunti al termine del nostro giornale con questa canzone che abbiamo ascoltato, che è tratta dall'almanacco dell'ottimo Vincenzo Iaconi, e quindi possiamo passare alla sigla. Alla sigla passiamo noi. La sigla del finale del Radio G Notizie. Eccola qua.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978.

Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce e Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79 e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014 rosinibike.com. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328 33 46 056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un
mare di offerte, valide fino al 29 agosto da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccone alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi.

Buongiorno amici, buon musicante. Noi siamo pronti a regalarvi un po' d'allegria, sicuramente accompagnati dalla musica e dalle tante novità che scopriremo in questo sabato, dove ricordiamo trovate sempre il musicante speciale con la selezione delle novità a cura di Vincenzo Iaconi. Intanto però un viaggio nel tempo ce lo facciamo, nel tempo della musica, naturalmente con la nostra Radio Sveglia. Oggi abbiamo scelto un pezzo bello carico, qualcosa che ci fa stare veramente accesi, perché è sabato e abbiamo bisogno della giusta carica, E abbiamo scelto Zucchero con la sua Per colpa di chi. Vai!

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è.

La novità di Tiziano Ferro, anche questa una delle tante segnalate da Vincenzo. Sono un grande, terzo singolo estratto dall'album omonimo di Tiziano Ferro. Il brano è una presa di coscienza con non un atto di arroganza. Parla di insicurezza e di difficoltà di riconoscere il proprio valore nella dichiarazione di verità verso il pubblico anche quando è scomoda, trasformando il dubbio in una possibile crescita. In apertura abbiamo ritrovato invece Ultimo con Acquario, che rappresenta l'inizio della sua nuova fase artistica, una ballad introspettiva in cui il cantautore romano parla delle proprie fragilità, delle insicurezze e della distanza tra ciò che è e ciò che gli altri invece vedono. E poi per i pezzi internazionali c'era la novità dei Planet Funk, Feeling Happening, il loro nuovo singolo che anticipa l'album Bloom in arrivo il 16 gennaio, un brano che riprende il marchio di fabbrica del collettivo, elettronica elegante, synth avvolgenti, un equilibrio tra club culture e scrittura pop, come confermano le fonti ufficiali. Vi abbiamo detto in anteprima, appunto, nel nostro sabato italiano, che oggi nella programmazione sarebbe tornata anche la grande Mietta, perché è tornata con un nuovo singolo, ce lo segnala Vincenzo Iaconi. Un brano che non punta sulla nostalgia, ma su una presa di parola adulta e onesta. Per avere me nasce da una lettera scritta oltre 10 anni fa, nei giorni in cui l'artista smette di chiedersi cosa manca e inizia a interrogarsi su cosa resta di sé. Questa origine privata si sente. Il pezzo ha un tono di una confessione a cuore aperto, senza artifici, senza melodrammi, con una chiarezza emotiva rara. L'ascoltiamo qui su Radio G, la novità targata Mietta.

Was With Love, il pezzo di Stephen Sanchez, davvero carino, che continua a coltivare quella dimensione retro romantica che lo ha reso una delle voci più riconoscibili della nuova generazione di cantatori americani, anche se il brano è stato inizialmente presentato dal vivo nel 2024 e pubblicato ufficialmente solo in seguito, mantiene intatta la freschezza e l'immediatezza delle sue performance live. Prima di questo pezzo abbiamo ascoltato un'altra novità qui su Radio G, che è Loquito, uno dei brani più immediati e riconoscibili di Fast Life 5, Audio Luxury, il mixtape di Gue prodotto interamente da Cooking Soul. Il pezzo unisce l'estetica street di Gue con il tocco lussuoso e cinematografico del producer spagnolo, risultando uno dei momenti più freschi e catchy del progetto. Il prossimo pezzo invece si chiama Capirai ed è di Alice Blasi, canzone che si muove tra silenzi, ricordi e ferite ancora aperte. Il tema centrale è l'amore come bisogno di casa, di occhi familiari, di un respiro che rassicura. Il ritornello Capirai se dentro gli occhi tuoi non guardo mai racconta la difficoltà di sostenere lo sguardo di chi ama quando si porta dentro un dolore troppo grande. L'ascoltiamo qui su Radio G.

0: Bastano poche bustine di cibo terapeutico e un bambino malnutrito può guarire. Ma c'è bisogno anche del tuo aiuto.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: C'è qualcosa nell'aria. Mi senti anche tu?
1: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
0: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
1: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Shiso Fusion Bistro, quando la cucina diventa poesia condivisa. Shiso porta a Giulianova l'incontro perfetto tra la tradizione culinaria giapponese e l'anima italiana. Sapori autentici, ingredienti genuini ed emozioni da assaporare in un viaggio che sa di avventura. Da noi troverai i piatti tipici della cucina giapponese, alcuni rivisitati in chiave italiana, come gyoza, tradizionali ravioli giapponesi anche nell'originale variante cacio e pepe, il ramen classico ed anche di mare, gyoza dolci con ripieno di ricotta, gocce di cioccolato e zucchero e con una riduzione di ratafia, e tante tantissime altre specialità tutte da scoprire. Shiso Fusion Bistro, quando la cucina diventa poesia condivisa, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727.
3: Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
4: Parte la super rottamazione Opel?
5: Yes, of course.
4: A gennaio con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.321 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,49. Rata finale 10.172,67 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 gennaio, consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
2: Mille idee, supermercato Margherita Conad. Oltre all'ottima scelta di prodotti alimentari e non di produzione nazionale, troverete tante specialità a chilometro zero, direttamente dall'azienda agricola di Remo e Anna Maria, come verdure, la pasta di Saragolla, prodotta con grano antico, macinato in un mulino teramano e poi pastificato in un'azienda giugliese, la Nuova Chitarra. E poi venite a scoprire le prelibatezze del Banco Saluno.

presentate dalla nostra Simona, specializzata in mozzarella, parmigiano e prosciutti. Lo sapete che la maggior parte della mozzarella è prodotta con latte europeo, quindi non italiano? Da Simona potete trovare mozzarelle prodotte con latte italiano, come la Tizzona di Battipaglia e la Badara pugliese. Siamo sempre alla ricerca di prodotti genuini, accessibili e di nostra produzione. E poi la simpatia e la gentilezza dello staff Mille Idee, dove le trovate? Supermercato Mille Idee, via Lorsini 122 a Giuliano Valido, telefono 085 800 4318. G-Revolution ti chiama per i saldi invernali con sconti dal 30 al 70% su abbigliamento, calzature, pelletteria ed accessori uomo-donna. Per rinnovo spazi espositivi e inserimento di tanti nuovi marchi per la primavera estate 2026. Seguici sulle nostre pagine social ufficiali G-Revolution Store e sulla pagina Facebook di Radio G per scoprire tutte le nostre offerte. G-Revolution, Benazzariosauro 124, Giulianova.

0: Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 7309 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'Impresa di Pulizie, La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in Piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di Pulizie, La Marea Service. Professionisti del pulito, una scelta sicura.
1: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Mal di schiena, dolori cervicali, lombari e infiammazioni ai tendini ti affliggono? Fisiocam, studio di fisioterapia e osteopatia, è da oltre 10 anni al vostro servizio. Lo studio Fisiocam si avvale di personale altamente qualificato e specializzato, è in continuo aggiornamento ed offre trattamenti di osteopatia, osteopatia pediatrica, rieducazione postulare globale, linfodrenaggio manuale, trattamenti craniosacrali, riabilitazione per le incontinenze urinarie e fecali, riabilitazione ortopedica, riabilitazione neuromotoria, terapie domiciliari. Lo studio Fisiocam inoltre esegue tutti i trattamenti di terapia fisica e riabilitativa, da tradizionali macchinari di ionoforesi, TENS, elettrostimolazione, magnetoterapia e ultrasuoni, alla TECAR, che grazie alla sua capacità di riattivare i meccanismi autoriparatori dimezza i tempi di recupero e riduce di gran lunga le infiammazioni. E non poteva mancare un super laser ad alta potenza Lumix 3, utilissimo per alleviare il dolore già dalle prime sedute, trattare lesioni muscolari e risolvere infiammazioni acute e croniche, migliorare l'ossificazione delle fratture più problematiche. Lo studio di fisioterapia Fisiocam di Pierpaolo e Nausica Cameli lo trovate a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Per appuntamenti e informazioni chiamare i numeri 328-3346-056 oppure 349-2746-649 oppure visitate il sito www.fisiocam.it. Tempo di saldi, da Kermesse a Colonia Spiaggia, ogni nostro capo racconta una storia di nascite, di prime passeggiate, di giornate di scuola, di sorrisi davanti allo specchio, perché qui non vendiamo solo abbigliamento, aiutiamo le famiglie a vestirsi di ricordi. Venite a scoprire la convenienza dei nostri saldi sulla magia di Melby, la nostra marca simbolo, abbigliamento dai primi mesi di vita fino ai 16 anni. Trovi sconti dal 30 al 50% sulla collezione invernale. Da Kermesse ogni donna trova qualcosa che la rappresenta. L'abbigliamento ragno è la nostra garanzia e in questo periodo trovi capi dal 20 al 50%. E per l'intimo c'è un mondo fatto di bellezza e comfort con una fantastica promozione sull'intimo Triumph con sconti del 25%. Troverai inoltre i nostri pigiami al 30%. Vieni a trovarci per scoprire tutti i nostri sconti. Ti aspettiamo da Kermesse a Colonia Spiaggia, perché qui ogni acquisto diventa un ricordo e ogni cliente fa
2: fa parte della nostra storia.

La grande Laura Pausini con un pezzo storico di Biagio Antonacci, l'abbiamo ritrovata qui su Radio G, e poi in riapertura, in ritorno appunto dalla pubblicità, Lasting But Can't di Camilla Così, il singolo pop elegante e introspettivo che parla di cambiamento, movimento della necessità di lasciare andare ciò che non ci rappresenta più. Il brano è costruito su immagini fluide e un'atmosfera sospesa con una forte carica emotiva. L'abbiamo ascoltato appunto di rientro dalla pubblicità. E adesso siamo arrivati al momento dei saluti, dell'augurarvi buon weekend con Punk Rocky, il singolo che segna il vero ritorno di Asp Rocky dopo anni di silenzi, leak e progetti sparsi. Un brano che sorprende perché non gioca sul sicuro, un mix di dream pop, attitudine punk e psichedelia che apre la strada al nuovo album Don't Be Dump, in uscita il 16 gennaio. Grazie a tutti ragazzi, buona giornata, buon weekend, e ringraziamo il nostro caro Vincenzo Iaconi anche oggi per aver selezionato le novità del Musicante del Sabato. Grazie, vi ricordiamo, rimanete con noi all'1.30, si torna su Radio G perché torna Aspettando il Fischio con la mitica schedina. Mi raccomando, partecipate, provate a vincere tanti premi cercando di azzeccare 13 fortunato e telefonando allo 085 800 7010 oppure al 329 6168 320. Grazie ragazzi, buona giornata.

0: Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le bracciole di suino, 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696.
1: Sta per partire Radio G Flashback.
2: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
1: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

a Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014, rosinibike.com. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328 33 46 056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79 e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34,
telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014, rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le braciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta.
L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora, che diciamo?
2: Vai alla lettura del giornale, va.
1: Ma andiamo a lettura del giornale. Senta subito, così.
2: Giornale, va.
1: Così? Marsilio.
2: Appunto,
1: e adesso parlo io.
2: E allora?
1: E pare che abbia battuto anche il pugno sulla scrivania.
2: Forse io che parlo, Marsilio, mai ha parlato come questo periodo, mai.
1: Parla, vabbè, ma c'è la lezione nazionale. Il presidente della regione Abruzzo rompe il silenzio dopo lo scontro con il sindaco di Pescara, che dice dice liberi di litigare, ma abbiamo fatto grandi opere.
2: È tornato sui suoi passi, cioè non è che adesso parlo io, ma non è per attaccare,
1: no.
2: Per fare pace.
1: Dice,
2: e invece quando si rompe questo titolo in genere
1: La gola profonda, cioè quello che l'ha raccontato al centro, è un ominicchio. Però andando con la fatta alcun dato.
2: Chiunque avremo dei fotitoloni, capiremo chi è.
1: Auricola, colpo da 4 milioni. Tu non sbevi, ma Auricola c'erano opere di Pablo Picasso che sono state rubate insieme ad opere di Manzù e al re del petrolio. Capito? Addio ad Emilio Pepe, morto a 94 anni, il signore del vino, sempre con la coppola.
2: E sempre con te il vino.
1: Bagno di folla ieri sera a Spoltore per Peric, che dice amo l'Italia, che è un celebre attore Peric. Pineto, l'impianto sulla statale 16 autovelox, prima serve altro, l'esperto, necessarie infrastrutture che limitino la velocità. Alba Adriatica, carnevale estivo, divieti e limitazioni per la sfilata. Non
2: anche noi ce l'abbiamo. Ho pubblicato la pagina per tutti i divieti, le strade chiuse, Torino, Milano, da sopra a nord fino a sud.
1: Quando mi sta la casa,
2: ma
1: Teramo, sfruttamento sul lavoro, caporalato al bar, 3 indagati e scatta il controllo giudiziario. Poi tra religione e politica, un progetto di legge per la valorizzazione del Papa Marsicano. Val di Sangro, festa Ducato, 45 anni con 3,5 milioni di veicoli. Marsiglio dice liberi di litigare ma facciamo grandi cose. Il governatore Fratelli d'Italia rompe il silenzio sulla lite con il sindaco di Pescara.
2: Ha dato una lettera.
1: Sì, e dice che continuerà a lavorare insieme a Masci con il privilegio di discutere per sostenere le nostre idee.
2: E qual è la prima cosa positiva? Se ce l'hai nell'altra pagina.
1: La notte dei serpenti adesso si può salvare.
2: No, è andata. Quindi Carlo Alberto.
1: Allora, addio a Pepe, il signore del vino, in vigna sempre con la coppola. Facevici il sole. E il caldo intanto anticipa la raccolta dell'uva.
2: I fichi non tutti.
1: Ah?
2: I fichi non in tutte le piante.
1: Ah, dipende. Quello dipende. Tra religione e politica, un progetto di legge per valorizzare per la valorizzazione del Papa Marsicano.
2: Che sarebbe?
1: L'iniziativa di Verrecchia, di Fratelli d'Italia, che evidentemente c'è pochi conoscono la storia di una figura chiave della Chiesa nel periodo medievale. Sì, ma quale chi è?
2: Il Papa Marsicano.
1: Chi era costui?
2: Famosissimo.
1: San Bonifacio IV.
2: Quindi non solo fu Papa ma anche Santo.
1: Anche Santo, sì, sì. Ed è stato testimone dell'identità storica dell'Abruzzo.
2: E noi quindi ci dobbiamo occupare di questo.
1: Sì, perché già abbiamo problemi attuali, contemporanei,
2: sì,
1: e allora andiamo su
2: Medioevo.
1: Il motore della Val di Sangro, festa Ducato, 45 anni di furgoni, prodotti 3,5 milioni di veicoli. La riforma elettorale in Abruzzo, la tattica dell'ostruzionismo per fermare il collegio unico. L'opposizione presenta centinaia di emendamenti al progetto di legge del presidente Marsilio. Un'ipotesi dannosa, pronti a una battaglia dura. Il centrodestra è ossessionato dalle poltrone. E intanto è pronta la manovra da 20 milioni dell'assessore Quaglieri. Assestamento di bilancio approvato senza patemi, l'aveva promesso, dice. Il report sulla costa a rischio, Abruzzo, troppo cemento vista mare, analisi di Legambiente sulle spiagge, caldo record, mareggiata ed erosione, ora i comuni sono sempre più esposti, c'erano le montagne dietro.
2: Sono
1: le montagne dietro.
2: D'Amico.
1: Consegna a giornali, ecco come la tua può farlo, la proposta è consigliere regionale, voleva fare il consegna dei giornali ai pullman, perché se no li dicono chiudono, allora capito, in montagna li portano i pullman. La forza della bambina.
2: Un bar, qualcuno bisogna portare. Sì.
1: La forza della bambina di Guardia Grele, no,
2: il problema è che il Papa marsicano mi affascina.
1: Noemi da 10 e lode celebrando i diritti, dice serve più ascolto. Poi sabato 1 agosto, 3 giorni. Festa del giornale, le prime pagine del centro in mostra a Torre dei Passeri.
2: A Rossi l'Andice anche.
1: Non lo
2: ricordo. No.
1: Attualità, armamenti, maggioranza agitata, scontro sui fondi safe, Tajani annuncia l'uso dei prestiti in Unione Europea sul riarmo, poi si corregge. Lo abbiamo prenotato, forse ne utilizzeremo solo una parte.
2: Perché
1: gli altri si sono arrabbiati.
2: Ma perché
1: ferocemente si sono arrabbiati gli altri. E
2: fare queste figure.
1: E lui continua a fare figure, ma che vuoi fare?
2: Di lì la tua sorella, però.
1: Lo so.
2: Lo vede. Hai fatto la foto con Diana e dici guarda per favore.
1: All'altra regolata.
2: A Giulianova si parla, non si parla altro che di te, dei droni, delle differenti finestre da chiudere.
1: Veramente.
2: Come è andato oggi con i bombardamenti.
1: Abbiamo altro di cui parlare, ma però vabbè.
2: Cioè, tutto stillato, in un posto dove la gente muore, casca di bomba. Scusi, ma oggi come siamo andati? Cioè, quando costa, quando sta la verdura?
1: Ma poi è piovuto? Pressing dell'Unione Europea, c'è poco tempo. Sui fondi a Bruxelles attendono un segnale l'autunno come ultima deadline.
2: Marina, l'ha capito,
1: Chi è? Fratelli d'Italia e le intercettazioni, oggi deciderà la Russa. TAV chieste due misure cautelari, la decisione della procura per i ventenni tedeschi, gli identificati sono 3.300. Ancora le crisi internazionali, incontro Trump, Netanyahu, Teheran non avrà l'atomica. Protesta.
2: Sono tutti contenti.
1: Protesta.
2: È finita la guerra.
1: No, è chiuso. Ieri hanno attaccato pure di là. Protesta di attivisti pro palla fuori dalla Casa Bianca contro il premier israeliano, criminale di guerra. Il presidente americano rimprovera Bibi per aver detto al mondo di avere nuove informazioni di intelligence. E così è.
2: Bibi. C'è della gente che chiama Bibi.
1: Parlo un nome di Lugano. A Washington c'è anche Zelensky, il presidente ucraino lavora per blindare gli aiuti americani a Kiev. Sollevante, scossa di magnitudo 7.1 in Giappone. Il sisma ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del paese. Un morto, in qualsiasi altra parte del mondo ce ne sarebbero state 5.000, decine di dispersi e 300.000 sfollati. Orrore in Francia, nelle scatole di cartone i corpi di 5 neonati. Roghi in Europa, gli incendi si placano ma si temono i venti. E poi è stata imbrattata la Madonna di Medjugorje. Teramo, andiamo al locale. Sfruttamento del lavoro, la nuova inchiesta, lotta al caporalato. Per l'impresa scatta il controllo giudiziario. Paghe di 3 euro l'ora. 14 giorni senza riposo, controlli con telecamere e non autorizzate e minacce. Bar sotto accusa con 3 indagati, la procura ottiene al tribunale la nomina di un amministratore. La diatriba tra enti a Teramo, Palazzo della Sanità, l'ARPA, quell'edificio è solo nostro, se non le dico il palazzo. Sentenza definitiva, acqua, Ruzzo, soddisfatti per l'epilogo del processo, il caso dei laboratori del Gran Sasso. Poi Villa Comunale scatta la diffida per l'acqua, il comune chiede all'ente che gestisce il servizio di alzare il livello nel laghetto che sarà ripulito.
2: Invece Memmingen.
1: A Memmingen un gemellaggio è lungo 40 anni.
2: Quello con la
1: con Zion l'hanno cambiato.
2: L'hanno congelato e con l'italiano ha fatto.
1: Si è fermato, si è fermato su, si è detto basta.
2: Ci è rimasto malissimo.
1: Ma come facciamo senza Teramo? Campli, il sindaco, buco da 6,6 milioni, ma per ora niente commissario.
2: Una cosa importante, guardate.
1: Il primo cittadino annuncia la presentazione di un esposto alla Procura e alla Corte dei Conti. Le verifiche sono partite su nostra iniziativa, dice il sindaco, avviato un percorso di riequilibrio finanziario.
2: Infatti.
1: Allora, ospedale va in pensione amoroso.
2: Perché peccato? Perché beh?
1: Non lo so, forse pure lui è rimasto male del che hanno rotto il gemellaggio. Non lo so. Maltrattamenti in famiglia, espulso 51enne marocchino.
2: Ma
1: poi
2: chi c'è che sottofondo? Chi
1: Castelli, Castelli ogni tanto esce.
2: Chi lui si occupa di case Ader,
1: no,
2: della chiesa.
1: La chiesa, l'ennesima chiesa lesionata sia al progetto post sisma a Crognaleto. Il commissario per la ricostruzione Castelli dà il via all'intervento di riparazioni a Frattoli. L'Aquilone, che probabilmente
2: un borgo fratto,
1: potete leggere
2: così.
1: Potete leggere,
2: andate a divertirvi ovunque.
1: Ecco, Martin Sicuro.
2: Ecco qua.
1: In Tunisia l'ultimo saluto ad Aladin, la salma del 29enne deceduto in un incidente venerdì, arriverà nel paese d'origine dei genitori, in tantissimi all'obitorio. A Montorio scontri tra auto in due incidenti e in quattro portati in ospedale. Ospedale. Opere a rilento a Mociano e occasioni perse, puntiamo Mociano, dice nuova scuola a Natale e nessun piano per verde e strade. Cazziatone. A Corropoli Palio delle Botti trionfa Colle di Meiulano. Io scopro dei nomi misconosciuti proprio, cioè, tu sapevi che c'era un Colle di Meiulano? A Mondone, a Tortoreto. Quello vabbè, quel famoso. Eventi al mare, Palba, divieti e limitazioni per il carnevale estivo, domenica, animazioni e giochi, lunedì la sfilata di carri e gruppi sul lungomare, niente bevande in lattine o vetro, deroga agli orari per la musica nei locali.
2: La notte, fai il cazzo, che
1: Corropoli, dall'8 al 12 agosto c'è la sagra dei prodotti tipici con concerti, cibo e mercatini. Dopo la ristrutturazione Nereto riapre. Non lo fa, era a stomaco vuoto, è così. Mi fai leggere santo. Tu non leggi niente.
2: Che pizza era quello?
1: Sarà piccante. Nereto riapre l'ufficio postale, nuovi servizi per gli utenti. Debito azzerato, sentenza chiara. Nereto, l'opposizione dice confermata la correttezza delle passate amministrazioni. Giulianova. Prego, questo è tuo,
2: ospedale.
1: Tutto tuo.
2: Allora, dunque, è successo di tutto e di più. Abbiamo avuto ieri le notizie che non succederà niente.
1: Anzi, migliorerà.
2: Migliorerà, tutto sarà a posto, non ci sarà la settimana corta, anche se fai il surgery, così chiamano.
1: Surgery.
2: E non c'è da preoccuparsi, insomma. È arrivata la notizia.
1: E sarà anche tre volte Natale,
2: sarà,
1: mi sa.
2: Sarà tre volte Natale. È festa tutto l'anno. Tutto l'anno. Comunque è firmato da quattro consigli regionali, quindi dobbiamo prenderne atto, però l'atto aziendale ancora non c'è, quindi l'atto aziendale deve essere modificato, perché nell'atto aziendale c'è ancora che ci sarà la settimana corta col surgery e tutte quelle cose là. Noi ci auguriamo che si possa fare, ma durante la trasmissione l'Amatone ha ricacciato l'argomento della commissione sanità, che è stata addirittura di cui si è organizzato di farlo dal 2 luglio. E il signor che aveva detto 13 giorni l'avremo, ma siamo al 29 luglio e non ci sono stati. Ci sono stati due volte 10 giorni.
1: E vabbè,
2: non si farà. Va. Però questo argomento che la Matone aveva detto avrebbe, ne avrebbe parlato in consiglio comunale, in serata, post trasmissione, è arrivato un documento del cittadino governante per dire che bisogna insistere sulla commissione sanità. Facciamo un minuto di raccoglimento.
1: Ma perché?
2: No, cioè, perché tre argomenti?
1: Tre comunicati su un argomento è diverso.
2: Ieri arrivati i comunicati nell'ordine, dunque, prima ha fatto la Matone, ha parlato giustamente quello e spiega. Poi i DEM l'hanno fatto ugualmente, nonostante la Matone avesse parlato. L'ha fatta di Passi Mantonio, l'ha fatta l'Ambi, ognuno per conto suo, tutta a sinistra, e in serata è arrivata al Boletti. Ma ragazzi, ma veramente fate? Ripeto, se questi cantino, quelli eretti che ballano là fuori in varie piazze, questi vincono.
1: Che poi è pure divertente, 5 anni a vedere uno che ballano fino al sindaco. Risolviamo due problemi. Quello non va sotto una macchina.
2: Ti prego, ma arriva prima e ci dirà se può essere candidato quello lì, ma verrà tra poco. Ragazzi, ma veramente? Ma non viene in mente che ci va. Che dice la gente? 5 argomenti, 5 comunicati?
1: Almeno sembrano separati, divisi. proprio il minimo sindacale proprio che pensa la gente e che sembrano divisi.
2: Allora due volte sono andati divisi e due volte hanno perso. Vabbè, allora che cosa accade? Che arriva anche la rottamazione in consiglio, mica è una cosa.
1: Sì.
2: Che non ti convince.
1: Devo commentare, io
2: commento. Commentare, ecco. Sentiremo poi domani, ma sappiamo com'è. È una mini
1: rottamazione. Non è una rottamazione, manca mini. Quindi dal 2000 al 2014, fra l'altro, per le somme portate all'Agenzia delle Entrate, quindi sostanzialmente le multe stradali di sosta, che si presume debbano essere già state recuperate perché passano 12 anni.
2: Perché ha suonato il clac, sono l'autista?
1: Per dietro di sosta.
2: Non puoi entrare, non puoi entrare. Le mattine così. Mettete di quella, quello là, quello che balla.
1: Fuori. E quindi niente, non è una rottamazione, stiamo parlando di
2: però
1: nulla.
2: Però se ne parla domani in consiglio comunale.
1: Inutilmente, aggiungo io.
2: La cosa stupenda che i bagni chimici bloccano le cinema.
1: Posizionati davanti all'ingresso, il proprietario dice presenterò una denuncia.
2: Perché non lo potete fare, anche se sta chiuso, perché io posso entrare in qualsiasi momento, non ce li potete mettere.
1: Vabbè, questo non c'è un'altra porta dietro.
2: È tutto occupato.
1: No, dico il bagno, non c'è un'altra porta dietro.
2: No,
1: no.
2: No, allora questo è come il locale senza...
1: Come era il locale senza...
2: No, come è senza questi, con questi qua davanti. Diciamo, beh, stasera c'è il concerto di social club, ma poi li togliamo. No, presento le denunce. Qualcuno ha detto che è peggio il locale senza bagno, perché si fa la gente, va a fare la pipì.
1: Beh, certo, quel bello coperto lo tende.
2: È più lì di fare la pipì. Almeno la fate dentro i bagni chimici.
1: Riparati.
2: Però
1: Rosetto.
2: Quello denuncio.
1: Ma va bene. Rosetto, Santa Petronilla, servizi agli alunni, nuova mensa per le elementari, pronti i primi pasti da settembre. Ti fate in vetà?
2: Andiamo io e l'Albani.
1: Ah, a Rosetto pure, in trasferta.
2: Cominciamo ad andare in trasferta.
1: Ho capito. Anche per vedere come fanno gli altri, se è meglio, se è peggio, se possiamo dare dei consigli, prendere dei suggerimenti, ho capito.
2: Possiamo riferire.
1: Ascensore fuori uso, parte l'intervento di sistemazione in Viale Marche. Qual è? Non aggiustare, non fare pronto ascensore a stazione?
2: No.
1: Ma il 31 luglio? No.
2: No, fine anno.
1: Ah, fine anno. Vogliamo rilanciare Cologna, parla la Torre, presidente della nuova associazione, tanti progetti in cantiere.
2: Però ci sta, il bello resta.
1: A queste arti ed emozioni a Roseto, il bello resta, grande partecipazione alla quarta edizione del concorso in memoria di Flavia.
2: Poi?
1: Andiamo avanti.
2: Andiamo,
1: qui siamo a Pineto.
2: Fondo sud.
1: La sicurezza stradale, autovelox alla Torre di Cerrano. L'esperto dice prima servono delle infrastrutture ed è il tecnico Giuseppe Di Giampietro. Necessaria segnaletica e impedimenti fisici all'alta velocità, altrimenti va solo cassa con le multe.
2: Cosa che stanno facendo in Via Nieva, questo esperimento di
1: sì. Dici,
2: fare il lavoro sulle piante senza però
1: abbatterli
2: sui pini, e le radici che invece di andare in superficie vengono praticamente sotterrate, una cosa di questo tipo. Si fa un esperimento in Via Nieva.

0: Vabbè, ma non lo utilizziamo.
1: Stazionata rotta, auto contro i pini. Vabbè, frena. Però.
0: Uno frena.
1: Lions Club del Cerrano, Pettinella è la nuova presidente.
0: Ciampetà, eh?
1: A Pinello.
0: Ciampetà, Pettinella.
1: Pettinella mi direi.
0: Prima si è andata e poi una volta pettinellata entra.
1: Pescara.
0: Oh, torniamo al problema.
1: A qualche problema che c'è.
0: Passata la notte dei serpenti, fatte pace, Marsiglio.
1: E Masci.
0: E Masci, ecco, e arrivano i problemi di pescare.
1: Lo scalo insabbiato. Dragaggio.
0: Il lavoro slitta, ecco, appunto,
1: potete continuare a fare le notti dei serpenti.
0: Masci, Marsiglio, Marsiglio con Masci, e quello ancora aumenta la sabbia, no?
1: Servono le verifiche ambientali, era di passaggio. L'autorità di sistema agli armatori.
0: Un po' come
1: prima la caratterizzazione dei sedimenti, poi gli interventi. Allora, Colli fa esplodere il distributore e scappa. Un uomo lancia una bomba carta nell'erogatore di una tabaccheria, poi fugge. Telecamere al vaglio.
0: Cioè, non ha preso niente.
1: Il danno. Paura ai Colli a Pescara, ritorno di fiamma, grave. Grave, un 25enne. Il giovane stava facendo dei lavori con un cannello a gas.
0: Fuori passa di tutto, varie umanità,
1: Bella e varie umanità. L'Aquila, scuola della finanza, umiliato per il colore della pelle, denuncia shock, lettera a Mattarella.
0: Che succede là?
1: Quello pare che ci siano delle cose là dentro, molto poco chiaro. La morte della 22enne fa uscire allo scoperto un allievo.
0: Cosa vuol dire? Una scopo. Passa varie umanità stamattina.
1: Presunte vessazioni e discriminazioni razziali, punito per 250 giorni in un anno, cioè 90 giorni fatta fuori, 110 giorni fatta fuori. Estrema rigidità e approccio abrasivo degli approccio abrasivo degli istruttori a ogni minima mancanza.
0: Perché? La finanza, la
1: cosa E c'è un'interrogazione per il ministro Giorgetti, che con la finanza è lui responsabile.
0: Anche se ha molti problemi.
1: E tenta di arrestare me. L'onorevole Ascari, 5 Stelle, numerose segnalazioni fare luce su privazione di sonno e acqua potabile.
0: Ma intanto ieri Laurenti ha annunciato a tutti che è tornato con 5 Stelle.
1: Ah.
0: Si chiama anche la Matona.
1: Sì. Come? Conte? Non c'è una reazione?
0: Non ci sono.
1: L'Aquila è proprio Auricola, ladri dal imprenditore Lilli, mega furto di opere d'arte del petroliere. L'annunnata morta era stata rimandata a casa a Balsorano, accuse al momento contro ignoti, ma ci sono molti dubbi, prime verità dall'autopsia. Gonfiabile di Velto, ricordate la notizia dei giorni scorsi, ora c'è la super perizia. Roccaraso, la bimba più grave sarà operata a Pescara, stabili gli altri due piccoli. Il racconto: ho visto mio nipote volare. Questa è una soddisfazione.
0: È il sogno di tutti i bambini, ma non in quel modo.
1: Il raduno azzurro.
0: Oh, ecco qua, mister 6 milioni.
1: Castel di Sangro, febbre da Napoli, si prevedono 200.000 presenze.
0: Tutto là.
1: Quindi incasseranno 6 milioni e la regione ha speso 6 milioni.
0: A Pisende, no. Di mezzo, no?
1: Mango a Colle, quello Maiorano qua, no.
0: Là dove fa Rossi, quando sta pensando a quella torre di parte, non arriva niente, arriva tutto là. 6 milioni.
1: Sì. Dal primo agosto
0: sempre questa posizione, quindi la manteniamo.
1: Aggredita a schiaffi e morsi da 5 bulle, Avezzano, una 12enne finisce in ospedale dopo le botte rimediate dalle coetanee. Aperto un fascicolo.
0: Che si organizzano, fare cose tremende.
1: Allora,
0: sono cose da uomini.
1: Chieti. Università Chieti Alta, ecco dove sarà ospitata. Più studentati e lezioni da dislocare. Si valuta il semestre filtro di medicina.
0: Dove sarà ospitato?
1: Su in alto.
0: Vabbè, ma dove?
1: Su Corso Marroccino.
0: Credo.
1: Vabbè, che buttiamo. Il teatro forse. Su Corso Marroccino torna il senso unico.
0: Ma senso unico?
1: Che ne sa? Non lo so, al teatro, all'auditorium Supercinema, là va.
0: Ah, lo tolgono quello.
1: Non ci va al cinema, c'è chiaro. Ortona per il porto, maxi finanziamento da 42 milioni.
0: Vedi?
1: Perché è diventato nazionale.
0: Sì.
1: Porto, solo Giulio 9, Tortoletta Rosetta.
0: Quindi dovremmo avere tutti
1: tutti i soldi a regione.
0: Ma siccome si ti guarda da là.
1: Mamma mia. L'iniziativa sanitaria ambulatorio per fuori sede tra i medici e anche l'ex sindaco Ferrara.
0: Era un medico Ferrara,
1: è un medico, per quello era, perché non aveva la laurea.
0: Non serve un medico che faceva il sindaco. Come Cameli,
1: come piace a te questa storia, il sindaco per me.

0: Perfetto.
1: Che mentre parla con la gente poi ti dice nell'altra stanza ti dica 33.
0: Fai i primi interviste e poi la vita. Preciso. La sanità pensi ai problemi reali, dice l'associazione teatina sul DEA di secondo livello.
1: L'ospedale c'è dal fondo di Paolucci.
0: L'ex assessore regionale, ora Marsiglio, si arrampica sugli specchi.
1: Sì, perché è scivolato.
0: Sì, perché pure Paolucci ha fatto danni sugli ospedali quando stava là.
1: Sport
0: nazionale, torna Mancini e con lui c'è anche Ranieri. Il CT ritrova la panchina dopo l'esperienza del 2020. Sir Claudio scelto come direttore tecnico. Malagò su Maldini, con lui nessuno scontro, sono solo io. Arriverà anche un terzo dirigente.
1: Più dirigenti che giocatori. Che lo ritrovano,
0: Sì. Italia, doppietta d'oro ai mondiali, trionfo nel maschile e femminile. Parliamo di scherma e spada.
1: E questa prima fa. Siamo bravissimi.
0: Openda lascia la Juve e il Milan accoglie Diawara.
1: Come lo trovo io, tutto straniere, quando va a prendere tutto.
0: Ma secondo me Pasquale stazione, ogni tanto carica che si dice.
1: Pescara, Capellini.
0: Sondato, non l'hanno preso. Sondato Capellini. Il centrale interessa al Cluj. Il club romeno segue il difensore, in caso di partenza può tornare al Tare.
1: Puntiamo in alto.
0: Brutto stop con la Scafatese. I biancazzurri crollano nel secondo tempo e perdono 4-1, la seconda amichevole.
1: È troppo pesante.
0: Meglio prenderli mo i gol in amichevole, prenderli mo che dopo in campionato.
1: Quello rimedia, capisci che cosa che non va.
0: In Serie C.
1: Il campionato alla grande.
0: Oggi il via al sorteggio per i gironi, domani sarà svelato il calendario della Serie C. La Serie D quando esce, diretto lo sai?
1: Non lo sappiamo.
0: Serie D, Diakité si presenta, andremo lontano. Oggi il diavolo, di solito uno dice, si presenta, buongiorno, sono Diakité, poi dice andremo lontano, non direttamente andremo lontano. Oggi il diavolo di nuovo in campo per l'amichevole contro il Mociano, atteso in gruppo il ritorno del laterale Salustri.
1: Che non è.
0: L'Aquila Sdaigui e Curatolo a un passo. Prende forma la fondazione degli imprenditori, pronto 1 milione di capitale.
1: Senti.
0: Intanto il Chieti aspetta Russo e i soldi dall'Argentina. Che un
1: Don't
0: po' fa.
1: Cry for me, Argentina. Ecco.
0: Nero Verdi in attesa dei 200.000 euro arrivano, dice lui, e De Zotti chiede garanzie per restare.
1: Sta ancora là in attesa, non ho trovato la squadra. Roseto.
0: Identità, il basket, identità, idee per rinascere, Roseto si affida a Gramenzi. Hai scritto niente tu ieri?
2: Giulianova?
0: No, niente. E quindi abbiamo terminato con il centro e adesso il direttore ci illustra il messaggero. Eccolo qua, prego, ecco.
1: Carsoli, comando di 10 persone, ruba statue di valori dagli uffici. Prese di mira la sede della Lilli Petroli, c'erano anche delle opere realizzate da Manzù. Picasso forse leggermente
0: più importante. Sì.
1: Poi a Pescara Vecchia, un'estate di crisi per i locali, si svuota Corso Mantonè. Per la tua felicità e quella dei nostri radioascoltatori, anche oggi c'è una notizia sulla famiglia Del Bosco. Che ha fatto ancora?
0: Non la legge.
1: Ma veramente? Un recinto per la casa Del Bosco servirà a proteggere i bambini. Palmoli, sopralluogo dell'architetta per il nuovo alloggio.
0: Però c'è da dire che hanno fatto prima della nostra caserma a fare un recinto.
1: Questo sì, ma quello è diventato un caso nazionale. Internazionale. Pescara per accogliere i clochard, 24 posti letto. Poi la notizia di Noemi, abbiamo letto parlare, Noemi ce l'ha fatta, promossa con 10 e lode, meno male. Là quell'invitazione al Pala Japan, via i sopralluoghi. A Ortona arrivano 42 milioni per il porto. Il lutto, Emilio Pepe, qua non bevono piccolino. Addio al patriarca del vino abruzzese, a Chieti, Legnini, grande lavoratore, punta a realizzare nuovi parcheggi, tutti i problemi che abbiamo noi. Lui li vuole realizzare. A Giulianova servono nuovi parcheggi.
0: Potete venire qua Legnini, tanto uguale. Ma
1: perché Legnini, dai. Ma come faccio da l'uno? Secondo me ce l'ha Grimi.
0: Ma com'è non ce l'ha? Ce l'ha.
1: E chiamiamo Grimi. Legnini, noi stiamo seguendo la Giulianova tutto il suo lavoro. Lei però ci deve dire come farà a fare nuovi parcheggi, perché qua siamo all'anno zero. E quello.
0: No, ci
1: se poi venisse.
0: un consiglio, un stato commissario. Pescara spunta Montevago per il dopo Di Nardo, un altro nome nuovo che non c'entra niente con quelli di ieri. Domani sul
1: Cicerelli già.
0: Lo spettacolo domani sul palco, lo special, le speciali, scusate, lezioni di fisica di Schettini.
1: Quello col collo.
0: Sì, tu non ti vai perché a te la fisica non piace.
1: Non mi piace. Ginnastica. Il ragazzo allora. Il ragazzo
0: del liceo, quello del liceo,
1: fisica e matematica.
0: L'hanno costretto, pare.
1: Comando 10 persone si nasconde negli uffici e porta via statue di valore. Regalo di valore. Poi vendemmia, l'Abruzzo, il caldo anticipa la raccolta dei bianchi. Quello dei
0: sempre
1: bianchi,
0: così, sempre.
1: A Cambri invece spunta un disavanzo record e il sindaco presenta un esposto. Ha risolto, sapete. Un spostone da casa, appello per il bimbo autistico accoglietelo in Italia all'Aquila, non ovunque. Pescara, estate di crisi per i locali, Pescara vecchia in calo tra chiusura e degrado, il caffè letterario è bello, no? E Alibi hanno cessato l'attività.
0: Altre sono state messe in vendita.
1: Corso Mandonè sempre più deserto, anche gli alberghi non lo consigliano. Non va bene, ma gli alberghi. Intanto un giovane 23 anni è ustionato, è grave. Quella famosa bomba carta lanciata contro una tabaccheria, paura all'alba nella zona dei Colli. Poi una ragazza precipitata da Ponte del Mare, i fuochi dovevano essere annullati. Ecco che era
0: anche
1: caduta.
0: Il sindaco aveva chiesto il rinvio dopo la morte della 17enne e gli organizzatori dicono li abbiamo fatti per motivi di sicurezza.
1: Perché li avevano già piazzati forse?
0: Forse perché già c'era tanta gente ad aspettare di vederli, non lo so.
1: Si condivide, hanno polemica. Oh, De Martinis, che ha appena inaugurato la colonia, l'ex colonia.
0: A Montesilvano, sì.
1: Dice, tari leggero calo e più agevolazione a famiglie anziane. Domani sentiremo l'assessore Giorgini che ci illustrerà sulla Sari. Buongiorno! Risponde sempre,
0: una persona educatissima.
1: Stazione di posta, 24 letti per accogliere i senza tetto. Uccise un vicino per un materasso, in appello confermati, giustamente 14 anni e 4 mesi.
0: Ma dorme.
1: Come Roggero?
0: Più o meno.
1: Ma puoi dormire tranquillamente. Ecco. L'Aquila, scuola finanza, allieva deceduta, sentiti i genitori del 22enne, là mi pare che siano un po' avanti sulle cose che non vanno. Il paragia, perché ha messo il paragia? Fermo nel 2017, sono luoghi tecnici dopo le infiltrazioni d'acqua. Bella struttura, grande, non lo utilizzano. Luculi a Rocca di Mezzo, di nuovo a fuoco, i due Canadair volano tra gli alianti in gara. È romantico.
0: Quasi po' aromantico.
1: Sì. Giovani, imprese e territorio a confronto con le realtà istituzionali e aziendali. Poi incendiò una Fiat Panda, ora c'è l'ipotesi vendetta.
0: Saldo.
1: Secondo la procura, il 42enne voleva punire la coppia proprietaria del mezzo, i due avrebbero fatto arrestare l'uomo per detenzione di sostanze stupefacenti. È andata là per una cosa e ne hanno trovato un'altra. C'era solo qualcosina. Schiaffi e capelli strappati a una 12enne e due coetanee denunciate e indagate.
0: Succederanno 5.
1: Neonata morta Sora, la lettera della sindaca, calcio in auto e scatta la rissa, 4 giovani sotto inchiesta, nomine all'ospedale di Avezzano la direttrice Francesca Di Donna, giustamente una bella ragazza pure. Dove dire che la maestra di Avezzano?
0: Avezzano.
1: Cacchietti, ci sono due nuovi parcheggi. Legnini studia i progetti per accorciare i tempi. 5 milioni in ballo per la struttura con 260 posto.
0: Su 7 livelli.
1: Su 7 livelli.
0: In via Ciampoli.
1: 7 livelli. E noi qua facevamo la rivoluzione per due.
0: Per uno, con quel piano terra e l'altro.
1: Altra soluzione in piazza Carab, c'è un'alternativa dello scalo. Previsti 200 stalli per dipendenti e attività.
0: Per residenti e attività.
1: Quindi 260 più 200,
0: 460.
1: 460 posti. No, qua manca 46.
0: Manco 4,6.
1: Tutto pieno, ma lo sa che ma girano.
0: Ma io penso di sì.
1: Girano.
0: Ma io penso di sì, ma non credo che stiano chiusi in casa tutti i giorni.
1: Ho capito, ma come fanno a non vedere che alle 7:30 di mattina i parcheggi di Piazza Roma a pagamento sono tutti pieni?
0: Non lo so.
1: Non solo, ma poi la mia solidarietà ai colleghi scooteristi. e mia grande solidarietà, che si vanno insaccando in tutti i posti più stretti dove è possibile parcheggiare uno scooter, perché come sapete ci sono solo 4 posti per gli scooter, come accadeva in Piazza Roma dal 1960.
0: Quando ci stavano i calessi.
1: Esatto, cioè non è cambiato niente da allora, cioè gli scooter sono quelli di allora, del 60, 3, 4, 5, ma sono 3.000, 4 posti.
0: Lo so.
1: Non ne venite?
0: Noemi, promossa con 10 e lode, ha saputo abbattere le barriere. La casa nel bosco recintata. Quindi si è passati al participio passato, e quindi pronta per il ritorno dei bimbi. Palmoli, una staccionata per proteggere il rientro dei piccoli a visitare i loro animali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Per una staccionata. Lanciano al via i lavori per il restyling del palazzo del degrado a Santa Rita. Ortona, arrivano 42 milioni per il porto di Nardo, dice sviluppo per tutto l'Abruzzo.
1: Il calciatore?
0: No, quello sta ancora ballando col pescare. Via Verde, pattugliata nel weekend con defibrillatore e primo soccorso.
1: Esche avvelenato al Sant'Albo, uccisi un gatto e una volpe.
0: E Pinocchio?
1: La famosa canzone di Bennato. Ciao! Senti, ciao.
0: Ciao, ma era completamente disinteressata, quindi non ce la passa.
1: E come faceva a saperlo?
0: Movida in via Veneto, i locali chiudono la sera, pure a Teramo, ormai è tutto deserto.
1: Venite sulla costa.
0: La pizza del sabato sera si è trasformata da rito settimanale a lusso occasionale e i locali lavorano soltanto 2 giorni a settimana e negli altri ci si rimette. Oggi, dicono i commercianti a Teramo, tante persone preferiscono mangiare a casa, c'è chi ha paura di spendere e chi ha smesso di uscire. Ma non è che depressione, però, per me, venite sulla costa, per me il mare fa la salute, aumenta la...
1: Io ieri sera in pizzeria abbiamo visto un sacco di teramani.
0: Dentro là stavano...
1: appunto, ecco dove vanno.
0: Stavano tutti quanti in pizzeria i teramani.
1: E così è, poi l'abbiamo visto ieri mattina anche al Nova Vita, tanti teramani.
0: Nova Vita.
1: Ma voi non è che sta allingato?
0: È 100 anni che Teramo d'estate si svolge.
1: Vengono a Giulianova, dai, su. Uno che legge si...
0: Turni massacranti per 3 euro l'ora nel bar, 3 indagati per caporalato.
1: Poi articolone su Emilio Pepe.
0: Il viticoltore visionario.
1: Cioè?
0: Tenavo le allucinazioni.
1: Non so, visionario. Il tondino, torna in giro che male.
0: Ma il tondino non è... ecco, timballo terramano, torna la sagra. Dal 28 luglio al 3 agosto a Floriano di Campli.
1: Bene. Calcio.
0: Lo sport. Pescara bomber, spunta Montevago.
1: Ma notizia vaga.
0: Vago. Pinetro, 4 schiaffi dalla Scafatese.
1: L'ho messo
0: cattedra.
1: Ragazzi, però.
0: Poi? Poi abbiamo a Chieti. No, vabbè, no. Questa è la ginnastica ritmica.
1: Ma noi ci siamo
0: un po'. Eccellenza sul Mona, un pieno di entusiasmo, squadra ambiziosa e Di Marzio top.
1: Provasto, tristi di colpi, sabato a Montenero. A Montenero. Ecco la D, l'Aquila, ricetta il Brunetti, umiltà e lavoro, però c'è qualche nome nuovo. Ma anche se è curato.
0: Giulianova. Staff confermato. Passando da Giulia, il nuovo staff tecnico di Mister Serie, perché si è stato rinnovato con ingresso il vice allenatore Gian Guido Di Biase. E del preparatore tecnico Stefano Gammieri. Mentre sono stati confermati il preparatore dei portieri Stefano Visi, il mental coach Nicola Tesi e il team manager Matteo Bianchini.
1: Ci siamo un po' riuniti, è successo qualcosa, siamo partiti.
0: Sì, vabbè, però manco tu l'hai scritto, che vuoi? Il pagina principale del Messaggero Nazionale. Questa è l'Italia di Malagò, una media di 128 anni. Il presidente della FIGC ha scelto Mancini, torna CT, Ranieri direttore tecnico. Tajani, difesa, chiederemo il safe all'Unione Europea. Stop subito della Lega e frenata anche di Fratelli d'Italia. Tajani, prima si indela, cioè, quindi lo dico.
1: Dai.
0: Che faccio? Aspetto, lo dico. Non siete alleati, gli alleati dove si parla? Cantiere manovra, si parte dagli stipendi, contratto infermieri, aumenti da 240 euro. Trump riceve Zelensky e Netanyahu, l'abbiamo detto, prezzi alti e crescita per la Fed di Walsh, il dilemma dei tassi, senza se rialza o li lascia uguale. Da Biagi a Ranucci, la parabola dei cronisti d'inchiesta, questo è un approfondimento del Messaggero.
1: C'è un bel articolo di fondo, tipo,
0: guardare oltre il cortile di casa,
1: perché quelli ha fatto la recinzione,
0: quelle. Dice, però ma quello secondo me l'hanno messe lasche
1: le redie di Chanel, e chi l'ha visto sappiamo tutti chi è, finalmente Rossella Grigi,
0: Raffaella Grigi,
1: e quindi si occuperà del sindaco.
0: Però?
1: Non si vede poco.
0: Ah, chi l'ha visto in quel senso?
1: Sì.
0: Poi si è già fatto l'inchiesta.
1: Intanto l'Eliseo riapre, si parla con lo show di Dylan Dog.
0: Dylan Dog.
1: È famoso quello.
0: Che fumetto, famosissimo.
1: Non ricordo questo. Vabbè, ciao, l'Italia di Malagò con Mangini. Malagò,
0: abbiamo detto già. Allora, andiamo sui nostri amici e poi ci facciamo una sigaretta. Perché? Buongiorno a Rita Piccioni, buon mercoledì. Paolini Gaetano, buongiorno e buon lavoro.
1: Buon lavoro, Gaetano, è famosissimo atelier. Ci vuoi andare a vedere l'atelier?
0: Ci andremo.
1: Di Paolini, è bellissimo.
0: Sì, bene, Andrea Leonio, buongiorno direttore Gabriele, buon lavoro e buona giornata. Silvani Gian Vittorio, buongiorno e buon mercoledì a tutti. A Freddy Federico, buongiorno. Paolo Cicconi, buongiorno. Buondì da Valentina Campeti.
1: Max Rastelli l'ha fatto.
0: Max Rastelli dice buongiorno a tutti, direttore Gabriele. Poi Rita Ranalli, buongiorno a tutto.
1: Andrea Serafini.
0: In sostanza, Giulio Nova, niente a sinistra, a Roseto niente a destra, poi dici che arriva il generale per forza.
1: Grande Andrea, ha ragione, quasi capisci, se non ti capisci, oh, la mannaccio, buongiorno, vediamo che fa qua, e così è.
0: Loredana Ciaffoni, buongiorno a tutti. Loredana Ciccioni, buongiorno a tutti. E Luigi Anni, buongiorno. E buon martedì, lui è mercoledì oggi, comincia a perdere uno, no. Buongiorno a tutti. Ora
1: passo qui a piedi e tra poco passerà con la bicicletta. Ma, voglio vedere.
0: Ma perché devi accementare la gente?
1: Dove ha messo la bicicletta.
0: Metto la pubblicità come la metto io?
1: Sì. Sta andando verso i portici dove
0: c'è. Beh, vabbè, ma quello lui lo sa dove c'era la bicicletta, mi chiedevi da tu.
1: Ha girato e va nel cortiletto davanti al palazzo dove abitava il Albino.
0: Quello là la chiude e poi se la riprende se per riparte.
1: Ma in genere è così, uno parte e lascia la bicicletta qua. Lui invece arriva e prende.
0: Si vede che viene da fuori, lascia la bicicletta giù e nuova per andare a lavorare poi in bicicletta.
1: Perché la materia domani prima o poi.
0: Beh, lo immagino. Fallo il venerdì che non ci sto io, per favore. Pubblicità.
2: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
3: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
2: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto. Gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette. Biglietteria nazionale ed internazionale Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia e le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte. Braci Lab. La nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070. Email pierluigicasalena@burianservice.net.
0: E allora è proprio il momento di sentirlo Casalena, no direttore?
1: Avevamo sentato di vederlo, ma...
0: Allora chiamiamo subito il nostro Pierluigi, vediamo cosa ci racconta oggi. Ma già l'ha detto che fino al 10 c'è stato caldo amaro.
1: Ma
0: guarda
1: che bel posto, che sarà qua?
0: Non lo so. Vediamo che ci racconta.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno a te. Allora, cominciato il caldo amaro?
4: Cominciato, sarà un crescendo rossiniano, quindi insomma ci aspettiamo solo un peggioramento delle condizioni di vivibilità, non solo ovviamente qui a Giulianova, ma ovunque in Italia. Anzi, il settore tirrenico e il settore settentrionale saranno le zone più interessate dall'onda di calore, visto che insomma l'anticiclone ha una traiettoria abbastanza chiara che va dall'Africa verso le regioni del centro Europa, passando appunto per la pianura padana e le coste tirreniche, quindi saranno loro le più interessate dalla canicola. Lì si toccheranno i 40 gradi, qui da noi non ci si arriverà, però comunque sia farà molto caldo, sarà molta umidità, la situazione sarà insomma non buona dal punto di vista della visibilità, però questo è quello che ci aspetta nei prossimi giorni, ed è una cosa che ci trascineremo dietro almeno secondo il mio punto di vista, fino al 10 del...
0: Quindi una situazione bloccata.
4: Se è bloccata, ripeto, gli spaghi arrivano fino al 12-13, siamo al 29, quindi 15 giorni, però insomma si vede che anche poco nei prossimi 10 giorni, quindi sicuramente fino al 7-8 non succederà niente, poi dopodiché non lo so, neanche dopo sembrano muoversi, poi quando c'è tanta distanza temporale può darsi pure che domani
0: cambino,
4: magari cambiano a 7-8 giorni, però non prima. Quindi situazione abbastanza bloccata, ci prepariamo forse la più lunga ondata di caldo, siamo nel pieno dell'estate, qualcuno in giro ha detto l'estate è già finita, in realtà no, siamo nel cuore dell'estate, cioè nel periodo del solleone, quindi l'estate non è assolutamente finita neanche per il discorso delle ferie, delle vacanze, perché insomma
0: oggi si va in verano,
4: mo arrivo,
0: un grande classico agosto.
4: Quindi agosto è il classico, quindi non c'è niente di, non c'è da dire da nessuna parte che è stata finita, sono ancora diversi giorni di estate.
0: Va bene, niente, noi ci aggiorniamo a domattina.
4: Sì, e per il resto non c'è niente, adesso c'è anche un, dal punto di vista sportivo non è...
0: Sì, ma la pausa estiva sì,
4: abbiamo, ogni tanto. Non abbiamo niente, quindi a parte Mangini come allenatore, che è abbastanza scandaloso,
0: vabbè, l'abbiamo detto, ormai la bomba c'è cascata e forse Salvia ricomincia il calcio in Italia. Va bene, buona giornata, ci aggiorniamo a domani mattina.
4: Grazie,
0: ciao,
4: grazie.
0: Buon lavoro. Allora direttore, come andiamo avanti, dimmi.
1: C'è Grimi,
0: lo so, alle 8:30 che arriva Grimi.
1: Se arriva, se non viene malmenato, arriva alle 8:30.
0: No, ma non credo, ma pure stamattina così di botto. Buongiorno anche a Rossella Mattiucci. Allora, facciamo la pagina degli auguri. Decido io, tu traccheggi.
1: Te, tanti auguri.
0: Non c'è mai il caffè, scusa, perdonami.
1: Tanti giorni.
3: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
5: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Oggi la chiesa ricorda Santa Marta del primo secolo. Marta, sorella di Maria, corse incontro a Gesù quando venne per resuscitare il fratello Lazzaro, che essendo fratello di Marta e Maria era lo zio di Gesù, tutto in casa.
0: Tante.
1: Non si è ricordato qual era la parola per cui uno muore la morte apparente, si chiama catalessi.
0: Quando te l'hai riscordato, non stavi parlando con me?
1: E professò la sua fede con Cristo Signore. Io credo che tu sia Cristo, il figlio di Dio che deve venire al mondo. Accolse con premura nella sua casa di Betania il divino maestro che lo esortò a unire al servizio di ospitalità l'ascolto della sua parola. Tanti auguri a chi si chiama Marta.
0: Tanti auguri.
1: E festeggia oggi l'onomastico. Questa Marta era di classe, muore tranquillamente, era la sorella di Maria, quindi sicuramente non gli poteva succedere niente.
0: Bene.
1: Anzi, l'unica cosa grave che accadde in famiglia era Lazzaro, che morì prematuramente e che venne risuscitato.
0: Ecco.
1: Perché come sai, tu prima si seppellivano in poche ore gli morti, noi come morti.
0: Non lo so.
1: Che bisogna quindi capitava che qualcuno magari... Non è la morte apparente.
0: Stai dando la motivazione scientifica, l'interpretazione scientifica.
1: Quello che ho letto, sì.
0: Intanto
1: oggi è mercoledì 29 luglio e vogliamo fare l'augurio alla più bella sindacalista che noi conosciamo, almeno qua, e che litiga con Giorgini mentre Mastrilli e Frangioni scappano. E Natascia Innamorati.
0: Auguri, tanti auguri, buon compleanno anche ad Alfonso Caprioni.
1: Melania, grande ascoltatrice. Matteo Siri ci fa lì. Flaviano Montemero, il papà del delegato.
0: Auguri, Flaviano.
1: Poi Tonino Di Sante.
0: Auguri.
1: Nicola Coccia.
0: Auguri.
1: Maura Leone.
0: Auguri.
1: Francesco Gianniti.
0: Francesca Gianniti.
1: E poi Ernani Cittadini,
0: auguri.
1: Di Giulianova, ha giocato anche di calcio, ha fatto il terzino, poi per un periodo si trasferì a Bellante, non ha resistito ed è tornato nella sua Giulianova.
0: Come è giusto che sia.
1: Auguri a tutti.
0: Auguri, auguri. Vi ricordiamo che per ricevere gli auguri di Radio G e vederli pubblicati su Piccola Città Online basta telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66.
1: Allora ieri eravamo in radio, è venuta una signora che però non era da tempo, ha detto non veniva più nella zona della stazione, ha detto che è rimasta sconcertata di come è ridotta male la zona stazione, a cominciare dalla martoriata via Zola, dove il ristorante Beccacece è stato abbattuto. Sono state messe delle recinzioni per lavori che non sono stati mai fatti e stanno ancora là le recinzioni. Che si chiama la procura, che si da fare per farli togliere?
0: Esercito. Oppure quelli da Casa del Bosco si serve a finire il recinto.
1: Oppure provvisoriamente le portiamo all'Annunziata.
0: Ma quello già sta recintato con i pannelli?
1: Un in più. Dove? Perché c'è la luce accesa di notte, come abbiamo
0: di
1: visto.
0: Di giorno, di notte, di sera, tutte le ore.
1: Ciao!
0: Dai.
1: Perché nasconde?
0: Ma perché te nasconde? Che passa la gente, io saluto. È molestia, è stalking.
1: Non è vero, salute sì. È una cosa.
0: Ma non
1: è... Beh, alla vista molto male. Ha detto non ben da. Poi tra l'altro, girando là, perché ha fatto via Zola, si è ritrovata.
0: Su via 24 maggio.
1: 24 maggio che è ridotta in condizioni.
0: Inondazione.
1: Non so, ma anche per andare a togliere quel tombino piegato, le pietre per terra, l'acqua...
0: Quello sta aperto apposta per far defluire l'acqua.
1: Oh, le manifestazioni vanno bene, ma la manutenzione siete all'anno zero, non la curate per niente. Bisogna dirle queste cose, che poi la gente questo vede e quindi vi dovrebbe punire. Curva dell'là, la storia è sempre questa, e tornano precipitosamente di qua. Que vi fa, io lo so che è così. Io devo fare l'intervista al sindaco impostata così, è vero.
0: Il problema l'ha trovato.
1: Come si chiama? La Griffi?
0: Chi è?
1: Fai la Griffi.
0: Ah, sì.
1: Grigi. E dici mi trovi per favore il sindaco, visto che la Sciarelli non c'è riuscito. Sì. Apposta. Giorno? Dove vieni con l'infermiere? Scusa, con l'aiuta?
0: Allora, è il momento di fare qualche stacco pubblicitario.
1: L'infermiere, tutti in bianco, dove va questo?
6: Il ristorante pizzeria Rouge Noir nasce da un'idea del proprio titolare, di creare un angolo gastronomico nella propria città dove le varie generazioni si incontrino e ne facciano un punto di riferimento. Situata nelle vicinanze del lungomare di Giulianova, il locale è ormai diventato storico, dove il titolare, insieme al suo staff, porta avanti la passione per la buona cucina, con menù composti sia da carne che da pesce e soprattutto con le celebri pizze di Marco. Il ristorante Rouge Noir si trova a Giulianova, in via Town de Revel 91. Per info e prenotazioni 085 800 0000.
7: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
8: Meraviglioso!
7: E parte di questa energia diventa movimento per tutti. ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
9: Meraviglioso!
7: E con il fotovoltaico ERA la tua energia la prendi direttamente dal sole.
9: Meraviglioso!
7: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
10: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
11: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.
1: A vedere tutte le toppe che ci sono qua e là?
0: Non credo.
11: Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Ci siamo o ce l'hanno pure uno stacco?
0: C'è uno stacco.
11: Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 12 67 582, www.yumami.it.
0: Allora, sì. No, Landra.
11: Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.
0: Allora, il momento dell'almanacco.
1: E oggi è la giornata del tigre.
0: È la giornata internazionale tiger. Della tigre.
1: Come si dice tigre? Tiger.
0: Allora, poi abbiamo nel dettaglio, alle 7.43.
1: Non l'ho messo sotto i portici . E quindi la sellino della Vespa è pieno d'acqua, proprio l'acqua, per l'umidità. Infatti quanto è? 74%?
0: 74%, temperatura a 26,2 gradi, il clima caldo, il vento a 7 km orari, la massima sarà di 30. La qualità dell'aria ha un indice di 68 ed è considerata moderata.
1: Questi 30, quindi quando percepiamo noi di più?
0: Dipende, non lo so, dall'umidità, non lo so. Il sole è sorto alle 5.41, tramonta alle 20.30, il culmine alle 13.11, la durata del giorno è 14 ore e 39 minuti.
1: Alle 20.30, prima venivano alle 20.45.
0: Eravamo arrivati a 15 ore e 30 minuti, quindi ma... è sceso di un'ora quasi già. La luna sorge alle 20.39 e tramonta alle 6.28 di domani, la fase lunare è piena, visibile al 99%. 29 luglio 1796, 230 anni fa, Walter Hunt, inventore della macchina per cucire spilla di sicurezza, quella Bavia. 25 luglio 1926, 100 anni fa, Franco Sensi, imprenditore e dirigente sportivo della AS Roma, dal 1993 al 2008.
1: Presidente.
0: 29 luglio 1946, 80 anni fa, Neil Doty, pianista americano, organista Hammond e suonatore di sintetizzatore Moog dei Rio Speedwagon.
1: Ascolteremo.
0: Can't fight this feeling. Non puoi combattere questo sentimento.
1: Non ti credo sulla parola,
0: E infatti nella storia, 29 luglio 1836, 190 anni fa,
1: voluto da Napoleone Bonaparte, si inaugura a Parigi l'Arco di Trionfo, che ancora c'è. La sua costruzione era stata commissionata nel 1806 dopo la vittoria di Austerlitz, con l'obiettivo di celebrare tutte le conquiste dell'esercito francese. Il monumento domina la piazza con le sue proporzioni imponenti, 50 metri d'altezza, 45 di larghezza e 22 di profondità. È arrivato il re di Vivo Grimi.
0: 29 luglio 1851, dall'osservatorio astronomico di Capodimonte a Napoli.
1: Sono famose le bomboniere di Capodimonte.
0: Sì. L'astronomo e matematico Annibale De Gasperis individua un nuovo asteroide dal diametro medio di circa 250 km. Lo classifica come oggetto di nona magnitudine e gli assegna il nome di 15 Eunomia, ispirato alla divinità greca delle ore che rappresenta la legalità. 29 luglio 1976, 50 anni fa.
1: La democristiana Magara
0: ed
1: ex partigiana Tina Anselmi entra in questo giorno nella storia. Li tenevamo, non mi fa dire i paragoni con le donne. Diventa la prima donna a ricoprire la carica di ministro della Repubblica Italiana. Era il 1976, è chiamata a guidare il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nel terzo governo Andreotti, che presterà giuramento il giorno successivo al Quirinale.
0: 29 luglio 2006, 20 anni fa, il Parlamento italiano approva l'indulto che riduce di 3 anni le pene detentive per i reati commessi fino al 2006. Restano escluse le violazioni più gravi, tra cui terrorismo, prostituzione minorile, pedopornografia, traffico di droga e associazione mafiosa. Frasi famose, questa dopo una sconfitta contro la Juventus del gennaio 95: se la competizione fosse leale, lo scudetto andrebbe alla Roma, ma il campionato dipende dal clan di Torino.
1: Sembra piangere, famoso gol di Turone.
0: Quando piangete.
1: Tutto il mondo ne
0: Francesco parla. Sensi, detto Franco, nato.
1: Dico io perché mi stava molto simpatico. Francesco Sensi, presidente della Roma, nato il 26, è morto il 17 agosto, che calla, del 2008 a Roma. È stato un imprenditore, dirigente sportivo e politico italiano, anche operante nel settore petrolifero, nel turismo e nell'editoria. Fin dagli anni 50 dirigente della Roma. L'8 novembre del 93 ne divenne proprietario e presidente per 15 anni fino alla morte. Grazie Vincenzo, buona giornata.
0: E allora è il momento di inquadrare il nostro ospite, che è Gianluca Grimi.
1: Buongiorno.
8: Buongiorno, i microfoni sono microfonati?
0: No, adesso microfoniamo tutto, accendiamo la luce perché dobbiamo fare tutto. Insomma,
1: dottor Grimi, e così le potrà parlare al mondo e che... raccontare tutte le sue peripezie, vuole farlo?
8: Sì, no, non prima di averti lasciato lo spazio per intervenire tecnicamente.
1: Ecco. Perfetto. Eccolo, senta cane, il cane dov'è? Il cane, ciao. Lo abbiamo chiuso, adesso ci sei tu per evitare che qualcuno possa entrare, quindi noi...
8: Ritengo sia una questione di luce.
1: abbiamo bisogno,
8: ritengo sia una
1: abbiamo bisogno di chiudere, di chiudere per stare tutti tranquilli e farti stare tranquillo. Perché però è così scuro?
0: Perché c'è tanta luce dietro, però accendo quella sopra, ma non spegniamo la nostra, vediamo se la telecamera.
1: Vediamo che fa il tecnico. Pare un cimitero proprio. Non va bene. Grillo è scomparso.
0: Lo so, ma che devo fare?
1: Rimetti come prima. Ti sembra abbronzato, Ste. Puoi spostare ancora, ancora, no. Tu che puoi.
8: Troppo a sinistra.
0: No, va bene così. Solo che questa.
1: Perché non si vede?
0: Perché la luce è troppo forte quella fuori, non riusciamo a compensarla. Ti lo dico.
8: Con la tenda.
0: Bravo. Fermo.
8: Vabbè, però vabbè, dai, non si vede bene, però la figura si intravede.
0: No, no, si vede, solo che sei in chiaro scuro.
8: Bianco nero.
1: Guarda un po' così. Di quando sono bravo. Prego, puoi parlare, sì, è fatta.
8: Oh, va bene. Io desidererei, con la tua licenza poetica o meno, toccare un argomento che secondo me sta passando un po' troppo sotto silenzio in provincia, non solo in città, introducendolo facendo alcune domande urbi e torbi a te e al popolo in generale, soprattutto giuliese. Allora, secondo voi i piani della protezione civile regionale come tengono in considerazione l'ospedale di Giulianova? Poi, chi si ricorda quello che è stato Giulianova nel 2009? Cioè, dove è stato messo il centro operativo intercomunale? Dove è stata messa la sede della protezione civile? Dove sono state fatte le operazioni di evacuazione e di accoglienza di tutti i terremotati del 2009? Dove è stata fatta questa operazione negli anni successivi? Nel 2016 e nel 2017. Purtroppo ogni tanto questa terra non ci fa mancare qualche sussulto. Quanto è valso il fatto che l'ospedale di Giulianova sia vicinissimo all'autostrada? Quanto è valso il fatto che Giulianova sia sede di intermodalità con la stazione? Dove sono andate a lavorare le squadre mandate dall'Enel da tutta Italia nel gennaio 2017, quando ci fu la nevicata? Dove sono, qual è stato il campo sportivo in cui sono stati messi i generatori che hanno dato corrente, che hanno fatto ripartire la corrente in tutta la provincia di Teramo? Poi mi faccio questa domanda, ma il sistema sanitario che ha supportato tutta questa imponente macchina di protezione civile di livello internazionale dove era? Mi pare a Giulianova. Ora, quando io sento parlare di alcuni di sanità in modo tecnico, reparto più, reparto meno, mi chiedo se qualcuno, se qualche politico, se la protezione civile, se qualche santo si ponga queste domande, perché quando, non è un problema di se, è un problema di quando questa terra ci farà di nuovo sentire il suo ruggito, perché lo farà?
1: No.
8: Perché domani, ma lo sappiamo tutti perché lo farà. Quale sarà?
1: Ma io dico che non lo faccia.
8: No, lo farà.
1: Lo sappiamo
8: tutti che lo farà.
1: Metti un condizionale.
8: Si tratta di dire quando. Potrebbe essere fra 100 anni, potrebbe essere fra
1: 100 anni.
8: Fra 100 anni, ma lo sappiamo che lo farà, perché è un problema di quando. Questo lo dicono gli scienziati, non lo dico io. L'ideale supporto logistico e sanitario di tutto questo, che garantirà il perfetto funzionamento della macchina sanitaria, dove potrà essere immaginato se non a Giulianova?
1: A Giulianova?
8: Io, quindi, questa è una domanda, poi dopo chi deve rispondere?
1: Non mi rispondo io.
8: Poi dopo togliamo pure la chirurgia, facciamoci guardare. Dalla sera alla mattina qualcuno ci spiegherà che tutto questo imponente sistema di protezione civile e magari potrebbe accadere questo quando avremo la costa piena di turisti, come è già successo. perché nell'agosto 2016 sono successe questo genere di cose, non ere geologiche fa. Per cui, girandosi indietro e guardando quello che questa terra ci ha insegnato, che la Protezione Civile ci ha mirabilmente insegnato, ringraziando tutti gli operatori sanitari che hanno operato a Giulianova, ringraziando le squadre dell'Enel da tutta Italia, ringraziando tutti i nostri albergatori, e essendo grati anche a tutti coloro che abbiamo avuto come ospiti dalla Protezione Civile in poi, tutto questo io ricordo semplicemente, se qualcuno si fosse dimenticato, io non me lo sono dimenticato, perché né da operatore turistico, né da assessore, né da volontario di Protezione Civile non mi sono dimenticato di questo genere. E quando si parla di sanità, desidererei, mi farebbe piacere che questo aspetto di insostituibilità logistica del nosocomio giuliese o di Giulianova stessa venga giustamente tenuto in considerazione. Mi taccio su questo.
1: Finora non è così.
8: Io non sono un esperto di sanità, non mi addentro a parlare di sanità perché non posso parlargli un qualcosa che non conosco, non capisco, se non da normale città. Capisco solo questo aspetto, io da lì in poi non posso parlare, però è un aspetto, quello della logistica della sanità, che viene bypassato sostanzialmente, ma che la natura, gli eventi, e quando ci hanno ricordato spesso quello che io chiamo l'insostituibilità della città di Giulianova e delle sue infrastrutture, che sono l'autostrada, che per quanto chiamiamo è Giulianova, dove c'è l'interscambio modale, che sono la stazione che sta a Giulianova e che sono l'ospedale che fino a non molto fa almeno fisicamente sta ancora a Giulianova. Ospedale che nell'agosto 2016, non ere geologiche fa, ha dovuto far fronte a una costa strapiena di turisti, era agosto 2016, per conto, e accogliere tutti quelli che purtroppo, parliamo di 300 morti in quella scossa dell'agosto 2016, tutti quelli che dall'interno arrivavano, andavano accolti, andavano sistemati. Ringraziamo gli albergatori, ringraziamo la Protezione Civile, ringraziamo tutto, e a questo punto posso ringraziare solamente Dio, perché i nostri politici non lo so, che c'era l'ospedale ancora a Giulianova. Se tutto questo fosse accaduto senza la piena operatività dell'ospedale giuliese, come gli avremmo messo mano? Chi è quel politico che mi va a dire che queste cose non le ha viste e non le conosce? Erga omnes, sinistra-destra.
1: Non ne parlano.
8: Ho finito di parlare di logistica sanitaria. Io poi dopo di sanità non me ne intendo, non mi addentro.
1: Di che vuoi parlare adesso?
8: Allora, dopo aver tentato di rottamare perfettamente bene la sanità, ci stiamo riuscendo abbastanza bene, ci stiamo riuscendo un po' meno bene con la rottamazione delle cartelle esattoriali.
1: Arriva domani in Consiglio Comunale.
9: Oggi.
8: Con la definizione delle cartelle esattoriali, che è una, vedo dalle carte, una, perlomeno vedremo domani, ma sembra una adesione più formale che sostanziale. Mi sembra di comprendere che trattasi dei ruoli fino all'anno 2014, stiamo parlando quindi di 13-14 anni fa, per cui sostanzialmente tutto già oggettivamente prescritto, per cui non più incassabile dal comune, se non prescritto comunque ritengo oggettivamente, preventivamente non più incassabile dal comune, di cui stiamo parlando del nulla. E stiamo parlando degli anni, dell'annualità dal 21 al 23, cosa che si può affrontare normalmente tramite un semplice ravvedimento operoso con interesse al 2%, per cui quello che sta accadendo.
1: Quindi la ciccia è dal 2014 al 2021.
8: Sì. È una, diciamo così, che è una definizione, quell'adesione che si prospetta, poi dopo magari vediamo cosa. Fatta dal comune di Giulianova è sostanzialmente di facciata e non contiene tecnicamente, oggettivamente.
1: Ma qualcuno già lo sa che non andranno in molti a fare.
8: Sì, vabbè, ma io l'ho detto, lo dico ai cittadini, perché poi dopo uno legge gli articoli.
1: Non capite, ma sono persone intelligenti. L'Albani qui l'ha detto dopo due secondi, tu l'hai detto pure, cioè sono cose che uno che se ne intende poco sa come
8: funziona. Ho capito, però i cittadini. Poi dopo si dice che hanno poca fiducia nella politica, voglio dire.
1: Ho capito, ma
8: la politica deve dire.
1: Rottamazione, abbiamo fatto rottamazione.
8: Io questo. Tecnicamente si può dire si è aderito alla rottamazione. Sostanzialmente in questa definizione dei cartelli esattoriali c'è nulla se non quello che c'era. È un'adesione formale, senza che porti nessunissima novità per.
1: Per i commercianti, ancora meno per i commercianti che tu tanto.
8: Io difendo la categoria dei commercianti, però la definizione del cartello esattoriale non riguarda i commercianti, riguarda la totalità.

0: della stazione, proprio nel complesso diciamo che si percepisce questa maggiore presenza
1: delle forze dell'ordine.
0: Delle forze dell'ordine. Sull'aumento della sicurezza vediamo come diciamo, allo stato attuale ancora non si percepisce questa netta svolta, perché è un discorso che bisogna portare avanti per un po' di tempo, per accadono ancora quotidianamente
1: delle
0: situazioni di
1: criticità,
0: di disagio, di discussioni tra etnie. C'è questa occupazione del territorio manu militari da parte degli egiziani, che
1: manu militari
0: come arrivano le forze del, quando arrivano i carabinieri scompaiono, non c'è nessuno, se proprio non è una,
1: ecco, la presenza, ma non possono stare sempre là, ovviamente.
0: Questa situazione obiettivamente però ringrazio nell'ordine la polizia ferroviaria che da sempre segue per ultima.
1: La polizia ferroviaria perché esce sulla piazza.
0: Diciamo che stanno facendo un lavoro buono, di ottimo per quanto attiene la mia persona. I carabinieri che hanno aumentato sostanzialmente il tutto. L'amministrazione comunale, che con l'assessore Marco Di Carlo mi ha dimostrato tutta la solidarietà possibile.
1: Me l'hai detto,
0: sì.
1: Non me l'hai detto?
0: È accaduto, io.
1: No, perché lei mi ha detto che nessuno del centrodestra, almeno con documenti.
0: No, senza documenti, con una telefonata privata l'assessore Marco Di Carlo, mi ha presentato l'appoggio dell'amministrazione comunale, io ringrazio
1: Ha mandato più volte i vigili?
0: Su quello che potrà fare con i vigili ha detto Marco che sostanzialmente poco, cioè non manderà più volte i vigili, ma i vigili hanno delle priorità stabilite dal prefetto in questo momento, che sono gli incidenti stradali e le scuole.
1: Le scuole è agosto.
0: Mi intendi stare alle scuole e anche le non so, manifestazioni.
1: Quindi, veramente,
0: ne abbiamo pochi di vigili, i vigili possono fare quello che
1: vogliono. Ho capito, ma pattuglie non hai visto i vigili?
0: Ogni tanto passano a dare le multe alla, come dici, mi pare, verso le 3 e 4. Beh, non è che posso stare tutto il giorno a guardare quello che fanno, ogni tanto passano, però cercherai di fare il possibile. A me, guarda, già che ci sia la solidarietà, mi fa molto piacere. Ringrazio anche il gruppo politico del cittadino governante che mi ha espresso pubblicamente solidarietà. E
1: Mezzo PD, parte
0: del comitato leader del Partito Democratico che mi ha espresso solidarietà, e tante altre persone, gli associatori l'hanno fatto personalmente. Ringrazio in modo particolare Radio G e il quotidiano Il Centro, che ha sollevato, seguito e non demorde dal seguire questa situazione. E obiettivamente devo dire che personalmente ringrazio molto, non per la notorietà, che in questo caso veramente interessa poco, uno ne farebbe volentieri a meno, però l'attenzione mediatica sul caso è essa stessa una protezione dalle minacce.
1: È vero.
0: Posso garantirlo, cioè il fatto che io sia stato messo al centro dell'attenzione, il fatto che io sia una persona che catalizza l'attenzione mediatica è oggettivamente una protezione fisica da parte di certi soggetti che diversamente si sentirebbero più liberi di agire negativamente nei confronti miei e nei confronti dei miei collaboratori, perché alla fine penso che tutti avranno capito che si tratta del fatto che diamo fastidio a attività di spaccio che si svolgono a pochi metri dalla piazza, diciamo, dove c'è la pensiera del comune, così, e la nostra attenta presenza
1: che fa,
0: dà fastidio a questo che è

0: Maurizio chiude il chiosco?
1: Non lo so, non ce la penso, però lui, io ho parlato con Maurizio di questo circa un mese fa e lui mi ha detto che avrebbe venduto l'edicola e qualora non fosse riuscito a vendere comunque a settembre avrebbe chiuso. E questo è un problema, io sono perfettamente d'accordo con quanto annunciato lo giorno scorso da Evoluzione Sostenibile con il suo presidente Archimede Forcellese, che secondo me quel chiosco andrebbe immediatamente ripreso, debba ritornare.
0: Cioè, noi ci auguriamo che non chiuda l'edicola, ovviamente, però se proprio dovesse accadere non lo
1: debba
0: sappiamo.
1: Debba ritornare un nella punto, disponibilità un, dell'amministrazione comunale, perché il punto è strategico. Io la vedo come punto di presenza dei vigili urbani, già solo che ci sia una moto, puoi anche trasferirci un mezzo ufficio lì, così che alcune pratiche possono essere fatte lì, non devi sottrarre alcun vigile per esempio da altri compiti, basta che invece di scrivere la macchina in caserma lo possa fare lì, cioè, già c'è parcheggiata la moto fuori, si capisce.
0: Poi il famoso ufficio di informazione.
1: Mi pare che sia un ottimo punto per fare un ufficio informazione.
0: Invece di stare a angariare il povero Maurizio con gli orari dei pullman,
1: gli smistamenti.
0: Ma lo vogliamo mettere questa cartella con gli orari? Lì?
1: Prima o poi accadrà, adesso non c'è, però se ci fosse il punto di informazione lì così veramente avremmo fatto bingo. E aggiungerei,
0: quindi sei d'accordo su questa proposta?
1: Sono d'accordissimo, in più aggiungo anche un'altra cosa, aggiungerei che è già stato fatto in altri comuni, l'amministrazione comunale possa fare un bando per aiutare delle cooperative di giovani che possono prendere in gestione l'edicola, chiamiamo così, la vendita di giornali e libri, questo genere, per questo si può fare. Assolutamente, questo
0: qua
1: consentirebbe. Allora, se parliamo di soldi, se qualcuno alzerà la voce e dice l'amministrazione comunale non ha i soldi, a questo punto io dico no, non è un tema di soldi, perché tutto questo costerebbe un decimo di quanto potrebbe costare una grande manifestazione.
0: Aia.
2: 4 milioni e mezzo d'avanzo,
0: 4 milioni di
1: euro di soldi, e io dico una volta tanto sia amministrazione comunale che opposizione, pensateci, fate conto che non l'ha fatto Archimede, fate conto che non l'ho fatta io questa proposta, viene direttamente da Radio G e da qualcuno dal nulla, cioè, fatevela vostra, ma il fatto di poter acquisire, e tecnicamente è possibile, si può, perché il comune sul proprio territorio è sovrano e può fare quello che deve fare, riacquisire la disponibilità di quel chiosco potrebbe aumentare in modo esponenziale la qualità dei servizi al cittadino e al turista di questa piazza. Assolutamente, proprio potrebbe anche evitare delle prospettive problematiche, perché noi adesso abbiamo un buonissimo gestore che è Maurizio, ma quello che sta accadendo con la nuova legge regionale sulle edicole, che non mi piace per in parte ma non mi piace per niente, è che si dà possibilità alle edicole, è scritto nuova legge regionale, di ampliare l'attività tenendo anche bevande, di conseguenza io non devo spiegare nulla su cosa potrebbe succedere a livello di ordine pubblico se qualcuno legittimamente volesse implementare questo tipo di attività lì dentro, e tecnicamente con la nuova legge regionale potrebbe farlo. Io, con il buon senso e con la diligenza del buon padre di famiglia, prenderei in considerazione di dare
0: l'alcolico, però
1: metti un piede, parti.
0: Vabbè, Le idee ci sono, bisogna concretizzarle.
1: Questa, questa è una idea progettuale che porterebbe sicuramente la città.
0: Non abbiamo fatto togliere il cartello d'azienda di soggiorno perché da 30 anni e più, ma che mancava.
1: Che porterebbe la città di Giulianova all'avanguardia nella, nell'accoglienza turistica, nei servizi al cittadino, e probabilmente potrebbe essere copiata da svariate altre amministrazioni in Italia. Potrebbe essere, potrebbe immediatamente a costo quasi zero diventare una buona prassi ripresa da tantissimi altri comuni in Italia.
0: Siamo nelle tue mani.
1: No, non credo, magari. No, non... Siamo nelle mani di chi attualmente ci si amministra e ci governa, e chiediamo un loro intervento.
0: Quando salta il mare, gli uomini senza idee per primi vanno a fondo. Tenco. Grazie allora al bravo, grande. Se, se, fate fa 8.000 articoli, mi fate fare.
1: Scusa, potrei anche risponderti, per, ti ho risolto il problema delle,
3: di 20.000 aperture
1: per un po' di tempo,
0: l'autosicuro. Grazie Gianluca,
3: grazie buona giornata,
1: grazie anche ai cittadini giugliesi che in molti non mi hanno fatto mancare
0: un po' loro. Tutti, anche semplici avventori sono venuti,
1: assolutamente, sì. Cittadini in generale.
0: Perfetto,
1: grazie ancora,
0: grazie di nuovo.
3: E allora, noi in studio dobbiamo salutare i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook e adesso in radio andiamo ad ascoltare, andiamo ad ascoltare la proposta
0: musicale. Non lo rompe.
3: Apri, apri. La proposta musicale, la chiave. Gira la chiave, gira la chiave. È aperto.
0: Vengo io.
3: Fermo.
1: È un aperto un po' curioso, allora, un concetto di aperto.
3: Allora, adesso ascoltiamo Can't Fly This Feeling degli Rio Speedwagon.
0: Andiamo da capo, eh? Stai chiuso, no?

0: Siamo giunti al termine del nostro giornale con questa canzone che abbiamo ascoltato, che è tratta dall'almanacco dell'ottimo Vincenzo Iaconi, e quindi possiamo passare alla sigla. Alla sigla passiamo noi. La sigla del finale del Radio G Notizie. Eccola qua.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
2: Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura, senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce e Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014, rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.
0: Appuntamento con la nostra pagina dedicata ai grandi successi degli anni 60-70 nella nostra mattinata italiana, che è anche una mattinata revival, ogni tanto escono anche dei brani stranieri. Apre La ragazza di Trani, come chiamiamo noi ancora Isabella Iannetti, quella che ha partecipato più volte al disco Per l'estate, senza però mai riuscire a vincerlo, però un record di partecipazioni. Uno degli anni a cui partecipava il 65, la canzone era Sono tanto innamorato. Isabella Iannetti.

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue

quelle corse, in automobile, per sentieri praticabili, le risate incontenibili e i silenzi.

anche Mina non ha resistito a canzoni estive, la più famosa è Se telefonando, l'amore è scoppiato all'improvviso in una sera d'estate, ma noi abbiamo scelto la canzone prima di quella, che poi ha avuto grande successo, non si sa perché, in Giappone, dove è stato per molti mesi in vetta alla classifica. Il brano di Mina si intitola Un buco nella sabbia.

Righiera, recentemente estivo contro la giornata uggiosa, il brano si intitola Vamos a la playa, qui siamo saliti al 1983.

0: sei rimasta sola, riproposto insieme a Gianni Morandi.
1: Ci mettiamo d'accordo? La prima o la terza?
2: Fai la prima.

0: entrambi Sanremo, premierà con rappresenta la carriera Iva Zanicchi e anche Antonello Venditti. Iva Zanicchi è un brano tratto da Canzonissima degli anni 60-70, 71 per la precisione. Il brano si intitola Coraggio e paura.
1: E dopo Claudio
0: ce l'abbiamo, eccola.

Agli inizi degli anni 70 la star numero uno diventa Nicola Di Bari, che vince due festival di Sanremo in edizioni di Canzonissima, un periodo d'oro totalmente, fino al 74, quando vince appunto il secondo festival con Il cuore uno zingaro,

che sto parlando d'amore. Cantano i grilli nel grano,

star, una delle star senza proprio al primo posto negli anni 60-70 è stato Massimo Ranieri, che continua a cantare anche oggi, quindi grande successo. Giulia Nova lo avremo nella prima decade di agosto. Il brano che abbiamo scelto, 60, è Erba di casa mia.

avanti con la nostra mattinata italiana che dà sapore d'estate. Ascoltiamo adesso Adamo. Il brano che ci presenta si intitola Accanto a te l'estate, del 1969.

E poi abbiamo delle richieste, noi accontentiamo, è la signora Lidia che salutiamo con tanto affetto, gli piace questa canzone triste ma bella di Modugno che si intitola Amara Terra Mia. E poi salteremo Iglesias per la signora Maria, ci sono tutte.

Grande Mimmo, adesso Julio Iglesias, uno dei tanti che cantavano in italiano, adesso cantano tutti in inglese, ma lui resisteva. Il brano, uno dei più famosi, è Sono un pirata, sono un signore. Julio.

diretta del Parisi compie 65 anni, rinnoviamo gli auguri che abbiamo fatto nell'almanacco di Vincenzo Iaconi e adesso le dedichiamo questo brano, meglio lei lo dedica a noi, questo pezzo tra i più famosi di Ether. Il pezzo si intitola Ti Roccherò e con questo brano chiudiamo la nostra mattinata italiana. Grazie per averci ascoltato, appuntamento alle prossime edizioni.

un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gustand Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gustand Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014 rosinibike.com. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Buongiorno amici, buon musicante. Noi siamo pronti a regalarvi un po' d'allegria, sicuramente accompagnati dalla musica e dalle tante novità che scopriremo in questo sabato, dove ricordiamo trovate sempre il musicante speciale con la selezione delle novità a cura di Vincenzo Iaconi. Intanto però un viaggio nel tempo ce lo facciamo, nel tempo della musica, naturalmente con la nostra Radio Sveglia. Oggi abbiamo scelto un pezzo bello carico, qualcosa che ci fa stare veramente accesi, perché è sabato e abbiamo bisogno della giusta carica, E abbiamo scelto Zucchero con la sua Per colpa di chi?

La novità di Tiziano Ferro, anche questa una delle tante segnalate da Vincenzo. Sono un grande, terzo singolo estratto dall'album omonimo di Tiziano Ferro. Il brano è una presa di coscienza con un atto di arroganza. Parla di insicurezza e di difficoltà di riconoscere il proprio valore nella dichiarazione di verità verso il pubblico, anche quando è scomoda, trasformando il dubbio in una possibile crescita. In apertura abbiamo ritrovato invece Ultimo con Acquario, che rappresenta l'inizio della sua nuova fase artistica, una ballada introspettiva in cui il cantautore romano parla delle proprie fragilità, delle insicurezze e della distanza tra ciò che è e ciò che gli altri invece vedono. E poi per i pezzi internazionali c'era la novità dei Planet Funk, Feeling Happening, il loro nuovo singolo che anticipa l'album Bloom in arrivo il 16 gennaio, un brano che riprende il marchio di fabbrica del collettivo, elettronica elegante, synth avvolgenti, un equilibrio tra club culture e scrittura pop, come confermano le fonti ufficiali. Vi abbiamo detto in anteprima, appunto, nel nostro sabato italiano, che oggi nella programmazione sarebbe tornata anche la grande Mietta, perché è tornata con un nuovo singolo, ce lo segnala Vincenzo Iaconi, un brano che non punta sulla nostalgia ma su una presa di parola adulta e onesta. Per avere me nasce da una lettera scritta oltre 10 anni fa, nei giorni in cui l'artista smette di chiedersi cosa manca e inizia a interrogarsi su cosa resta di sé. Questa origine privata si sente. Il pezzo ha un tono di una confessione a cuore aperto, senza artifici, senza melodrammi, con una chiarezza emotiva rara. L'ascoltiamo qui su Radio G, la novità targata Mietta.

Pajamas with Love, il pezzo di Stephen Sanchez, davvero carino, che continua a coltivare quella dimensione retro romantica che lo ha reso una delle voci più riconoscibili della nuova generazione di cantatori americani. Anche se il brano è stato inizialmente presentato dal vivo nel 2024 e pubblicato ufficialmente solo in seguito, mantiene intatta la freschezza e l'immediatezza delle sue performance live. Prima di questo pezzo abbiamo ascoltato un'altra novità qui su Radio G, che è Loquito, uno dei brani più immediati e riconoscibili di Fast Life 5, Audio Luxury, il mixtape di Gue prodotto interamente da Cooking Soul. Il pezzo unisce l'estetica street di Gue con il tocco lussuoso e cinematografico del producer spagnolo, risultando uno dei momenti più freschi e catchy del progetto. Il prossimo pezzo invece si chiama Capirai ed è di Alice Blasi, canzone che si muove tra silenzi, ricordi e ferite ancora aperte. Il tema centrale è l'amore come bisogno di casa, di occhi familiari, di un respiro che rassicura. Il ritornello Capirai se dentro gli occhi tuoi non guardo mai racconta la difficoltà di sostenere lo sguardo di chi ama quando si porta dentro un dolore troppo grande. L'ascoltiamo qui su Radio G.

ricerca dell'amore, di un respiro da sentire se stai male, di una casa che ogni tanto puoi approdare, di uno sguardo che ti parla senza dire. Forse siamo tutti quanti alla ricerca di una luce in mezzo a tutta questa nebbia, di un sorriso di quelli che non ti scordi, di un attimo fuggente tra i ricordi. Capirai.

0: Bastano poche bustine di cibo terapeutico e un bambino malnutrito può guarire. Ma c'è bisogno anche del tuo aiuto.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: cosa nell'aria. Mi senti anche tu?
1: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
0: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
1: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Shiso Fusion Bistro, quando la cucina diventa poesia condivisa. Shiso porta a Giulianova l'incontro perfetto tra la tradizione culinaria giapponese e l'anima italiana. Sapori autentici, ingredienti genuini ed emozioni da assaporare in un viaggio che sa di avventura. Da noi troverai i piatti tipici della cucina giapponese, alcuni rivisitati in chiave italiana, come gli gyoza, tradizionali ravioli giapponesi anche nell'originale variante cacio e pepe, il ramen, classico ed anche di mare, gli gyoza dolci con ripieno di ricotta, gocce di cioccolato e zucchero e con una riduzione di ratafia, e tante, tantissime altre specialità, tutte da scoprire. Shiso Fusion Bistro, quando la cucina diventa poesia condivisa, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727. Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
3: Parte la super rottamazione Opel?
4: Yes, of course.
3: A gennaio con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.321 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,49. Rata finale 10.172,67 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 gennaio, consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
2: Mille idee, supermercato Margherita Conad. Oltre all'ottima scelta di prodotti alimentari e non di produzione nazionale, troverete tante specialità a chilometro zero, direttamente dall'azienda agricola di Remo e Anna Maria, come verdure, la pasta di Saragolla, prodotta con grano antico, macinato in un mulino teramano e poi pastificato in un'azienda giugliese, la Nuova Chitarra. E poi venite a scoprire le prelibatezze del Banco Saloon, presentate dalla nostra Simona, specializzata in mozzarella, parmigiano e prosciutti. Lo sapete che la maggior parte della mozzarella è prodotta con latte europeo, quindi non italiano? Da Simona potete trovare mozzarelle prodotte con latte italiano, come la Tizzona di Battipaglia e la Badara pugliese. Siamo sempre alla ricerca

prodotti genuini, accessibili e di nostra produzione. E poi la simpatia e la gentilezza dello staff Mille Idee, dove le trovate? Supermercato Mille Idee, via Lorsini 122 a Giulianova Lido, telefono 085 800 4318. G-Revolution ti chiama per i saldi invernali, con sconti dal 30 al 70% su abbigliamento, calzature, pelletteria ed accessori uomo-donna. Per rinnovo spazi espositivi e inserimento di tanti nuovi marchi per la primavera-estate 2026. Seguici sulle nostre pagine social ufficiali G-Revolution Store e sulla pagina Facebook di Radio G per scoprire tutte le nostre offerte. G-Revolution, Benazzariosauro 124, Giulianova.

0: Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 7309 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'Impresa di Pulizie, La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in Piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di Pulizie, La Marea Service. Professionisti del pulito. Una scelta sicura.
1: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Mal di schiena, dolori cervicali, lombari e infiammazioni ai tendini ti affliggono? Fisiocam, studio di fisioterapia e osteopatia, è da oltre 10 anni al vostro servizio. Lo studio Fisiocam si avvale di personale altamente qualificato e specializzato, è in continuo aggiornamento ed offre trattamenti di osteopatia, osteopatia pediatrica, rieducazione postulare globale, linfodrenaggio manuale, trattamenti craniosacrali, riabilitazione per le incontinenze urinarie e fecali, riabilitazione ortopedica, riabilitazione neuromotoria, terapie domiciliari. Lo studio Fisiocam inoltre esegue tutti i trattamenti di terapia fisica e riabilitativa, da tradizionali macchinari di ionoforesi, TENS, elettrostimolazione, magnetoterapia e ultrasuoni, alla TECAR, che grazie alla sua capacità di riattivare i meccanismi autoriparatori dimezza i tempi di recupero e riduce di gran lunga le infiammazioni. E non poteva mancare un super laser ad alta potenza Lumix 3, utilissimo per alleviare il dolore già dalle prime sedute, trattare lesioni muscolari e risolvere infiammazioni acute e croniche, migliorare l'ossificazione delle fratture più problematiche. Lo studio di fisioterapia Fisiocam di Pierpaolo e Nausica Cameli lo trovate a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Per appuntamenti e informazioni chiamare i numeri 328-3346-056 oppure 349-2746-649 oppure visitate il sito www.fisiocam.it. Tempo di saldi, da Kermesse a Colonia Spiaggia, ogni nostro capo racconta una storia di nascite, di prime passeggiate, di giornate di scuola, di sorrisi davanti allo specchio, perché qui non vendiamo solo abbigliamento, aiutiamo le famiglie a vestirsi di ricordi. Venite a scoprire la convenienza dei nostri saldi sulla magia di Melby, la nostra marca simbolo, abbigliamento dai primi mesi di vita fino ai 16 anni. Trovi sconti dal 30 al 50% sulla collezione invernale. Da Kermesse ogni donna trova qualcosa che la rappresenta. L'abbigliamento ragno è la nostra garanzia e in questo periodo trovi capi dal 20 al 50%. E per l'intimo c'è un mondo fatto di bellezza e comfort con una fantastica promozione sull'intimo Triumph con sconti del 25%. Troverai inoltre i nostri pigiami al 30%. Vieni a trovarci per scoprire tutti i nostri sconti.
2: Ti aspettiamo da Kermesse a Colonia Spiaggia, perché qui ogni acquisto diventa un ricordo e ogni cliente fa parte della nostra storia.

La grande Laura Pausini con un pezzo storico di Biagio Antonacci, l'abbiamo ritrovata qui su Radio G, e poi in riapertura, in ritorno appunto dalla pubblicità, Lasting But Can't di Camilla Così, il singolo pop elegante e introspettivo che parla di cambiamento, movimento della necessità di lasciare andare ciò che non ci rappresenta più. Il brano è costruito su immagini fluide e un'atmosfera sospesa con una forte carica emotiva. L'abbiamo ascoltato appunto di rientro dalla pubblicità. E adesso siamo arrivati al momento dei saluti, dell'augurarvi buon weekend con Punk Rocky, il singolo che segna il vero ritorno di Asp Rocky dopo anni di silenzi, leak e progetti sparsi. Un brano che sorprende perché non gioca sul sicuro, un mix di dream pop, attitudine punk e psichedelia che apre la strada al nuovo album Don't Be Dump, in uscita il 16 gennaio. Grazie a tutti ragazzi, buona giornata, buon weekend, e ringraziamo il nostro caro Vincenzo Iaconi anche oggi per aver selezionato le novità del Musicante del Sabato. Grazie, vi ricordiamo, rimanete con noi all'1.30, si torna su Radio G perché torna Aspettando il Fischio con la mitica schedina. Mi raccomando, partecipate, provate a vincere tanti premi cercando di azzeccare il 13 fortunato e telefonando allo 085 800 7010 oppure al 329 6168 320. Grazie ragazzi, buona giornata.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79 e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Risciò a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014 rosinibike.com.
Il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le braciole di suino, 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora che diciamo?
2: Vai alla lettura del giornale, va.
1: Ma andiamo a lettura del giornale subito, così. Così? Marsiglio.
2: Adesso
1: parlo io.
2: E allora?
1: E pare che abbia battuto anche il pugno sulla scrivania.
2: Forse io quello che parlo, Marsiglio, mai ha parlato come questo periodo, mai.
1: Parla, vabbè, ma ci sta la lezione nazionale. Il presidente della regione Abruzzo rompe il silenzio dopo lo scontro con il sindaco di Pescara, che dice dice liberi di litigare, ma abbiamo fatto grandi opere.
2: È tornato sui suoi passi, cioè non è che adesso parlo io, ma non è per attaccare,
1: no.
2: È per fare pace.
1: Dice,
2: e invece quando si opera questo titolo in genere
1: perché la gola profonda, cioè quello che l'ha raccontato al centro, è un ominicchio. Però andando con la fatta alcun dato.
2: Chiunque avremo dei titoloni, capiremo chi è.
1: Auricola, colpo da 4 milioni. Tu non sbagli, ma Auricola c'erano opere di Pablo Picasso che sono state rubate insieme ad opere di Manzù e al re del petrolio. Capito? Addio ad Emilio Pepe, morto a 94 anni, il signore del vino, sempre con la coppola.
2: E sempre con te il vino.
1: Vabbè. Bagno di folla ieri sera a Spoltore per Peric, che dice amo l'Italia, che è un celebre attore Peric. Pineto, l'impianto sulla statale 16 autovelox, prima serve altro, l'esperto, necessarie infrastrutture che limitino la velocità. Alba Adriatica, carnevale estivo, divieti e limitazioni per la sfilata.
2: Anche noi ce l'abbiamo. Ho pubblicato la pagina per tutti i divieti, le strade chiuse, Torino, Milano, da su a nord fino a sud.
1: Quando mi sta la casa,
2: ma
1: Teramo, sfruttamento sul lavoro, caporalato al bar, tre indagati e scatta il controllo giudiziario. Poi tra religione e politica, un progetto di legge per la valorizzazione del Papa Marsicano. Val di Sangro, festa Ducato, 45 anni con 3,5 milioni di veicoli. Marsiglio dice liberi di litigare, ma facciamo grandi cose. Il governatore Fratelli d'Italia rompe il silenzio sulla lite con il sindaco di Pescara.
2: Ha dato una lettera.
1: Sì, e dice che continuerà a lavorare insieme a Masci con il privilegio di discutere per sostenere le nostre idee.
2: E qual è la prima cosa positiva? Ce l'hai nell'altra pagina.
1: La notte dei serpenti adesso si può salvare.
2: No, è andata. Quindi guarda Alberto.
1: Allora, addio a Pepe, il signore del vino, in vigna sempre con la coppola. Facesse il sole. E il caldo intanto anticipa la raccolta dell'uva.
2: I fichi non tutti
1: vanno.
2: I fichi non in tutte le piante.
1: Ah, dipende. Quello dipende. Tra religione e politica, un progetto di legge per valorizzare per la valorizzazione del Papa Marsicano.
2: Che sarebbe?
1: L'iniziativa di Verrecchia, di Fratelli d'Italia, che evidentemente c'è pochi conoscono la storia di una figura chiave della Chiesa nel periodo medievale. Sì, ma qual è? Chi è?
2: Un Papa Marsicano.
1: Chi era costui?
2: Famosissimo.
1: San Bonifacio IV.
2: Quindi non solo fu Papa, ma anche Santo.
1: Anche Santo, sì, sì. Ed è stato testimone dell'identità storica dell'Abruzzo.
2: E noi quindi ci dobbiamo occupare di questo.
1: Sì, perché già abbiamo problemi attuali, contemporanei, e allora andiamo su andiamo sul Medioevo. Il motore della Val di Sangro, festa Ducato, 45 anni di furgoni, prodotti 3,5 milioni di veicoli. La riforma elettorale in Abruzzo, la tattica dell'ostruzionismo per fermare il collegio unico, l'opposizione presenta centinaia di emendamenti al progetto di legge del presidente Marsiglio, un'ipotesi dannosa, pronti a una battaglia dura, il centrodestra è ossessionato dalle poltrone. E intanto è pronta la manovra da 20 milioni dell'assessore Quaglieri, assestamento di bilancio approvato senza patemi, l'aveva promesso, dice. Il report sulla costa a rischio, Abruzzo, troppo cemento, vista mare, analisi di Legambiente sulle spiagge, caldo record, mareggiata ed erosione, ora i comuni sono sempre più esposti, c'erano le montagne dietro.
2: C'erano
1: le montagne dietro.
2: D'Amico.
1: Consegna a giornali, ecco come la tua può farlo, la proposta è consigliere regionale. Voleva fare il consegna ai giornali ai pullman, perché se no li dico le chiudono, allora capito, i montagni li portano i pullman. La forza della bambina. La forza della bambina di Guardia Grele, no,
2: il problema è che il papà marsicano mi affascina.
1: Noemi da 10 e lode celebrando i diritti, dice serve più ascolto. Poi sabato 1 agosto, 3 giorni. Festa del giornale, le prime pagine del centro in mostra a Torre dei Passeri.
2: A Rossi l'andici anche.
1: Non lo
2: ricordo. No.
1: Attualità, armamenti, maggioranza agitata, scontro sui fondi safe, Tajani annuncia l'uso dei prestiti in Unione Europea sul riarmo, poi si corregge. Lo abbiamo prenotato, forse ne utilizzeremo solo una parte.
2: Perché
1: gli altri si sono arrabbiati.
2: Ma perché
1: ferocemente si sono arrabbiati gli altri. E
2: fare queste figure.
1: E lui continua a fare figure, ma che vuoi fare?
2: Mi dica tua sorella però.
1: Lo so.
2: Lo vede. Hai fatto la foto con Diana e dici guarda per favore.
1: L'altra regolata.
2: A Giulianova si parla, non si parla altro che di te, dei droni, delle finestre da chiudere.
1: Veramente.
2: Come è andato oggi con i bombardamenti.
1: Abbiamo altro di cui parlare, ma però vabbè.
2: Cioè tutto stillato, in un posto dove la gente muore, casca di bomba. Scusi, ma oggi come siamo andati? Cioè, quanto sta la verdura?
1: Ma poi è piovuto? Pressing dell'Unione Europea, c'è poco tempo. Sui fondi a Bruxelles attendono un segnale l'autunno come ultima deadline.
2: La Marina, l'ha capito?
1: Chi è? Fratelli d'Italia e le intercettazioni, oggi deciderà la Russa. TAV chieste due misure cautelari, la decisione della procura per i ventenni tedeschi, gli identificati sono 3.300. Ancora le crisi internazionali, incontro Trump, Netanyahu, Teheran non avrà l'atomica. Protesta.
2: Sono tutti contenti.
1: Protesta.
2: È finita la guerra.
1: No, è chiuso. Ieri hanno attaccato pure di là. Protesta di attivisti pro palla fuori dalla Casa Bianca contro il premier israeliano, criminale di guerra. Il presidente americano rimprovera Bibi per aver detto al mondo di avere nuove informazioni di intelligence. E così è.
2: Bibi. C'è della gente che chiama Bibi.
1: Parlo un uomo di Luca. A Washington c'è anche Zelensky, il presidente ucraino lavora per blindare gli aiuti americani a Kiev. Sollevante, scossa di magnitudo 7.1 in Giappone. Il sisma ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del paese. Un morto, in qualsiasi altra parte del mondo ce ne sono state 5.000, decine di dispersi e 300.000 sfollati. Orrore in Francia, nelle scatole di cartone i corpi di 5 neonati. Roghi in Europa, gli incendi si placano ma si temono i venti. E poi è stata imbrattata la Madonna di Medjugorje. Teramo, andiamo al locale. Sfruttamento del lavoro, la nuova inchiesta, lotta al caporalato. Per l'impresa scatta il controllo giudiziario. Paghe di 3 euro l'ora. 14 giorni senza riposo, controlli con telecamere e non autorizzate e minacce. Bar sotto accusa con 3 indagati, la procura ottiene al tribunale la nomina di un amministratore. La diatriba tra enti a Teramo, Palazzo della Sanità, l'ARPA, quell'edificio è solo nostro, se non le dico il palazzo. Sentenza definitiva, Acqua, Ruzzo, soddisfatti per l'epilogo del processo, il caso dei laboratori del Gran Sasso. Poi Villa Comunale scatta la diffida per l'acqua, il comune chiede all'ente che gestisce il servizio di alzare il livello nel laghetto che sarà ripulito.
2: Invece, Memminga.
1: A Memmingen un gemellaggio è lungo 40 anni.
2: Quello con la
1: con Zion l'hanno congelato.
2: L'hanno congelato e con l'italiano ha fatto.
1: Si è fermato, si è fermato su. Ha detto basta.
2: Ci è rimasto malissimo.
1: Ma come facciamo senza Teramo? Campli, il sindaco, buco da 6,6 milioni, che, ma per ora niente commissario.
2: Una cosa importante, guardate.
1: Il primo cittadino annuncia la presentazione di un esposto alla Procura e alla Corte dei Conti. Le verifiche sono partite su nostra iniziativa, dice il sindaco, avviato un percorso di riequilibrio finanziario.
2: Infatti.
1: Allora, ospedale va in pensione amoroso.
2: Perché peccato? Perché beh?
1: Non lo so, forse pure lui è rimasto male del che hanno rotto il gemellaggio. Non lo so. Maltrattamenti in famiglia, espulso 51enne marocchino.
2: Ma
1: poi
2: chi c'è che sottofondo? Chi
1: Castelli, Castelli ogni tanto esce.
2: Chi lui si occupa di case Ader,
1: no,
2: della chiesa.
1: La chiesa, l'ennesima chiesa lesionata sia al progetto post sisma a Crognaleto. Il commissario per la ricostruzione Castelli dà il via all'intervento di riparazioni a Frattoli. L'Aquilone, che probabilmente
2: un borgo fratto,
1: Potete leggere
2: così.
1: Potete leggere,
2: andate a divertirvi ovunque.
1: Ecco, Martin Sicuro,
2: ecco qua.
1: In Tunisia l'ultimo saluto ad Aladin, la salma del 29enne deceduto in un incidente venerdì, arriverà nel paese d'origine dei genitori, in tantissimi all'obitorio. A Montorio scontri tra auto in due incidenti e in quattro portati in ospedale. Opere a rilento a Mociano e occasioni perse, puntiamo a Mociano, dice nuova scuola a Natale e nessun piano per verde e strade. Cazziatone. A Corropoli, Palio delle Botti trionfa Colle di Meiulano. Io scopro dei nomi misconosciuti proprio, cioè, tu sapevi che c'era un Colle di Meiulano? A Mondone, a Tortoreto. Quello vabbè, quel famoso. Eventi al mare, Palba, divieti e limitazioni per il carnevale estivo, domenica, animazioni e giochi, lunedì la sfilata di carri e gruppi sul lungomare, niente bevande in lattine o vetro, deroga agli orari per la musica nei locali.
2: La notte, fai giorno di fare, esagerato.
1: Corropoli, dall'8 al 12 agosto c'è la sagra dei prodotti tipici con concerti, cibo. Boh, e mercatini. Dopo la ristrutturazione Nereto riapre. Non lo fa, era un a stomaco vuoto, è così. Mi fai leggere santo. Tu non leggi niente.
2: Che pizza era quella?
1: Sale piccante. Nereto riapre l'ufficio postale, nuovi servizi per gli utenti. Vedo qua. Debito azzerato, sentenza chiara. Nereto, l'opposizione dice confermata la correttezza delle passate amministrazioni. Giulianova. Prego, questo è tuo,
2: ospedale.
1: Tutto tuo.
2: Allora, dunque, è successo di tutto e di più. Abbiamo avuto ieri le notizie che non succederà niente.
1: Anzi, migliorerà.
2: Migliorerà, tutto sarà a posto, non ci sarà la settimana corta, anche se ti faccio il surgery, così chiamano.
1: Surgery.
2: E non c'è da preoccuparsi, insomma. È arrivata la notizia.
1: E sarà anche tre volte Natale,
2: sarà, sarà tre volte Natale. È festa
1: tutto l'anno.
2: Comunque è firmato da quattro consigli regionali, quindi dobbiamo prenderne atto, però nell'atto aziendale ancora non c'è, quindi l'atto aziendale deve essere modificato, perché nell'atto aziendale c'è ancora che c'è la settimana corta col surgery e tutte quelle cose là. Noi ci auguriamo che si possa fare, ma durante la trasmissione la Matone ha ricacciato l'argomento della commissione sanità, che è stata addirittura di cui si è organizzato di farlo dal 2 luglio. E il signor che aveva detto 13 giorni l'avremo, ma siamo al 29 luglio e non ci sono stati. Ci sono stati due volte 10 giorni.
1: E vabbè,
2: non si farà. Però
1: questo
2: argomento che la Matone aveva detto avrebbe, ne avrebbe parlato in consiglio comunale, in serata, post trasmissione, è arrivato un documento del cittadino governante per dire che bisogna insistere sulla commissione sanità. Facciamo un minuto di raccoglimento. Perché tre argomenti?
1: Tre comunicati su un argomento.
2: Ieri è arrivati i comunicati dell'ordine, dunque, prima ha fatto la Matone, parla giustamente quella e spiega. Poi i DEM l'hanno fatto ugualmente, nonostante la Matone avesse parlato. L'ha fatta di Passivo Antonio, l'ha fatta l'Ambi, ognuno per conto suo, è tutta a sinistra, e in serata è arrivata Arboretti. Ma ragazzi, ma veramente fate? Ripeto, se questi candidano quell'eretto che balla là fuori in varie piazze, questi vincono.
1: Che è pure divertente, 5 anni a vedere uno che balla l'ufficio del sindaco. Risolviamo due problemi. Quello non va sotto una macchina.
2: Ti prego, ma arriva Grimm e ci dirà se può essere candidato quello lì, ma verrà tra poco. Ragazzi, ma veramente? Ma non viene in mente che che dice la gente? 5 argomenti, 5 comunicati.
1: Almeno sembrano separati, divisi. proprio il minimo sindacale proprio che pensa la gente e che sembrano divisi.
2: Allora due volte sono andati divisi e due volte hanno perso. Vabbè, allora che cosa accade? Che arriva anche la rottamazione in consiglio, mica è una cosa.
1: Sì.
2: Che non ti convince.
1: Devo commentare,
2: non devi commentare, per sentiremo poi domani, ma sappiamo com'è. È una mini
1: rottamazione. Non è una rottamazione, manca mini. Quindi dal 2000 al 2014, fra l'altro per le somme portate all'Agenzia delle Entrate, quindi sostanzialmente le multe stradali di sosta, che si presume debbano essere già state recuperate perché passano 12 anni.
2: Perché ha suonato il crack sull'autista? Per
1: dietro di sosta.
2: Non puoi entrare, non puoi entrare. Le mattine così. Mettetevi quella, quello che balla.
1: Fuori. E quindi niente, non è una rottamazione, stiamo parlando di
2: però
1: nulla.
2: Però se ne parla domani in consiglio comunale.
1: Inutilmente, aggiungo io.
2: Ma questa cosa stupenda che i bagni chimici bloccano le cinema.
1: Posizionati davanti all'ingresso, il proprietario dice presenterò una denuncia.
2: Perché non lo potete fare, anche se sta chiuso, perché io posso entrare in qualsiasi momento, non giù li potete mettere.
1: Questo non c'è un'altra porta dietro.
2: È tutto occupato.
1: No, dico il bagno, non c'è un'altra porta dietro.
2: No, no. No, allora questo è come il locale senza...
1: Come era il locale senza...
2: No, come è senza questi, con questi qua davanti. E dice, vabbè, stasera c'è il concerto di social club, ma poi li togliamo. No, presento le denunce. Qualcuno è tornato che è peggio il locale senza bagno, perché si fa la gente per fare la pipì.
1: Beh, certo, che bello coperto la tenda.
2: È più di fare la pipì. Almeno la fate dentro i bagni chimici.
1: Riparati.
2: Però quello denuncia.
1: Va bene. Roseto, Santa Petronilla, servizi agli alunni, nuova mensa per le elementari, pronti i primi pasti da settembre. Ti fate invitare?
2: Andiamo io e l'Albani.
1: Ah, a Roseto pure, in trasferta.
2: Cominciamo ad andare in trasferta.
1: Ho capito. Anche per vedere come fanno gli altri, se è meglio, se è peggio, se possiamo dare dei consigli, prendere dei suggerimenti, ho capito.
2: Possiamo riferire.
1: Ascensore fuori uso, parte l'intervento di sistemazione in Viale Marche. Qual è una giusta? Non fa pronto ascensore a stazione?
2: No.
1: Ma è il 31 luglio. No.
2: No, fine anno.
1: Ah, fine anno. Vogliamo rilanciare Cologna, parla la Torre, presidente della nuova associazione, tanti progetti in cantiere.
2: Però ci sta, il bello resta.
1: A queste arti ed emozioni a Roseto, il bello resta, grande partecipazione alla quarta edizione del concorso in memoria di Flavia.
2: Poi?
1: Andiamo avanti.
2: Andiamo,
1: qui siamo
2: su,
1: a Pineto. La sicurezza stradale, autovelox alla Torre di Cerrano. L'esperto dice prima servono delle infrastrutture ed è il tecnico Giuseppe Di Giampietro. Necessaria segnaletica e impedimenti fisici all'alta velocità, altrimenti va solo cassa con le multe.
2: Quella cosa che stanno facendo in Via Nieva, questo esperimento di fare il lavoro sulle piante senza però
1: abbatterli sui pini
2: e le radici che invece di andare in superficie vengono praticamente sotterrate, una cosa di questo tipo. Si fa un esperimento in Via Nieva, se va bene poi si fa anche nel parcheggio dell'ospedale dove i pini sono molti di più. Eccolo qua, infatti, protezione delle pinete a Pineto e scontro in aula.
1: Intervento, l'opposizione dice intervento del parco del Cellano Cerrano solo il 24 luglio, comune inerte anche sui parcheggi. Inerte?
2: Inerte.
1: Inerte, ci si fa le mire che gli inerti.
2: Inerme.
1: Staccionata rotta. Beh, inerte.
2: È andata lei.
1: Non lo so che è successo.
2: Inerte. Io so che si dice inerme. Vabbè, ma non lo utilizziamo.
1: Staccionata rotta, auto contro i pini.
2: Vabbè
1: frena.
2: Però. Uno frena.
1: Lions Club del Cerrano, Pettinella è la nuova presidente.
2: Gianbetà.
1: A Pineto.
2: Gianbetà Pettinella.
1: Pettinella la inviteremo.
2: Prima si è stata una e poi una volta pettinellata entra.
1: Pescara.
2: Torniamo al problema.
1: A qualche problema che c'è.
2: Passata la lotta dei serpenti, fatte pace, Marsiglio.
1: E Masci.
2: E arrivano i problemi di Pescara.
1: Lo scalo insabbiato. Dragaggio.
2: Il lavoro slitta.
1: Potete continuare a fare le notti dei serpenti.
2: Masci, Marsiglio con Masci e quello ancora aumenta la sabbia, no?
1: Servono le verifiche ambientali. Era di passaggio. L'autorità di sistema agli armatori.
2: Un po' come
1: prima la caratterizzazione dei sedimenti, poi gli interventi. Allora Colli fa esplodere il distributore e scappa. Un uomo lancia una bomba carta nell'erogatore di una tabaccheria, poi fugge. Telecamere al vaglio.
2: Cioè non ha preso niente.
1: Il danno.
3: paura ai colli a Pescara, ritorno di fiamma, grave. Grave un 25enne, il giovane stava facendo dei lavori con un cannello a gas.
2: Ma fuori passa di tutto, varie umanità, eh?
3: Bella, va, bella e varie umanità. L'Aquila, scuola della finanza, umiliato per il colore della pelle, denuncia shock, lettera a Mattarella.
2: Ma che
3: succede là? Quello che... pare che ci siano delle cose là dentro, molto poco chiaro. La morte della 22enne fa uscire allo scoperto un allievo.
2: Passa varie umanità stamattina.
3: Presunte vessazioni e discriminazioni razziali, punito per 250 giorni in un anno, cioè 90 giorni fatta fuori, 110 giorni fatta fuori. Estrema rigidità e approccio abrasivo degli approccio abrasivo degli istruttori a ogni minima mancanza.
2: Perché? Perché? La finanza, la
3: E c'è un'interrogazione per il ministro Giorgetti, che con la finanza è lui responsabile,
2: anche se ha molti problemi,
3: e tenta di arrestare me. L'onorevole Ascari, 5 Stelle, numerose segnalazioni di fare luce su privazione di sonno e acqua potabile.
2: Ma intanto ieri Laurenta ha annunciato a tutti che è tornato con 5 Stelle.
3: Ah.
2: Si chiama anche la Matona.
3: Sì? Sì. Vabbè. Conte? Non c'è una reazione?
2: Non ci sono.
3: L'Aquila è proprio Oricola, ladri dal imprenditore Lilli, mega furto di opere d'arte del petroliere.
2: Che si cagnano di simboltura.
3: La nonnata morta era stata rimandata a casa a Balsorano, accuse al momento contro ignoti, ma ci sono molti dubbi, prime verità dall'autopsia. Gonfiabile di Velto, ricorderete la notizia dei giorni scorsi, ora c'è la super perizia.
2: Super.
3: Rocca Raso, la bimba più grave sarà operata a Pescara, stabili gli altri due piccoli, il racconto, ho visto mio nipote volare. Questa è pure una soddisfazione.
2: È il sogno di tutti i bambini, ma non in quel modo.
3: Il raduno azzurro.
2: Oh, ecco qua, mister 6 milioni.
3: Castel di Sangro, febbre da Napoli, si prevedono 200.000 presenze.
2: Là, tutto là.
3: Tutto là, tutto là. Quindi incasseranno 6 milioni e la regione ha speso 6 milioni.
2: Ma discende del no. A Colle di Mezzo, no?
3: Manco a Colle quello Maioano, Meiorano, qua, no.
2: Là dove fa Rossi, quando sta pensando a quella Torre di Parte, non arriva niente, arriva tutto là. 6 milioni.
3: Sì. Vabbè, dal primo agosto
2: sempre questa posizione, quindi la manteniamo.
3: Aggredita a schiaffi e morsi da 5 bulle a Avezzano, una 12enne finisce in ospedale dopo le botte rimediate dalle coetanee. Aperto un fascicolo.
2: Che si organizzano, fare cose
3: domani. Allora,
2: solo cose da uomini,
3: Chieti. Università Chieti Alta, ecco dove sarà ospitata.
2: Dove?
3: Più studentati e lezioni da dislocare. Si valuta il semestre filtro di medicina.
2: Dove sarà ospitata?
3: Su in alto.
2: Vabbè, ma dove?
3: Su Corso Marroccino.
2: Non credo.
3: Vabbè, che vediamo. Il teatro forse. Su Corso Marroccino torna il senso unico.
2: Ma il senso unico?
3: Che ne sa? Non lo so. Al teatro, all'Auditorium Supercinema. Là va.
2: Ah, lo tolgono quello.
3: Non ci va al cinema, Ortona per il porto, maxi finanziamento da 42 milioni.
2: Vedi?
3: Perché è diventato nazionale.
2: Sì.
3: Porto, solo Giulio 9, Tortoletta Rosetta.
2: Quindi dovremmo avere
3: tutti i soldi a regione.
2: Come si ti guarda da là?
3: Mamma mia. L'iniziativa sanitaria, ambulatorio per fuori sede tra i medici e anche l'ex sindaco Ferrara.
2: Era un medico Ferrara,
3: è un medico, perché era un medico, perché era la laurea.
2: Un Sermi, un medico che faceva il sindaco. Come Cameli,
3: come piace a te, ti dà questa sala, il sindaco
2: fa il medico, perfetto. Che mentre parla con la gente poi ti dice nell'altra stanza ti dica 33.
3: Fai le prime interviste e poi la visita. Preciso.
2: Non va niente.
3: La sanità pensi ai problemi reali, dice l'associazione teatina sul DEA di secondo livello.
2: L'ospedale ci sarà a fondo di Paolucci.
3: L'ex assessore regionale, ora Marsiglio, si arrampica sugli specchi.
2: Sì, perché è scivolato.
3: Sì, perché pure Paolucci ha fatto i danni sugli ospedali quando stava là.
2: Sport!
3: Nazionale, torna Mancini e con lui c'è anche Ranieri. Il CT ritrova la panchina dopo l'esperienza del 2020. Sir Claudio scelto come direttore tecnico, ma la go su Maldini, con lui nessuno scontro, sono solo io. Arriverà anche un terzo dirigente.
2: Ma se verrai, sa, più dirigenti che giocatori.
3: Sì, sì, sì. Italia, doppietta d'oro ai mondiali, trionfo nel maschile e femminile, parliamo di scherma e spada.
2: E questa per la fa. Siamo bravissimi.
3: Openda lascia la Juve e il Milan accoglie Diawara.
2: come lo trovo io che tutto straniero abbiamo continuato a prendere tutto.
3: Ma secondo me Pasquale Stazione non mi carica cacchetti.
2: Pescara, Cappellini.
3: Sondato, non l'hanno preso. Sondato Cappellini. Il centrale interessa al Cluj. Il club romeno segue il difensore. In caso di partenza può tornare al Tare.
2: Pineto, faremo rendi, puntiamo in alto.
3: Brutto stop con la Scafatese. I biancazzurri crollano nel secondo tempo e perdono 4-1. La seconda amichevole.
2: È troppo pesante.
3: Meglio prenderli mo' i gol in amichevole, prenderli mo' che dopo in campionato.
2: Non rimedia, capisci che cosa che non va.
3: In Serie C.
2: Il campionato alla grande.
3: Oggi il via al sorteggio per i gironi, domani sarà svelato il calendario della Serie C. La Serie D quando esce, direttore, lo sai?
2: Non lo sappiamo.
3: Serie D, Diakité si presenta, andremo lontano. Oggi il diavolo, di solito uno dice così, per esempio, buongiorno, sono Diakité, poi dice andremo lontano, non direttamente andremo lontano. Oggi il diavolo di nuovo in campo per l'amichevole contro il Mociano, atteso il gruppo il ritorno del laterale Salustri.
2: Che non è
3: non, è, non è, non è,

0: E quindi abbiamo terminato con il centro e adesso il direttore ci illustra il messaggero. Eccolo qua, prego, ecco.
1: Carsoli, comando di 10 persone, ruba statue di valori dagli uffici. Prese di mira la sede della Lilli Petroli, c'erano anche delle opere realizzate da Manzù. Picasso forse leggermente
0: più importante.
1: Poi a Pescara Vecchia, un'estate di crisi per i locali, si svuota Corso Mantonè. Per la tua felicità e quella dei nostri radioascoltatori, anche oggi c'è una notizia sulla famiglia Del Bosco. Che ha fatto ancora?
0: No, non la leggi, non la leggi.
1: Ah no, ma veramente? Un recinto per la casa Del Bosco servirà a proteggere i bambini. Palmoli, sopralluogo dell'architetta per il nuovo alloggio.
0: Però c'è da dire che hanno fatto prima della nostra caserma a fare un recinto.
1: Questo sì, ma quello è diventato un caso nazionale. Internazionale. Pescara per accogliere i clochard, 24 posti letto. Poi la notizia di Noemi, che abbiamo letto da là, Noemi ce l'ha fatta, promossa con 10 lode, meno male. Là quell'invitazione al Pala Japan, via i sopralluoghi. A Ortona arrivano 42 milioni per il porto. Il lutto, Emilio Pepe, qua non bevono, piccolino. Addio al patriarca del vino abruzzese, a Chieti, Legnini, grande lavoratore, punta a realizzare nuovi parcheggi. Tutti i problemi che abbiamo noi, lui li vuole realizzare. A Giulianova servono nuovi parcheggi.
0: Potete venire qua, Legnini, tanto
1: ma
0: uguale.
1: Ma Legnini, dai. Ma come faccio da uno? Secondo me ce l'ha Grimi.
0: Ma com'è non ce l'ha?
1: E chiamiamo Grimi. Legnini, noi stiamo seguendo la Giulianova tutto il suo lavoro. Lei però ci deve dire come farà a fare nuovi parcheggi, perché qua siamo all'anno zero. E quello.
0: No, ci dice.
1: Se poi venisse.
0: Un consiglio, una cosa. Stato commissario. Pescara spunta Montevago per il dopo di Nardo. Qua un altro nome nuovo, che non c'entra niente con quelli di ieri. Domani sul.
1: Ma Cicerelli, fenete già.
0: Cicerelli già fenete. Lo spettacolo domani sul palco, lo special, le speciali, scusate, lezioni di fisica di Schettini. Sì, tu non ti vai perché a te la fisica non piace.
1: Non mi piace. Ginnastica. Il ragazzo allora, il ragazzo
0: del liceo, quello del liceo,
1: fisica e matematica.
0: L'hanno costretto, pare.
1: Comando di 10 persone si nasconde negli uffici e porta via statue di valore, di valore. Eccolo di valore. Poi vendemmia, l'Abruzzo, il caldo anticipa la raccolta dei bianchi, quello dei
0: sempre
1: bianchi,
0: così, sempre.
1: A Cambri invece spunta un disavanzo record e il sindaco presenta un esposto, ha risolto sempre, un espostone. Da Gaza, appello per il bimbo autistico, accoglietelo in Italia, all'Aquila, non ovunque. Pescara, estate di crisi per i locali, Pescara Vecchia in calo tra chiusura e degrado. Il caffè letterario è bello, no? E alibi hanno cessato l'attività.
0: Altre sono state messe in vendita.
1: Corso Mantonè è sempre più deserto, anche gli alberghi non lo consigliano. Ah, non va bene con gli alberghi. Intanto un giovane 23 anni è ustionato, è grave. Quella famosa bomba carta lanciata contro una tabaccheria, paura all'alba nella zona dei Colli. Poi una ragazza è precipitata da Ponte del Mare, i fuochi dovevano essere annullati. Ah, ecco che era
0: anche
1: caduta.
0: Il sindaco aveva chiesto il rinvio dopo la morte della 17enne e gli organizzatori dicono li abbiamo fatti per motivi di sicurezza.
1: Perché le avevano già piazzate forse?
0: Forse perché già c'era tanta gente ad aspettare di vederli, non lo so.
1: Si sono divisi, hanno polemità. Oh, De Martinis, che ha appena inaugurato la colonia, l'ex colonia
0: a Montesilvano, sì,
1: dice Tari il leggero calo e più agevolazione a famiglie anziane. Domani sentiremo l'assessore Giorgini che ci illustrerà sulla Sari. Buongiorno! Risponde sempre, sì, da lontano.
0: Una persona educatissima.
1: Stazione di posta, 24 letti per accogliere i senza tetto. Uccise un vicino per un materasso, in appello confermati, giustamente 14 anni e 4 mesi.
0: Ma dorme.
1: Come Roggero?
0: Più o meno.
1: Sì. Ma puoi dormire tranquillamente.
0: Ecco.
1: L'Aquila, scuola finanza, allieva deceduta, sentiti i genitori della 22enne, là mi pare che siano un po' avanti sulle cose che non vanno. Il Palagiano, perché hai messo il Palagiano? Fermano nel 2017, sono luoghi tecnici dopo le infiltrazioni d'acqua, bella struttura, grande, non lo utilizzano. Luculi a Rocca di Mezzo, di nuovo a fuoco, i due Canadair

0: volano tra gli alianti in gara. È romantico.
1: Quasi po' romantico.
0: Sì. Giovani, imprese e territorio a confronto con le realtà istituzionali e aziendali. Poi incendiò una Fiat Panda, ora c'è l'ipotesi vendetta. Salto. Secondo la procura, il 42enne voleva punire la coppia proprietaria del mezzo, i due avrebbero fatto arrestare l'uomo per detenzione di sostanze stupefacenti. È andata là per una cosa e ne hanno trovato un'altra. C'era solo qualcosina. Schiaffi e capelli strappati a una 12enne e due coetanee denunciate e indagate.
1: Succederono 5.
0: Neonata morta sola, la lettera della sindaca, calcio e un'auto e scatta la rissa, 4 giovani sotto inchiesta, nomine all'ospedale di Avezzano, la direttrice Francesca Di Donna, giustamente una bella ragazza pure. Dove c'è che la maestra di Avezzano?
1: Avezzano.
0: Cacchieti, ci sono due nuovi parcheggi. Legnini studia i progetti per accorciare i tempi. 5 milioni in ballo per la struttura con 260 posto.
1: Su 7 livelli.
0: Su 7 livelli.
1: In via Ciampoli.
0: 7 livelli. E noi qua facevamo la rivoluzione per due.
1: Per uno, con quel piano terra l'altro.
0: Altra soluzione in piazza Carab, c'è un'alternativa dello scalo. Previsti 200 stalli per dipendenti e attività.
1: Per residenti e
0: attività. Quindi 260 più 200, 460, 460 posti. No, qua manca 46.
1: Manco 4,6. Perché...
0: tutto pieno, ma lo sa che ma girano.
1: Ma io penso di sì. Girano. Ma io penso di sì. Ma non credo che stiamo chiusi in casa tutti i giorni.
0: Ho capito, ma come fanno a non vedere che alle 7:30 di mattina i parcheggi di Piazza Roma a pagamento sono tutti pieni?
1: Non lo so.
0: Non solo, ma poi la mia solidarietà ai colleghi scooteristi. La mia grande solidarietà che si vanno insaccando in tutti i posti più stretti dove è possibile parcheggiare uno scooter, perché come sapete ci sono solo 4 posti per gli scooter, come accadeva in Piazza Roma dal 1960.
1: Quando ci stavano i calessi.
0: Esatto, cioè non è cambiato niente da allora. Cioè gli scooter sono quelli di allora, del 60, 3, 4, 5, ma sono 3.000. 4 posti.
1: Lo so.
0: Come venite?
1: Noemi, promossa con 10 lode, ha saputo abbattere le barriere. La casa nel bosco recintata. Quindi si è passati al participio passato e quindi... pronta per il ritorno dei bimbi. Palmoli, una staccionata per proteggere il rientro dei piccoli a visitare i loro animali. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Per una staccionata. Lanciano al via i lavori per il restyling del palazzo del degrado a Santa Rita. Ortona, arrivano 42 milioni per il porto di Nardo, dice sviluppo per tutto l'Abruzzo.
0: Il calciatore?
1: No, quello sta ancora ballando col pescare. Via Verde, pattugliata nel weekend con defibrillatore e primo soccorso.
0: Esche avvelenato al Sant'Albo. Uccisi un gatto e una volpe.
1: E Pinocchio?
0: La famosa canzone di Bennato. Ciao! Senti, ciao.
1: Ciao, ma era completamente disinteressato, quindi non ce la passa.
0: E come faceva a saperlo?
1: Movida in via Veneto, i locali chiudono la sera, pure a Teramo. Ormai è tutto deserto.
0: Venite sulla costa.
1: La pizza del sabato sera si è trasformata da rito settimanale a lusso occasionale. E i locali lavorano soltanto 2 giorni a settimana e negli altri ci si rimette. Oggi, dicono i commercianti a Teramo, tante persone preferiscono mangiare a casa. C'è chi ha paura di spendere e chi ha smesso di uscire. Ma non è che depressione, però, per me. Venite sulla costa, per me il mare fa la salute, aumenta la...
0: Io ieri sera in pizzeria abbiamo visto un sacco di teramani.
1: Dentro là stava...
0: ecco dove vanno.
1: Stavano tutti quelli in pizzeria i teramani.
0: E così è. Poi l'abbiamo visto ieri mattina anche al Nova Vita, tanti teramani.
1: Nova Vita.
0: Ma voi non è che sta ningato.
1: È 100 anni che Teramo d'estate si svolge.
0: Vengono a Giulianova, dai, su. Uno che legge si...
1: Turni massacranti per 3 euro l'ora nel bar, 3 indagati per caporalato.
0: Poi articolone su Emilio Pepe.
1: E il viticoltore visionario.
0: Cioè?
1: Tenevo le allucinazioni.
0: Non so, visionario. Tondino, torna in giro perché male.
1: Ma il tondino non è. Ecco, timballo Terramano, torna la sagra. Dal 28 luglio al 3 agosto a Floriano di Campli.
0: Bene. Calcio.
1: Lo sport, Pescara Bomber, spunta Montevago.
0: Ma notizia vaga.
1: Vago. Pinetro, 4 schiaffi dalla Scafatese.
0: L'ho messo cattivo. Ragazzi, però.
1: Poi? Poi abbiamo a Chieti, no, vabbè, no. Questa è la ginnastica ritmica.
0: Ma noi ci siamo
1: un po'. Eccellenza sul Mona, un pieno di entusiasmo, squadra ambiziosa e Di Marzio top.
0: Provasto, tristi di colpi, sabato a Montenero. A Montenero. Ecco, eccola di là, quella ricetta di Brunetti, umiltà e lavoro, là però c'è qualche nome nuovo. Ma anche se è curato.
1: Giulia Nova, staff confermato. Passando da Giulia, il nuovo staff tecnico di Mister Serie, perché si è stato rinnovato con ingresso il vice allenatore Gian Guido Di Biase.
0: Poi,
1: e del preparatore tecnico Stefano Gammieri. Mentre sono stati confermati il preparatore dei portieri Stefano Visi, il mental coach Nicola Tesi e il team manager Matteo Bianchini.
0: Ci siamo un po' riuniti, è successo qualcosa, siamo partiti.
1: Sì, vabbè, mo. Però manco tu l'hai scritto, che vuoi? Beh, il pagina principale del Messaggero Nazionale. Questa è l'Italia di Malagò. Una media di 128 anni. Il presidente della FIGC ha scelto Mancini, torna a CT, Ranieri direttore tecnico. Tajani, difesa, chiederemo il safe all'Unione Europea. Stop subito della Lega e frenata anche di Fratelli d'Italia. Tajani, prima si indela, cioè, prima, o quindi lo dico. Dai. Che faccio? Aspetto, lo dico. Non siete alleati, gli alleati dove si parla? Cantiere manovra, si parte dagli stipendi, contratto infermieri, aumenti da 240 euro. Trump riceve Zelensky e Netanyahu, l'abbiamo detto, prezzi alti e crescita per la Fed di Walsh, il dilemma dei tassi, senza se rialza o li lascia uguale. Da Biagi a Ranucci, la parabola dei cronisti d'inchiesta, questo è un approfondimento del Messaggero.
0: Un bell'articolo di fondo, tipo,
1: guardare oltre il cortile di casa,
0: perché quelli ha fatto la recinzione,
1: quelle. Dice, però quello secondo me l'hanno messe lasche
0: le redie di Sciarelli, chi l'ha visto sappiamo tutti chi è, finalmente Rossella Grigi,
1: Raffaella Grigi,
0: e quindi si occuperà del sindaco.
1: Però?
0: Non si vede poco.
1: Ah, chi l'ha visto in quel senso?
0: Sì.
1: Forse già fatto l'inchiesta. Intanto
0: l'Eliseo riapre, si parla con lo show di Dylan Dog.
1: Dylan Dog.
0: È famoso quello.
1: Che fumetto, famosissimo.
0: Non ricordo questo. Vabbè, ciao, l'Italia di Malagò con Mangini. Malagò,
1: abbiamo detto già. Allora, andiamo sui nostri amici e poi ci facciamo una sigaretta. Perfetto. Buongiorno a Rita Piccioni, buon mercoledì. Paolini Gaetano, buongiorno e buon lavoro.
0: Buon lavoro Gaetano, è famosissimo atelier. Ci vuoi andare a vedere l'atelier?
1: Ci andremo.
0: È bellissimo.
1: Sì, mi piace, lo so. Antonella Leonio, buongiorno direttore Gabriele, buon lavoro e buona giornata. Silvani Gian Vittorio, buongiorno e buon mercoledì a tutti. A Fredi Federico, buongiorno. Paolo Cicconi, buongiorno. Buondì da Valentina Campeti.
0: Max Rastelli, che ha fatto?
1: Max Rastelli dice buongiorno a tutti, direttore Gabriele. Poi Rita Ranalli, buongiorno a tutto.
0: Andrea Serafini.
1: In sostanza, Giulio Nova, niente a sinistra, a Roseto, niente a destra. Poi dici che arriva il generale, per forza.
0: Grande Andrea, ha ragione. Quanti capisci? Non ti capisci, oh. Salannacci, buongiorno, vediamo che fa qua, e così è.
1: Loredana Ciaffoni, buongiorno a tutti. Loredana Ciccioni, buongiorno a tutti. E Luigi Anni, buongiorno e buon martedì. Lui è mercoledì oggi, non già per giorno, no. Buongiorno a tutti.
0: Passo qui a piedi e tra poco passerà con la bicicletta. Ma, vedere.
1: Ma perché devi accementare la gente?
0: Dove ha messo la bicicletta.
1: Metto la pubblicità come la metto io?
0: Sì. Andando verso i portici dove
1: c'è. Beh, vabbè, ma quello lui lo sa dove c'era la bicicletta, mi chiedevi da tu.
0: Sta camminando, ha girato e va nel cortiletto davanti al palazzo dove abitava il Ghini.
1: Quello là la chiude e poi se la riprende se per riparte.
0: Ma in genere è così, uno parte e lascia la bicicletta qua. Lui invece arriva e prende.
1: Si vede che viene da fuori, lascia la bicicletta a Giulia Nova per andare a lavorare poi in bicicletta.
0: Perché la mattina domani prima o poi.
1: Beh, lo immagino. Roma, fallo il venerdì che non ci sto io, per favore. Pubblicità!
2: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
3: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
2: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte. Braci Lab. La nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più.
4: Telefono 347 9937 070. Email pierluigicasalena@burianservice.net.
1: E allora è proprio il momento di sentirlo Casalena, no direttore?
0: Avevamo sentato di vederlo, ma...
1: Allora, chiamiamo subito il nostro Pierluigi, vediamo cosa ci racconta oggi. Ma già l'ha detto che fino al 10 c'è tocco caldo amaro.
0: Ma è un bel posto, che sarà qua?
1: Non lo so. Vediamo che ci racconta.
5: Buongiorno.
1: Buongiorno a te. Allora, cominciato il caldo amaro?
5: Cominciato, sarà un crescendo rossiniano, quindi insomma ci aspettiamo solo un peggioramento delle condizioni di vivibilità, non solo ovviamente qui a Giulianova, ma ovunque in Italia, anzi il settore tirrenico e il settore settentrionale saranno le zone più interessate dall'onda di calore, visto che insomma l'anticiclone ha una traiettoria abbastanza chiara che va dall'Africa verso le regioni del centro Europa, passando appunto per la pianura padana e le coste tirreniche, quindi saranno loro le più interessate dalla canicola. Lì si toccheranno i 40 gradi, qui da noi non ci si arriverà, però comunque sia sarà molto caldo, sarà molto umidità, la situazione sarà insomma non buona dal punto di vista della visibilità, però questo è quello che ci aspetta nei prossimi giorni, ed è una cosa che ci trascineremo dietro, almeno secondo il mio punto di vista, fino al 10 del...
1: Quindi una situazione bloccata.
5: Sì, è bloccata, ripeto, gli spaghi arrivano fino al 12-13, siamo al 29, quindi 15 giorni, però insomma si vede che anche poco nei prossimi 10 giorni, quindi sicuramente fino al 7-8 non succederà niente, poi dopodiché non lo so, però... neanche dopo sembrano muoversi, poi quando c'è tanta distanza temporale può darsi pure che domani
1: cambino,
5: magari cambiano a 7-8 giorni, però non prima. La situazione è abbastanza bloccata, quindi ci prepariamo forse alla più lunga ondata di caldo. Siamo nel pieno dell'estate, qualcuno in giro ha detto l'estate è già finita, in realtà no, siamo nel cuore dell'estate, cioè nel periodo del soleone, quindi l'estate non è assolutamente finita neanche per il discorso delle ferie, delle vacanze, perché insomma
1: oggi si va in verano,
5: mo arrivo,
1: un grande classico agosto,
5: quindi agosto è il classico, quindi non c'è niente di, non c'è da dire da nessuna parte che è stata finita, sono ancora diversi giorni di estate.
1: Va bene, niente, noi ci aggiorniamo a domattina.
5: Sì, e per il resto non c'è niente, adesso c'è anche un, dal punto di vista sportivo non
1: c'è, la pausa estiva ogni tanto
5: non abbiamo niente, quindi a parte Mangini come allenatore è abbastanza scandaloso, perché...
1: vabbè, l'abbiamo detto, la bomba ci cascava e forse Salvia ricomincia il calcio in Italia. Va bene, buona giornata, ci aggiorniamo a domani mattina.
5: Grazie,
1: ciao,
5: grazie.
1: Buon lavoro. Allora direttore, come andiamo avanti? Dimmi.
0: C'è Grimi, eh?
1: Lo so, alle 8:30, a che ora arriva Grimi?
0: Se arriva, se non viene malmenato, arriva alle 8:30.
1: No, ma non credo, ma pure stamattina così di botto. Buongiorno anche a Rossella Mattiucci. Allora,
0: è regina dell'Annunziata.
1: Facciamo la pagina degli auguri. Decido io, tu traccheggi.
0: Te, tanti auguri.
1: Non c'è mai il caffè, scusa, perdonami.
0: Tanti giorni.
6: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
7: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
0: Oggi la chiesa ricorda Santa Marta del primo secolo. Marta, sorella di Maria, corse incontro a Gesù quando venne per resuscitare il fratello Lazzaro, che essendo fratello di Marta e Maria era lo zio di Gesù tutti in casa.
1: Beh, tante.
0: Non si è ricordato qual era la parola per cui uno muore la morte apparente? Si chiama catalessi.
1: Quando te l'hai riscordato, non stavi parlando
0: con me? E professò la sua fede con Cristo Signore. Io credo che tu sia Cristo, il figlio di Dio che deve venire al mondo. Era là. Accolse con premura nella sua casa di Betania il divino maestro che lo esortò a unire al servizio di ospitalità l'ascolto della sua parola. Tanti auguri a chi si chiama Marta.
1: Tanti auguri.
0: E festeggia oggi l'onomastico. Questa Marta era di classe, muore tranquillamente, era la sorella di Maria, quindi sicuramente non gli poteva succedere niente.
1: Bene.
0: Anzi, l'unica cosa grave che accadde in famiglia era Lazzaro, che morì
1: maturamente
0: e che venne risuscitato. Ecco. Perché, come sai, tu prima si seppellivano in poche ore i morti, noi come morti.
1: Non lo so.
0: Che bisogno, che bisogna, quindi capitava che qualcuno magari... Non è la morte apparente.
1: Ah, stai dando la motivazione scientifica, l'interpretazione scientifica.
0: Quello che ho letto, sì.
1: Intanto
0: oggi è mercoledì 29 luglio e vogliamo fare l'auguri alla più bella sindacalista che noi conosciamo, almeno qua, e che litiga con Giorgini mentre Mastrilli e Frangioni scappano. È Natascia Innamorati.
1: Auguri, tanti auguri, buon compleanno anche ad Alfonso Caprioni.
0: Melania, grande ascoltatrice. Matteo Siri ci fa lì. Flaviano Mantevero, il papà del delegato.
1: Auguri, Flaviano.
0: Poi Tonino Di Sante.
1: Auguri.
0: Nicola Coccia.
1: Auguri.
0: Maura Leone.
1: Auguri.
0: Francesco Giannitti.
1: Francesca Giannitti.
0: E poi Ernani Cittadini, che
1: auguri.
0: È di Giulianova, ha giocato anche di calcio, ha fatto il terzino, poi per un periodo si trasferì a Bellante, non ha resistito ed è tornato nella sua Giulianova.
1: Come è giusto che sia.
0: Auguri a tutti.
1: Auguri, auguri. Vi ricordiamo che per ricevere gli auguri da Radio G e vederli pubblicati su Piccola Città Online basta telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66.
0: Allora ieri eravamo in radio, è venuta una signora che però non era da tempo, ha detto non veniva più nella zona della stazione, ha detto che è rimasta sconcertata di come è ridotta male la zona stazione, a cominciare dalla martoriata via Zola, dove il ristorante Beccacece è stato abbattuto. Sono state messe delle recinzioni per lavori che non sono stati mai fatti e stanno ancora là le recinzioni. Che si chiama la procura, che se la fa per farli togliere?
1: L'esercito. Oppure quelli da Casa del Bosco si serve a finire il recinto.
0: Oppure provvisoriamente lo portiamo all'Annunziata.
1: Ma quello già sta recintato con i pannelli.
0: Uno in più. Dove? Perché c'è la luce accesa di notte, come abbiamo
1: di
0: visto.
1: Di giorno, di notte, di sera, tutte le ore.
0: Ciao!
1: Dai.
0: Perché nasconde?
1: Ma perché te nasconde? Che passa la gente, io saluto, è molestia, è stalking.
0: Non è vero, salute è una cosa.
1: Ma non
0: è... Beh, alla vista molto male. Poi tra l'altro, girando là, perché ha fatto via Zola, si è ritrovata
1: su via 24 maggio.
0: 24 maggio che è ridotta in condizioni
1: inondazione.
0: Ma anche per andare a togliere quel tombino piegato, le pietre per terra, l'acqua...
1: Quello sta aperto apposta per far defluire l'acqua.
0: Le manifestazioni vanno bene, ma la manutenzione siete all'anno zero, non la curate per niente. Bisogna dirle queste cose, che poi la gente questo vede e quindi vi dovrebbe punire. Pure vado là, la storia è sempre questa, e tornano precipitosamente di qua. Que vi fa, io lo so che è così. Io devo fare l'intervista al sindaco impostata così, è vero.
1: Il problema l'ha trovata. Boh.
0: Come si chiama? La Griffi?
1: Chi è?
0: Fai la Griffi.
1: Ah, sì. Grigi,
0: con lei
1: Grigi.
0: E dici mi trovi per favore il sindaco, visto che la Sciarelli non c'è riuscito. Sì. Giorno? Dove vieni con l'infermiere? Scusa, con l'aiuta?
1: Allora, è il momento di fare qualche stacco pubblicitario.
0: L'infermiere, tutto in bianco, dove va questo?
8: Il ristorante pizzeria Rouge Noir nasce da un'idea del proprio titolare, di creare un angolo gastronomico nella propria città dove le varie generazioni si incontrino e ne facciano un punto di riferimento. Situata nelle vicinanze del lungomare di Giulianova, il locale è ormai diventato storico, dove il titolare, insieme al suo staff, porta avanti la passione per la buona cucina, con menù composti sia da carne che da pesce, e soprattutto con le celebri pizze di Marco. Il ristorante Rouge Noir si trova a Giulianova, in via Tounder Revel 91. Per info e prenotazioni 085 800 0000.
9: Lo sapevi che era? Trasforma i tuoi rifiuti organici in energia.
10: È meraviglioso!
9: E parte di questa energia diventa movimento per tutti. Era ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
11: È meraviglioso!
9: E con il fotovoltaico Era, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
11: È meraviglioso!
9: Perché con Era le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con Era?
12: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
13: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.
0: Buongiorno, a vedere tutte le toppe che ci sono qua e là?
1: Non credo.
13: Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti. Canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music e Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
0: Gabriele, ci siamo o ce l'hanno pure uno stacco?
1: Ce l'hanno uno stacco.
13: Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yumami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yumami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yumami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yumami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367 oppure 346 12 67 582. www.umami.it.
1: Allora, sì, no, l'altro.
13: Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.
1: Allora, il momento dell'almanacco.
0: E oggi è la giornata del tigre.
1: È la giornata internazionale tiger. Della tigre.
0: Come si dice tigre?
1: Tiger.
0: Tiger.
1: Allora, poi abbiamo nel dettaglio, alle 7.43.
0: L'ho messo sotto i portici e quindi la sellino della Vespa è pieno d'acqua, proprio d'acqua, per l'umidità. No, infatti quando è 74%,
1: la temperatura a 26,2 gradi, il clima caldo, il vento a 7 km orari, la massima sarà di 30. La qualità dell'aria ha un indice di 68 ed è considerata moderata.
0: Se 30, quindi quando percepiamo noi di più?
1: Dipende, non lo so, dall'umidità, non lo so. Il sole è sorto alle 5.41, tramonta alle 20.30, il culmine alle 13.11, la del giorno è 14 ore 39 minuti.
0: Alle 20.30, prima venivano alle 20.45.
1: Eravamo arrivati a 15 ore e 30 minuti, quindi mo... è sceso di un'ora quasi già. La luna sorge alle 20.39 e tramonta alle 6.28 di domani, la fase lunare è piena, visibile al 99%. 29 luglio 1796, 230 anni fa, Walter Hunt, inventore della macchina per cucire spilla di sicurezza, quella da Bavia. 25 luglio 1926, 100 anni fa, Franco Sensi, imprenditore e dirigente sportivo della AS Roma, dal 1993 al 2008.
0: Presidente.
1: 29 luglio 1946, 80 anni fa, Neil Doty, pianista americano, organista Hammond e suonatore di sintetizzatore Moog dei Rio Speedwagon.
0: Ascolteremo.
1: Can't fight this feeling. Non puoi combattere questo sentimento.
0: Non ti credo sulla parola,
1: Dai fatti nella storia, 29 luglio 1836, 190 anni fa.
0: Ah, voluto da Napoleone Bonaparte, si inaugura a Parigi l'Arco di Trionfo, che ancora c'è. La sua costruzione era stata commissionata nel 1806 dopo la vittoria di Austerlitz, con l'obiettivo di celebrare tutte le conquiste dell'esercito francese. Il monumento domina la piazza con le sue proporzioni imponenti. 50 metri d'altezza, 45 di larghezza e 22 di profondità. È arrivato il re di vivo Grimi.
1: 29 luglio 1851, dall'osservatorio astronomico di Capodimonte a Napoli.
0: Belle, sono famose le bomboniere di Capodimonte.
1: Sì. L'astronomo e matematico Annibale De Gasperis individua un nuovo asteroide dal diametro medio di circa 250 km. Lo classifica come oggetto di nona magnitudine e gli assegna il nome di 15 Eunomia, ispirato alla divinità greca delle ore che rappresenta la legalità. 29 luglio 1976, 50 anni fa.
0: La democristiana Magara
1: ed
0: ex partigiana Tina Anselmi entra in questo giorno nella storia. Li tenevamo, non mi fa dire i paragoni con le donne. Diventa la prima donna a ricoprire la carica di ministro della Repubblica Italiana. Era il 1976, è chiamata a guidare il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nel terzo governo Andreotti, che presterà giuramento il giorno successivo al Quirinale.
1: 29 luglio 2006, 20 anni fa, il Parlamento italiano approva l'indulto che riduce di 3 anni le pene detentive per i reati commessi fino al 2006. Restano escluse le violazioni più gravi, tra cui terrorismo, prostituzione minorile, pedopornografia, traffico di droga e associazione mafiosa. Frasi famose, questa dopo una sconfitta contro la Juventus del gennaio 95: se la competizione fosse leale, lo scudetto andrebbe alla Roma, ma il campionato dipende dal clan di Torino.
10: Sembra piangere, sembra piangere.
0: Il famoso gol di Turone.
1: Quando piangete, quando piangete.
0: Tutto il mondo ne
1: Francesco parla. Sensi, detto Franco,
0: nato vengo io perché mi stava molto simpatico. Francesco Senti, presidente della Roma, nel 1926, è morto il 17 agosto, che calda, del 2008 a Roma. È stato un imprenditore, dirigente sportivo e politico italiano, anche operante nel settore petrolifero, nel turismo e nell'editoria. Fin dagli anni 50 dirigente della Roma. L'8 novembre del 1993 ne divenne proprietario e presidente per 15 anni fino alla morte. Grazie Vincenzo, buona giornata.
1: E allora è il momento di inquadrare il nostro ospite che è Gianluca Crimi.
0: Buongiorno.
11: Buongiorno, i microfoni sono microfonati?
1: No, adesso microfoniamo tutto, accendiamo la luce perché dobbiamo fare tutto, insomma.
0: Dottor Crimi, e così le potrà parlare al mondo. E raccontare tutte le sue peripezie, vuole farlo?
11: Sì, no, non prima di averti lasciato lo spazio per intervenire tecnicamente.
0: Ecco, perfetto. Eccolo, senta cane, il cane dov'è? Il cane, ciao. Se lo abbiamo chiuso, adesso ci sei tu per evitare che qualcuno possa entrare, quindi noi
11: ritengo sia una questione di luce.
0: Abbiamo bisogno,
11: ritengo sia una
0: abbiamo bisogno di chiudere per stare tutti tranquilli e farti stare tranquillo. Perché però è così scuro?
11: Perché c'è tanta luce dietro, poi accendo quella sopra, ma non spegniamo la nostra, vediamo se la telecamera arriva.
0: Vediamo che fa il tecnico. Pare un cimitero proprio. Non va bene. Grime è scomparso.
11: Lo so, ma che devo fare?
0: Rimetti come prima. Ti sembra abbronzato, Ste. Puoi spostare ancora, ancora, tu che puoi.
11: Troppo a sinistra.
1: No, va bene così. Solo che questa.
0: Perché non si vede?
1: Perché la luce è troppo forte quella fuori, non riusciamo a compensarla. Ti lo dico.
11: Con la tenda.
1: Bravo. Fermo.
11: Vabbè, però non si vede bene, però la figura si intravede.
1: No, si vede, solo che sei in chiaro scuro.
11: Bianco nero.
0: Guarda un po' così. Di quando sono bravo. Prego, puoi parlare, sì, è fatta.
11: Allora, va bene. Io desidererei, con la tua licenza poetica o meno, toccare un argomento che secondo me sta passando un po' troppo sotto silenzio in provincia, non solo in città, facendo alcune domande urbi et orbi a te e al popolo in generale, soprattutto giuliese. Allora, secondo voi i piani della protezione civile regionale come tengono in considerazione l'ospedale di Giulianova? Poi, chi si ricorda quello che è stato Giulianova nel 2009? Cioè, dove è stato messo il centro operativo intercomunale? Dove è stata messa la sede della protezione civile? Dove sono state fatte le operazioni di evacuazione e di accoglienza di tutti i terremotati del 2009? Dove è stata fatta questa operazione negli anni successivi? Nel 2016 e nel 2017. Purtroppo ogni tanto questa terra non ci fa mancare qualche sussulto. Quanto è valso il fatto che l'ospedale di Giulianova sia vicinissimo all'autostrada? Quanto è valso il fatto che Giulianova sia sede di intermodalità con la stazione? Dove sono andate a lavorare le squadre mandate dall'Enel da tutta Italia nel gennaio 2017 quando ci fu la nevicata? Qual è stato il campo sportivo in cui sono stati messi i generatori che hanno dato corrente, che hanno fatto ripartire la corrente in tutta la provincia di Teramo? Poi mi faccio questa domanda, il sistema sanitario che ha supportato tutta questa imponente macchina di protezione civile di livello internazionale dove era? Mi pare a Giulianova. Ora, quando io sento parlare di alcuni di sanità in modo tecnico, reparto più, reparto meno, mi chiedo se qualcuno, se qualche politico, se la protezione civile, se qualche santo si ponga queste domande, perché quando, non è un problema di se, è un problema di quando questa terra ci farà di nuovo sentire il suo ruggito, perché lo farà,
0: no,
11: perché lo, no, non domani lo farà, ma lo sappiamo tutti farà. Perché lo farà, quale sarà,
0: io vedo di no che non lo faccia,
11: No, lo farà, lo sappiamo tutti che lo farà, metti un condizionale,
0: metti lo potrebbe,
11: si tratta di dire quando, potrebbe essere fra 100 anni, potrebbe essere fra
0: 100 anni,
11: fra 100 anni, ma lo sappiamo che lo farà, perché è un problema di quando, no? Poi ce lo dicono gli scienziati, non lo dico io. L'ideale supporto logistico e sanitario di tutto questo, che garantirà il perfetto funzionamento della macchina sanitaria, dove potrà essere immaginato se non a Giulianova?
0: A Giulianova?
11: Io questa è una domanda, poi dopo chi deve rispondere?
0: Non mi rispondo io.
11: Poi dopo togliamo pure la chirurgia, facciamoci guardare. Dalla sera alla mattina qualcuno ci spiegherà che tutto questo imponente sistema di protezione civile e magari potrebbe succedere, accadere questo quando avremo la costa piena di turisti, come è già successo, perché nell'agosto 2016 sono successe questo genere di cose, non ere geologiche fa. Per cui, girandosi indietro e guardando quello che questa terra ci ha insegnato, che la protezione civile ci ha mirabilmente insegnato, ringraziando tutti gli operatori sanitari che hanno operato a Giulianova, ringraziando le squadre dell'Enel da tutta Italia, ringraziando tutti i nostri albergatori e essendo grati anche a tutti coloro che abbiamo avuto come ospiti dalla protezione civile in poi, tutto questo io ricordo semplicemente, se qualcuno si fosse dimenticato, io non me lo sono dimenticato, perché né da operatore turistico, né da assessore, né da volontario di protezione civile non mi sono dimenticato di questo genere. E quando si parla di sanità, desidererei, mi farebbe piacere che questo aspetto di insostituibilità logistica del nosocomio giuliese o di Giulianova stessa venga giustamente tenuto in considerazione. Mi taccio su questo.
0: Finora non è così.
11: Io non sono un esperto di sanità, non mi addentro a parlare di sanità, perché non posso parlare di un qualcosa che non conosco, non capisco, se non da normale città. Capisco solo questo aspetto, io però da lì in poi non posso parlare, però è un aspetto, quello della logistica della sanità, che viene bypassato sostanzialmente, ma che la natura, gli eventi, e quando ci hanno ricordato spesso quello che io chiamo l'insostituibilità della città di Giulianova e delle sue infrastrutture, che sono l'autostrada, che per quanto chiamiamo è Giulianova, dove c'è l'interscambio modale, che sono la stazione che sta a Giulianova e che sono l'ospedale che fino a non molto fa almeno fisicamente sta ancora a Giulianova. Ospedale che nell'agosto 2016, non ere geologiche fa, ha dovuto far fronte a una costa strapiena di turisti, era agosto 2016, e accogliere tutti quelli che purtroppo, parliamo di 300 morti in quella scossa dell'agosto 2016, tutti quelli che dall'interno arrivavano, andavano accolti, andavano a... Ringraziamo gli albergatori, ringraziamo la protezione civile, ringraziamo tutto, e a questo punto posso ringraziare solamente Dio, perché i nostri politici non lo so, che c'era l'ospedale ancora a Giulianova. Se tutto questo fosse accaduto senza la piena operatività dell'ospedale giuliese, come gli avremmo messo mano? Chi è quel politico che mi va a dire che queste cose non le ha viste e non le conosce? Erga omnes, sinistra-destra.
0: Non ne parlano.
11: Ho finito di parlare di logistica sanitaria. Io poi dopo di sanità non me ne intendo, non mi addentro.
0: Di che vuoi parlare adesso?
11: Allora, dopo aver tentato di rottamare perfettamente bene la sanità, ci stiamo riuscendo abbastanza bene, ci stiamo riuscendo un po' meno bene con la rottamazione delle cartelle
0: esattoriali. Certo, da domani in consiglio comunale.
10: Oggi.
11: Con la definizione delle cartelle esattoriali, che è una, vedo dalle carte, una, perlomeno lo vedremo domani, ma sembra una adesione più formale che sostanziale. Mi sembra di comprendere che trattasi dei ruoli fino all'anno 2014, stiamo parlando quindi di 13-14 anni fa, per cui sostanzialmente tutto già oggettivamente prescritto, per cui non più incassabile del comune, se non prescritto comunque ritengo oggettivamente, preventivamente non più incassabile dal comune, per cui stiamo parlando del nulla. E stiamo parlando degli anni dell'annualità dal 21 al 23, cosa che si può affrontare normalmente tramite un semplice ravvedimento operoso con interesse al 2%, per cui quello che sta accadendo.
0: Quindi la ciccia è dal 2014 al 2021.
11: Sì. È una, diciamo così, che è una definizione, quell'adesione che si prospetta, poi dopo magari vediamo cosa. Fatta dal comune di Giulianova è sostanzialmente di facciata e non contiene tecnicamente, oggettivamente.
0: Ma qualcuno già lo sa che non andranno in molde a fare.
11: Sì, vabbè, ma io però, detto, lo dico ai cittadini perché poi dopo uno legge gli articoli.
0: Non capite, ma sono persone intelligenti, l'Albani qui l'ha detto dopo 2 secondi, tu l'hai detto pure, cioè sono cose che uno che se ne intende poco sa.
11: Ho capito, però i cittadini poi dopo si dice che hanno poca fiducia nella politica, voglio dire.
0: Ho capito, ma
11: la politica deve dire.
0: Rottamazione, abbiamo fatto rottamazione.
11: Questo tecnicamente si può dire si è aderito alla rottamazione. Sostanzialmente in questa definizione del cartello esattoriale c'è nulla se non quello che c'era. È un'adesione formale, senza che porti nessunissima novità per
0: i commercianti, ancor meno per i commercianti che tu tanto.
11: Io difendo la categoria dei commercianti, però la definizione del cartello esattoriale non riguarda i commercianti, riguarda la totalità dei cittadini, non riguarda, correggo il verbo, avrebbe potuto riguardare la totalità dei cittadini. Ma non
0: è aumentata la sicurezza in piazza? Qualcosina?
11: Allora, la presenza delle forze dell'ordine in questi giorni è sicuramente aumentata, sono presenti pattuglie spesso anche al mattino, si sono viste anche delle pattuglie della polizia, oltre a quella della Polfer che già c'è, i carabinieri frequentano più spesso la stazione, proprio nel complesso diciamo che si percepisce questa maggiore presenza
0: delle forze dell'ordine.
11: Sull'aumento della sicurezza vediamo come, diciamo, allo stato attuale ancora non si percepisce questa netta svolta, perché è un discorso che bisogna portare avanti per un po' di tempo, per accadono ancora quotidianamente delle situazioni di
0: criticità,
11: di disagio, di discussioni tra etnie. C'è questa occupazione del territorio manu militari da parte degli egiziani, che
0: manu militari
11: come arrivano le forze del, quando arrivano i carabinieri scompaiono, non c'è nessuno, se proprio non è.
0: Ecco il presidente, ma non possono stare sempre là, ovviamente.
11: Questa situazione. Obiettivamente però ringrazio nell'ordine la polizia ferroviaria che da sempre segue per ultima.
0: La polizia ferroviaria, perché esce sulla piazza.
11: Diciamo che stanno facendo un lavoro buono, di ottimo per quanto attiene quella mia persona, esattamente. I carabinieri che hanno aumentato sostanzialmente il tutto, l'amministrazione comunale, che con l'assessore Marco Di Carlo mi ha dimostrato tutta la solidarietà possibile.
0: Me l'hai detto, uè?
11: Sì.
0: Non me l'hai detto?
11: È appena accaduto, io...
0: No, perché lei mi ha detto che nessuno del centrodestra, almeno, con documenti.
11: No, senza documenti, con una telefonata privata l'assessore Marco Di Carlo, che ringrazio, mi ha presentato l'appoggio dell'amministrazione comunale, io ringrazio
0: Ha mandato più volte i vigili?
11: Su quello che potrà fare con i vigili ha detto Marco che sostanzialmente poco, cioè non la manderà più volte i vigili, ma i vigili hanno delle priorità stabilite dal prefetto in questo momento, che sono gli incidenti stradali e le scuole.
0: La scuola è agosto.
11: Mi tende a stare le scuole e anche le non so, le manifestazioni.
0: Quindi,
11: ne abbiamo pochi di vigili, i vigili possono fare quello
0: che vogliono. Ho capito, ma pattuglie non hai visto i vigili?
11: Ogni tanto passano a dare le multe alla, come dici, mi pare, verso le 3 e 4. Beh, non è che posso stare tutto il giorno a guardare quello che fanno, ogni tanto passano, però.
0: Fai multe.
11: Cercherai di fare il possibile. A me, guarda, già che ci sia la solidarietà, mi fa molto piacere. Ringrazio anche il gruppo politico del cittadino governante che mi ha espresso pubblicamente solidarietà. E
0: mezzo PD.
11: Parte del comitato leader del Partito Democratico che mi ha espresso solidarietà, e tante altre persone, gli associati che l'hanno fatto personalmente. Ringrazio in modo particolare Radio G e il quotidiano Il Centro, che ha sollevato, seguito e non demorde dal seguire questa situazione. E obiettivamente devo dire che personalmente ringrazio molto, non solo non per la notorietà, che in questo caso veramente interessa poco, uno ne farebbe volentieri a meno, però l'attenzione mediatica sul caso è essa stessa una protezione dalle minacce.
0: È vero.
11: Posso garantirlo, cioè il fatto che io sia stato messo al centro dell'attenzione, il fatto che io sia una persona che catalizza l'attenzione mediatica, è oggettivamente una protezione fisica da parte di certi soggetti che diversamente si sentirebbero più liberi di agire negativamente nei confronti miei e nei confronti dei miei collaboratori, perché alla fine penso che tutti avranno capito che si tratta del fatto che diamo fastidio a attività di spaccio che si svolgono a pochi metri dalla piazza, diciamo, dove c'è la pensiera del comune, così, e la nostra attenta presenza
0: che fa,
11: dà fastidio a questo che è
0: considerato. Maurizio chiude il chiosco?
11: Non lo so, non ce la penso, però io ho parlato con Maurizio di questo circa un mese fa, lui mi ha detto che avrebbe venduto l'edicola, e qualora non fosse riuscito a vendere, comunque a settembre avrebbe chiuso. E questo è un problema, io sono perfettamente d'accordo con quanto annunciato lo giorno scorso da Evoluzione Sostenibile con il suo presidente Archimede Porcellese.
0: È una bella idea,
11: che secondo me quel chiosco andrebbe immediatamente ripreso, debba ritornare.
0: Cioè, noi ci auguriamo che non chiuda l'edicola, no, ovviamente, però se proprio dovesse accadere, non lo so.
11: Debba ritornare nella disponibilità dell'amministrazione comunale, perché il punto è strategico. Io la vedo come punto di presenza dei vigili urbani, già solo che ci sia una moto, puoi anche trasferirci un mezzo ufficio, di così che alcune pratiche possono essere fatte lì, non devi sottrarre un vigile per esempio da altri compiti, basta che invece di scrivere la macchina in casella lo possa fare lì, cioè, già c'è parcheggiata la moto fuori, si capisce.
0: Famoso ufficio di informazione.
11: Mi pare che sia un ottimo punto per fare un ufficio informazione.
0: Invece di stare a angariare il povero Maurizio con gli orari dei pullman,
11: dismistamente.
0: Ma lo vogliamo mettere questa cartella con gli orari?
11: prima o poi accadrà, adesso non c'è, però se ci fosse il punto di informazione lì così veramente avremmo fatto bingo. E aggiungerei,
0: quindi sei d'accordo su questa proposta?
11: Sono d'accordissimo, in più aggiungo anche un'altra cosa, aggiungerei che è già stato fatto in altri comuni, l'amministrazione comunale possa fare un bando per aiutare delle cooperative di giovani che possono prendere in gestione l'edicola, chiamiamo così, la vendita dei giornali e libri, questo genere, per

0: Io dico, una volta tanto credere
1: la solidarietà della manifestazione
0: sia amministrazione comunale di opposizione, pensateci, fate conto che non l'ha fatta Archimede, fate conto che non l'ho fatta io questa proposta, viene direttamente da Radio G e da qualcuno dal nulla, fatevela vostra, ma il fatto di poter acquisire è tecnicamente è possibile. Si può, perché il comune sul proprio territorio è sovrano e può fare quello che deve fare. Riacquisire la disponibilità di quel chiosco potrebbe aumentare in modo esponenziale la qualità degli servizi al cittadino e al turista di questa piazza. Assolutamente, proprio potrebbe anche evitare delle prospettive problematiche, perché noi adesso abbiamo un buonissimo gestore che è Maurizio, ma quello che sta accadendo con la nuova legge regionale sulle edicole, che non mi piace per in parte ma non mi piace per niente, è che si dà dispossibilità alle edicole, è scritto nuova legge regionale, di ampliare l'attività tenendo anche bevande, tenendo anche questo. Di conseguenza io non devo spiegare nulla sul cosa potrebbe succedere a livello di ordine pubblico se qualcuno legittimamente volesse implementare questo tipo di attività lì dentro, e tecnicamente con la nuova legge regionale potrebbe farlo. Io, con il buon senso e con la diligenza del buon padre di famiglia, prenderei in considerazione di dare
1: l'alcolico, però
0: metti un piede, parte.
1: Vabbè, le idee ci sono, bisogna concretizzarle.
0: Questa è una idea progettuale che porterebbe sicuramente la città.
1: Intanto abbiamo fatto togliere il cartello azienda di soggiorno perché da 30 anni e più, ma che mancava.
0: Che porterebbe la città di Giulianova all'avanguardia nell'accoglienza turistica, nei servizi al cittadino, e probabilmente potrebbe essere copiata da svariate altre amministrazioni in Italia. Potrebbe immediatamente, a costo quasi zero, diventare una buona prassi ripresa da tantissimi altri comuni in Italia.
1: Siamo nelle tue mani.
0: No, non credo, magari. No, non credo. Siamo nelle mani di chi attualmente ci amministra e ci governa, e chiediamo loro intervento.
1: Quando salta il mare, gli uomini senza idee per primi vanno a fondo. Tengo. Grazie allora al bravo, grande, fate fare 8.000 articoli, mi fate
0: fare. No, scusa, potrei anche risponderti, ti ho risolto il problema delle...
2: Di 20.000 aperture.
0: Per un po' di tempo.
1: L'autosicuro.
0: Vai tranquillo,
1: grazie Gianluca.
2: Buona giornata.
0: Grazie anche ai cittadini giugliesi che in molti non mi hanno fatto mancare...
1: Un po' tutti, anche semplici avventori sono venuti.
0: Assolutamente, cittadini in generale.
1: Perfetto.
0: Grazie ancora.
1: Grazie di nuovo.
2: E allora, noi in studio dobbiamo salutare i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook, e adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta
1: musica. Non lo rompe.
2: Apri. La proposta musica, la chiave. Gira la chiave. È aperto.
1: Vengo io.
2: Fermo.
0: È un aperto un po' curioso.
2: Allora,
0: un concetto di aperto.
2: Allora, adesso ascoltiamo Can't Fly This Feeling degli Rio Speedwagon.

0: Siamo giunti al termine del nostro giornale con questa canzone che abbiamo ascoltato, che è tratta dall'almanacco dell'ottimo Vincenzo Iaconi, e quindi possiamo passare alla sigla. Alla sigla passiamo noi. La sigla del finale del Radio G Notizie. Eccola qua.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
2: A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike. Siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014 rosinibike.com. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328 33 46 056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gust & Italia Food Market. Eccone alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Sono un semaforo nero di una città che non c'è più. Sono qui fermo che aspetto che scatti verde poi volo via. Sono passati degli anni nella città dove c'eri tu. Nello specchietto io guardo allontanarsi la gioventù. C'è solo un vigile parla con la città che non c'è. È lì che fischia non guarda, lo riconosco ora in classe mia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

Flashback, quello che Radio G ha suonato negli anni passati.

resta con me, perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame, poi non è bello cucinare, solo per me.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Quando nasce un amore non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

ma perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.